Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.
3: Salida del vuelo con destino a la...

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Radio Icaro.
1: Space Girls. Rock Chart 2000.

0: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
3: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 26 luglio Ciola Corniale, frazione di Sant'Arcangelo di Romagna, rievoca la festa della Rigata, tra tradizione e storia per ricordare...

Le 7:30 in punto, buongiorno amici di Cairo TV, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, pronti per andare a aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna e del resto del Carlino di oggi, mercoledì 22 luglio, come ogni giorno. Allora partiamo subito dalla prima del resto del Carlino, che apre con una notizia di cronaca e la denuncia di una turista di 23 anni violentata dopo la serata in centro. La denuncia, stuprata in un residence, indagini in corso per accertare i fatti. La foto di apertura è dedicata a una importante inaugurazione all'ospedale infermi di Rimini, o meglio al pronto soccorso, la saletta antistress, inaugurata la struttura prefabbricata con 40 posti a sedere che accoglierà familiari e pazienti in attesa di ricevere le cure, nuovo spazio per chi è in coda al pronto soccorso. Hanno partecipato anche la prefetta di Rimini, l'assessore Gianfreda e tutto il personale. In taglio alto invece si parla ancora di una battaglia legale sull'Arenile, cabine e campetti abusivi, demolizione ferma da decenni, bocciato il ricorso dei Bagnini. Sono tante ovviamente anche oggi le notizie di vario tenore, soprattutto anche l'iniziativa delle scuole aperte, ritorno in classe il 31 agosto per 340 alunni, sono stati diramati ieri, insomma l'informativa sui posti disponibili, andremo qui anche ad approfondire. Si torna sul omicidio di Tania Sperindio, funerali privati per la donna uccisa dall'ex marito, nella giornata di domani nessuna partecipazione pubblica. Poi c'è una polemica a Montefiore, invasione di insetti, il sindaco dice chiudete porte e finestre, anche qui andremo ad approfondire. In taglio basso SGR Live che fa un omaggio alla Embassy, al Paradiso e a tanti locali storici, omaggio ai mitici locali, racconto di una musica in tempo d'oro. Andremo a vedere anche un'intervista all'interno sull'azienda che è stata realizzata con l'azienda di sneaker personalizzate, così abbiamo fatto le scarpe ai VIP, una nota di colore che andremo ad approfondire. Allora andiamo dentro le pagine del resto del Carlino di oggi con l'apertura, pagina 3, dedicata appunto alla notizia che abbiamo visto per prima, con il racconto shock, ragazza che denuncia mi hanno violentata in una residence. Una turista di 23 anni ha riferito di aver passato la serata in centro con un giovane straniero che poi l'avrebbe costretta a fare sesso. Lei ho ricordi confusi, dice, indagini in corso per ricostruire i fatti. Ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo in centro a Rimini, di aver trascorso alcune ore in sua compagnia bevendo qualcosa, poi di essere andata insieme a lui in una residence e lì sarebbe stata aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. La denuncia di una turista italiana di 23 anni originaria del nord Italia, che nella mattina di lunedì si è presentata l'altro giorno al pronto soccorso sostenendo di essere stata violentata appunto all'interno di un residence. Ha inoltre riferito la ragazza agli investigatori di sostenere di essere stata colpita anche con alcuni ceffoni durante i momenti che descrive come l'aggressione. La ragazza ha spiegato di avere ricordi confusi e frammentari di quanto sarebbe caduto all'interno di un residence. Ovviamente la denuncia ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti, i carabinieri stanno cercando di ricostruire tutti gli spostamenti della giovane. La ragazza è stata sottoposta ad accertamenti previsti in questi casi per accertare la presenza di lesioni o ferite compatibili con un'aggressione a sfondo sessuale. Il quadro investigativo resta ancora aperto e in continua evoluzione. Saranno gli approfondimenti investigativi insieme agli eventuali riscontri tecnici e sanitari a stabilire con precisione cosa sia realmente successo. L'aggressione si sarebbe consumata domenica dopo alcune ore passate appunto dalla coppia a bere dei drink. Nella stessa pagina, come dicevamo, Sperindio, funerali privati, oggi presidio coreano, domani familiari e parenti per l'ultimo saluto alla donna uccisa dall'ex marito. Si svolgeranno domani in forma strettamente privata i funerali di Tania Sperindio, alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate. Nella serata di mercoledì è stato la rete dei centri antiviolenza Mondo Donna chiama e rompi il silenzio, ha promosso questa sera un presidio aperto a tutti. L'iniziativa si svolgerà alle 19 in piazza Mazzini a Coriano. Restiamo ai fatti di cronaca sulla città di Rimini. Si parla di un fatto di droga e di sballo in spiaggia, due minorenni al pronto soccorso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti di Miramare, interviene l'ambulanza, avvertiti i genitori. Li hanno visti barcollare sulla spiaggia, confusi, visibilmente alterati, tanto che qualcuno in un primo momento ha pensato che potessero essersi presi una brutta ubriacatura. In realtà
dietro al malore di due turisti tedeschi di appena 15 anni ci sarebbe stata l'assunzione di marijuana. Il tutto si è concluso con il ricovero in pronto soccorso dei due giovanissimi turisti. L'allarme è partito intorno alle 16 di lunedì scorso, quando appunto alcune persone presenti in spiaggia hanno notato i due adolescenti che iniziavano a sentirsi parecchio male. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dell'altro ieri a Miramare. Ovviamente sono in corso gli accertamenti, le loro condizioni hanno subito destato preoccupazioni. Una volta arrivati sul posto, gli operatori del 118 hanno ricostruito una situazione diversa dall'alcol, come sembrava in un primo momento, ma pare che si siano sentiti male dopo aver fumato marijuana. I genitori sono stati avvisati. Una volta concluse le visite mediche, hanno raggiunto i figli per riaccompagnarli. Cambiamo completamente argomento. A pagina 5 del Resto del Carino di oggi si torna a parlare dell'Arenile, abusi edilizi. Sull'Arenile il comune ordina la demolizione, respinti i ricorsi dei titolari. Battaglia al TAR per le cabine del bagno 32 di Rimini Sud, realizzate negli anni 70. Irregolari pergolati, il Ciringhito e i campi da beach volley del Lido San Giuliano. Abusi presenti da decine di anni, ma ora le sentenze del TAR presentano il conto ai concessionari. È l'attacco del pezzo di Andrea Oliva sul Resto del Carlino. Al bagno 32 di Rimini Sud gli abusi contestati dall'amministrazione risalgono addirittura agli anni 70. Infatti l'unico titolo edilizio relativo allo stabilimento è del 1971. Secondo il progetto le cabine avrebbero dovuto essere 30 per una superficie complessiva di 96 metri quadrati, invece le cabine erano lievitate arrivando a 41 su 131 metri quadrati. Le cabine in eccesso vanno tolte di mezzo, ma ci sono il ricorso al Consiglio di Stato. Se così deciderà il concessionario, le aste per i rinnovi che potrebbero arrivare prima dei tempi della giustizia, azzerando oltre mezzo secolo di cabine. Vale la stessa considerazione per l'altra battaglia legale vinta dal comune, ma anche qui è possibile il proseguo al Consiglio di Stato. L'ordinanza di demolizione con ripristino dei luoghi vedeva come destinatario del provvedimento il Lido San Giuliano, il grande stabilimento balneare che corre dalla Nuova Darsena alla foce della Marecchia. Il comune aveva contestato oltre una dozzina di abusi rispetto al progetto di riqualificazione dei primi anni del millennio. Ora si attende l'eventuale appello al Consiglio di Stato e le aste delle concessioni. A pagina 6 tocca agli affitti brevi, il nodo degli affitti brevi, burocrazia e tasse frenano il mercato. L'analisi di Marco Celani di AIGA. A Rimini viene proposto solo il 70% degli alloggi dotati di codice identificativo, pochi margini per i proprietari. Presentare numeri e andamento del mercato, appunto, Marco Celani, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Gestori di Affitti Brevi. Se guardiamo ai dati relativi al territorio di Rimini, vediamo una forte discrepanza tra il numero di alloggi dotati di CINI, il codice identificativo nazionale per poter svolgere l'attività, e l'effettivo numero di alloggi messi online. C'è una differenza sensibile che arriva al 30% di fatto rispetto al totale degli alloggi con CIN. Solo il 70% è sul mercato. Il problema degli affitti a lungo termine non nasce da quelli brevi per i turisti, dice. Nel frattempo le nuove norme e la leva fiscale contro le locazioni brevi rischiano di spingere alcuni proprietari verso il mercato del nero. Pagina 7 del Resto del Carlino di oggi. Vi abbiamo detto nella foto di apertura dell'apertura, e c'eravamo anche noi ieri mattina, della nuova sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale Infermi. Attesa senza stress, apre la nuova sala per pazienti e familiari, 40 posti per il pronto soccorso. Inaugurato il deor di 50 metri quadrati, costato 150.000 euro, il direttore della USL Tiziano Carradori: così alleggeriremo i corridoi. 147.500 euro di investimento, struttura prefabbricata realizzata in poco più di due mesi, che accoglierà oltre i malati, soprattutto gli accompagnatori dei pazienti, e libererà spazi all'interno del reparto, dove nei giorni più difficili si possono raggiungere anche 400 accessi. Chiediamo ai familiari di uscire e darsi il cambio, così da consentire agli operatori di muoversi e lavorare. C'era anche la prefetta Giuseppina Cassone. Il pronto soccorso, ha detto, è un avamposto fondamentale. Tutelare chi vi opera significa garantire il diritto alla salute. L'assessore Cristian Gianfreda richiama invece il potenziamento del pronto intervento sociale. Dobbiamo affrontare prima le situazioni più difficili e prevenire gli episodi critici. I primi dati del 2026
mostrano una lieve flessione, ma anche pazienti più complessi. Tra gennaio e maggio il pronto soccorso generale ha accolto 23.102 persone, 600 in meno rispetto alle 23.704 dello stesso periodo dello scorso anno. Diminuiti i codici bianchi e verdi, mentre sono cresciuti azzurri, arancioni e rossi. A giugno gli accessi sono stati 9.016. 100 in più rispetto a un anno fa. Poi c'è il punto ovviamente del sovraffollamento, come osserva la direttrice Perina del pronto soccorso. Esiste a Rimini come in Italia, le cause sono molte. In un'ottica futura sicuramente dovremo trovare più soluzioni organizzative. A pagina 9 si parla di economia. Da Rimini all'Arabia, due fiere firmate IEG. Il Medio Oriente è un'area strategica per lo sviluppo. Le rassegne a novembre nell'ambito dei giochi mondiali dei Vigili del Fuoco. La di Corrado Peraboni dice: abbiamo l'ambizione di espanderci a livello internazionale e consolidare la nostra presenza nei mercati in crescita. IEG Arabia organizzerà Expo Fire and Safety ed Expo Health and Wellness dal 6 all'8 novembre alla Dararan Expo ad Al Kobar in Arabia Saudita. I due expo fungeranno da punto di riferimento centrale per la comunità internazionale dei Vigili del Fuoco, offrendo una piattaforma unica per gli incontri e lo sviluppo del business. Da Rimini all'Arabia Saudita, due manifestazioni importanti, appunto, come detto, in programma dal 6 all'8 novembre. L'incarico precisa Italian Exhibition Group è un traguardo significativo per IEG Arabia e rafforza la crescente presenza del gruppo nel settore degli eventi in rapida espansione nel Middle East. Vi dicevamo dell'intervista a Paolo Marchesani, e-commerce manager di Mimanera, scarpe a misure di Vippa ai piedi di mezzo mondo. Il successo del marchio, azienda che realizza modelli di sneaker personalizzati, Swarovski e cuciture, dietro ognuna c'è il lavoro di tanti artigiani. L'intervista di Federico Tommasini: da cattolica al mondo, passando per i colori di una sneaker, Mimanera è oggi una delle realtà più conosciute nel settore della personalizzazione delle calzature, con un business che viaggia soprattutto online e clienti in tutta Europa. Tutto è partito, dice Marchesani, dall'intuizione del nostro fondatore Matteo Gamboni. I genitori vendevano sneakers, lui ha iniziato a personalizzarle applicando borchi e patch. Quelle scarpe hanno iniziato a piacere sempre più e nel 2010 è nata Mimanera. Ultimamente abbiamo realizzato, dicono, le sneaker indossate da Valentina Vignali per il suo matrimonio, un paio di Jordan impreziosite con gli Swarovski. L'Italia resta il mercato principale, ma lavoriamo anche in Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo e Spagna. Andiamo avanti e cominciamo a fare un focus sulle pagine locali, partendo da Riccione, perché c'è stato un incendio alla stazione, scoppio incendio, paura alla stazione, fiamme divampate in uno degli appartamenti sopra l'edificio dello scalo ferroviario. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato problemi. Momenti di grande paura: intorno alle 9 ieri è scattato l'allarme per un principio di incendio sviluppatosi in uno degli appartamenti situati sopra l'edificio dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polfera, la polizia locale, a scopo precauzionale anche ai sanitari del 118. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili hanno effettuato tutti i controlli necessari, anche la circolazione ferroviaria però non ha risentito dell'emergenza, i treni hanno continuato a viaggiare regolarmente. Saranno gli approfondimenti tecnici a stabilire con certezza l'episodio. Si ipotizza un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Andiamo avanti e andiamo nelle pagine dedicate a Cattolica, perché come diciamo in apertura c'è un'invasione di insetti. Chiudete porte e finestre, gli Jedi assediano una frazione di Montefiore, Mazzi critica il comune e chi non ha l'aria condizionata serviva una ordinanza. La prevenzione e la gestione della migrazione temporanea degli insetti, per riprendere le parole del comune, richiede la collaborazione di tutti. Questi insetti non sono pericolosi per la salute pubblica, non pungono, non trasmettono malattie, ma causano altri problemi, aggiunge Mazzi. Simone Mazzi, il referente territoriale, consigliere comunale, referente territoriale di Futuro Nazionale, dal punto di vista della vivibilità quotidiana, chiedere alle persone di barricarsi in casa con 38 gradi è un'assurdità, non tutte le famiglie hanno l'aria condizionata. Il fenomeno comunque si sta esaurendo in questi giorni, perché non emettere, dice Mazzi, un'ordinanza precisa
Pisa per sollecitare i grandi proprietari terrieri e latifondisti della zona ad adottare trattamenti fitosanitari preventivi e mirati. Andiamo ora nelle pagine di Bellaria e Gioia Marina prima di concludere con Sant'Arcangelo. Bellaria è tra le 20 mete più scelte, seconda in Italia per convenienza. L'ultima analisi di Osservatorio Mare premia la città per il rapporto tra qualità dei servizi, prezzi e attrattività. Bellaria e Gioia Marina si conferma una delle mete balneari più apprezzate dagli italiani, lo certifica l'Osservatorio Mare Italia 2026, che inserisce la città tra le principali destinazioni balneari del paese. Accanto a questo riconoscimento ne arriva un altro, secondo posto in Italia per Bellaria per il rapporto qualità prezzo. Parla il sindaco, è un dato molto positivo, non significa fare la corsa al prezzo più basso, ma dimostrare che la qualità di Bellaria e Gioia Marina continua a crescere senza eccessive speculazioni. Chiudiamo con Sant'Arcangelo e si parla di Sant'Arcangelato, obiettivo 20.000 presenze, nona edizione dell'evento enogastronomico che punta a confermare le 15.000 coppette distribuite, atteso lo chef Luca Montersino. Venerdì e sabato 25 luglio con la nona edizione riparte Sant'Arcangelato e riparte dai numeri dello scorso anno, nemmeno la pioggia di quei giorni riuscì a fermare il pubblico. Alex Bertozzi di Città Viva dice: siamo moderatamente ottimisti, le interazioni sui social e la risposta alle campagne pubblicitarie ci fanno ben sperare. I gusti più disparati, si va dal cono piadina, i dolci all'olio d'oliva fino al Guatemala Dark, quindi appuntamento il venerdì 24 e sabato 25 luglio con la nona edizione di Sant'Arcangelato. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa, torniamo tra poco per aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

Seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, dopo aver aperto le pagine del Resto del Carlino, andiamo a sfogliare il Corriere di Romagna, a partire ovviamente dalla sua apertura dedicata agli abusi edilizi in spiaggia. 11 cabine da abbattere, la prima pagina del Corriere di Romagna di oggi, mercoledì 22 luglio. Il TAR boccia il ricorso del concessionario e conferma l'atto del comune. C'è una notizia, un caso in taglio alto: fanno sesso in mare in pieno giorno, accaduto all'altezza del bagno 42, alla presenza di tanti bagnanti, una scena che ha lasciato senza parole decine di bagnanti. L'episodio è avvenuto all'altezza del bagno 42, con l'acqua che superava di poco le ginocchia, senza lasciare nulla alla immaginazione. Una giovane coppia è stata sorpresa mentre aveva un rapporto sessuale in mare a pochi metri dalla battigia. La foto di apertura dedicata alla sala d'attesa del pronto soccorso: più spazio in pronto soccorso, ampliata la sala d'attesa, andremo ad approfondire. Si torna a parlare della ZTL in arrivo in centro a Cattolica, e poi in taglio basso la denuncia di una turista 23enne: sono stata stuprata in un residence, ad abusare di lei sarebbe stato un giovane straniero conosciuto la sera stessa. Una domenica sera qualsiasi, iniziata con un incontro casuale in centro storico e terminata con una denuncia ai carabinieri. Il racconto di una turista di 23 anni che sostiene di essere stata vittima di una violenza in una residence. Gli investigatori stanno verificando la versione fornita dalla giovane e cercando elementi utili per risalire al ragazzo. Si parla, e andremo ad approfondire anche di calcio, perché si avvicina il ritorno del Rimini in campo nel prossimo campionato in eccellenza. Iscrizione squadre grassi, si va di corsa, perché ovviamente adesso bisogna costituire la società. Anche qui andremo ad approfondire. Le pagine interne del Corriere di Romagna si aprono però con un'altra notizia di cronaca che riguarda un albergatore: cade e si frattura una vertebra, prove insufficienti, niente indennizzo. È accaduto fuori dal suo hotel di Miramare. L'uomo ha chiesto il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma il tribunale ha respinto il ricorso. Una caduta, una grave frattura a una vertebra della schiena, una lunga battaglia legale per ottenere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, ma alla fine il tribunale di Rimini ha respinto la richiesta di un albergatore riminese in causa contro l'INAIL, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare che l'incidente fosse avvenuto nelle modalità descritte durante un tragitto tutelato dalla normativa sugli infortuni in itinere. Il giudice Ardigò ha comunque disposto che il ricorrente sia esonerato dal pagamento delle spese di lite. La vicenda riguarda un episodio risalente al 27 agosto 2022. Secondo l'albergatore, quel giorno era appena uscito dall'hotel che gestiva a Miramare, si stava dirigendo verso la propria auto per rientrare a casa per il pranzo, quando a causa dell'asfalto sconnesso avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente a terra. Il giorno successivo si era rivolto al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, dove gli era stata diagnosticata una frattura alla prima vertebra lombare. L'uomo aveva chiesto quindi che l'episodio fosse riconosciuto come infortunio sul lavoro in itinere. L'INAIL però si oppose alla richiesta, evidenziando come dagli accertamenti svolti in sede amministrativa non emergessero elementi sufficienti per riconoscere la natura lavorativa dell'evento. Andiamo avanti e restiamo alla cronaca per una notizia ben più seria. Come abbiamo detto, una presunta violenza sessuale: sono stata abusata in un residence, la denuncia di una turista 23enne. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da un ragazzo conosciuto poche ore prima in centro. Sarebbe stata abusata in un residence, a denunciare la violenza prima al pronto soccorso, poi ai carabinieri, è stata una turista di 23 anni, residente nel nord Italia, in vacanza in Riviera insieme ad alcuni amici. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La 23enne ha accettato poi di seguire l'uomo in un residence dove alloggiava. Una volta entrati in camera, lui l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. Nel racconto però ci sarebbero punti non chiari, ad esempio il fatto che la 23enne non abbia saputo indicare i carabinieri che indagano né il nome del residence né tantomeno la zona in cui si trovava quella notte. Sono state avviate le indagini per risalire l'identità del ragazzo ricostruire con esattezza l'accaduto. Staremo a vedere gli sviluppi. Di tutt'altro genere ovviamente gli abusi di cui parla il Corriere di Romagna nella sua edizione interna, che riguardano l'edilizia sull'Arenile. Questa volta ci sono 11 cabine da abbattere, vicenda che risale al 2014. Il comune aveva scoperto un bagno di Rimini Sud con 41 cabine anziché 30. Ora il TAR ha bocciato il ricorso della SRL e ha dato ragione a Palazzo Garampi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Spagna ha respinto il ricorso presentato dalla società Maximilian Hotels and Residence contro i provvedimenti con cui il comune aveva ordinato la demolizione di alcune opere edilizie abusive realizzate presso lo stabilimento balneare 32 di Rimini Sud. La vicenda risale a ben 12 anni fa. Un sopralluogo del 2014 rispetto al progetto originario del 71 aveva portato a vedere 41 cabine invece di 30. Per questo motivo Palazzo Garanti aveva emesso una diffida in assenza di ripristino spontaneo alla successiva ordinanza di demolizione. Il TAR lunedì ha ribadito alcuni principi di particolare rilievo: la semplice rappresentazione di manufatti nelle tavole dei piani dell'arenile senza relativo titolo edilizio non costituisce legittimità edilizia. I giudici amministrativi hanno accolto le argomentazioni difensive del comune. La decisione, dice il comune stesso, rappresenta un'ulteriore conferma della legittimità dell'attività di controllo e tutela del territorio svolta dal comune di Rimini. Poi si parla del parcheggio Marvelli, completati tutti i collaudi prima dell'apertura. L'assessore Morolli replica alla Lega: gli allarmi funzionano, la struttura è affidabile. La struttura è stata sottoposta all'intero ciclo di collaudi e prove di legge previsti per un'infrastruttura di questa complessità. Si tratta di verifiche automatiche che testimoniano, quella dell'allarme antincendio e dell'allarme gas, il corretto funzionamento dei dispositivi. A pagina 10 del Corriere di Romagna si parla del recupero dell'evasione che blocca gli aumenti Tari. Gli assessori dal 2022 è cresciuta di 10 milioni e a Borgo Marina ci sono problemi di conferimento. Un meccanismo perverso che rischia di far saltare il banco. Aumenta del 3,8% quest'anno la Tari per il comune di Rimini per un valore complessivo che sfiora i 50 milioni di euro, con il rincaro che viene sterilizzato dall'amministrazione comunale applicando l'avanzo generato dal recupero dell'evasione della tariffa rifiuti. Qui ci sono tutti i dati. La Tari è cresciuta dal 2022 di 10 milioni di euro, da 40 a 50 milioni. Anche per il 2027 si prospetta un aumento del 3,8%. A pagina 11 si parla di turismo: italiani in calo ma è boom di stranieri, l'estate decolla, luglio segna il 2%. Carasso dice: i voli arrivano pieni al 90%, tedeschi, inglesi e polacchi trainano la stagione. Stranieri che sono veramente salva stagione, si legge nell'attacco del pezzo di Adriano Cespi. Parla Antonio Carasso, presidente di promozione alberghiera cooperativa riminese con oltre 150 hotel associati. A giugno abbiamo bissato i numeri eccezionali dello scorso anno, questo grazie alla crescita della clientela straniera che ha coperto il forte calo interno. Rispetto a una diminuzione dei vacanzieri italiani del 10-15%, abbiamo registrato un aumento di turisti esteri del 15%. Per fortuna, scrive Cespi nel pezzo, che lo straniero c'è, verrebbe quindi da dire, altrimenti dopo i successi dei primi 5 mesi del 2026 con quasi 1.700.000 pernottamenti contro 1.500.000 della gennaio-maggio 2025 e al boom di maggio che grazie ai due concerti di Vasco Rossi e Rimini Wellness ha fatto registrare quasi 600.000 presenze, l'estate sarebbe partito col segno negativo davanti, quel 10-15% in meno rispetto al giugno del 2025. Inglesi, polacchi e via cielo, ne arrivano veramente tanti, dice ancora Carasso, e così come tanti ne arrivano anche dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Come occupazione camere, conclude Carasso, abbiamo ad oggi un 2% di prenotazioni in più rispetto a luglio 2025. Scuola in anticipo, dicevamo, 340 posti disponibili, iscrizioni entro il 5 di agosto. Parliamo dell'iniziativa Scuole Aperte che debutta a Rimini con 340 posti disponibili, con le iscrizioni, con le domande di iscrizione che vanno presentate entro le 13 del 5 di agosto. Ci sono le regole: ci sono 340 posti in totale, al Sant'Onofrio 20, alla Maria Ausiliatrice 40, dalle Maestre Pie 50, circolo didattico ancora 50 posti. In caso di domande superiori ai posti disponibili, l'accesso sarà determinato dai criteri previsti dalla normativa regionale.
Andiamo avanti, andiamo nelle pagine di Riccione, si torna a parlare della questione del verde, il comune rilancia più alberi che tagli, l'assessore Andruccioli difende la gestione del patrimonio arboreo e fissa ad agosto il nuovo tavolo sull'ambiente. Censimenti e forestazione urbana, un censimento su oltre 24.000 alberi, nuove regole per gli abbattimenti e progetti di forestazione, il comune rivendica il percorso avviato sul verde, annuncia per agosto la convocazione del tavolo permanente ambiente sulla versione definitiva della rete ecologica del torrente Marano. Le nuove piantumazioni, dice Cristian Andruccioli, le nuove piantumazioni e i progetti di forestazione superano ampiamente i tagli. E il comune richiama il regolamento del verde approvato nel marzo 2025, le linee guida per il bilancio ecosistemico, le norme del piano urbanistico generale sugli alberi potenzialmente monumentali. Non rispondo a chi parla, dice, di Attila per abbattimenti necessari alla sicurezza, dire che non verrà mai più abbattuto un albero sarebbe irrealistico, ogni decisione però dovrà considerarne il valore ecosistemico. Il progetto prevede 11.800 arbusti, 117 alberi, la desigillazione di oltre 1.000 metri quadrati di suolo, ai giardini montanari previste 24 nuove alberature, più di 4.000 tra arbusti ed erbacee. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine di Cattolica Valconca, dove si parla di viabilità. A Cattolica niente più furbetti in centro, in arrivo le telecamere della ZTL, approvata l'ordinanza per i 4 varchi elettronici, ora si attende solamente il semaforo verde ministeriale. Anche il centro della Regina dell'Adriatico si prepara ad introdurre i varchi elettronici per il controllo delle zone a traffico limitato in un'apposita ordinanza. Palazzo Mancini ha già individuato i punti di rilevazione all'incrocio tra le vie Fiume e Curiel, tra via Matteotti e via Bovo, tra via Rossini e via Volta, in via Bovio all'altezza di piazza Nettuno. Andiamo con le pagine invece di Bellare e Valmarecchia, andiamo a Sant'Arcangelo, mura e tesori medievali spuntano dal cantiere di via Pio Massani, dagli scavi per la messa in sicurezza delle mura, una bella scoperta del borgo, spuntano contrafforti, un'antica torre e fosse da grano, alcuni dei resti trovati nel cantiere nella foto oggi sul Corriere di Romagna. Nei giorni scorsi sono ripartiti gli interventi del comune, stoppati in primavera per consentire la realizzazione di alcune fasi dell'intervento della regione nella parte superiore del cantiere, consolidamento delle mura nel Medioevo e nell'Ottocento. Questo è stato dallo strato di detriti e terriccio depositato nel tempo, sono state infatti appunto riportate alla luce tracce di un'antica torre e degli interventi di consolidamento delle mura nel Medioevo e nell'Ottocento. Dopo la demolizione del muretto, lo sbancamento del terrapieno per un totale di circa 70 metri di lunghezza e il riempimento delle cavità rilevate con il georadar ha preso a la fase finale. Il cantiere ha fatto scoprire contrafforti di epoca medievale e rinascimentale, tracce di un'antica torre e due fosse da grano. Al termine dei lavori sarà dunque ripavimentata via Massari, riusando i cubetti lapide in precedenza rimossi. È stato possibile documentare queste opere di rinforzo realizzate tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV e i ripristini effettuati dall'età rinascimentale fino ai restauri ottocenteschi. Il restauro all'ex carcere a fronte di 1.200.000 euro, di cui 720.000 euro finanziati dall'Emilia Romagna, e sono in dirittura di arrivo questi lavori, consolidamento anche messa in sicurezza delle mura affacciate sullo sferisterio, con gli altri lavori è costato 2,5 milioni di euro alla struttura commissariale. Tutte le attività, dice la sindaca Michela Mussoni, la vice sindaca Michela Mussoni, sono state progettate in stretta collaborazione con la soprintendenza e gli archeologi. Chiudiamo questa nostra edizione della rassegna stampa di oggi con lo sport, perché si torna a parlare del Rimini Calcio. Il Rimini gioca su un delicato triplo binario e deve già spingere sull'acceleratore. La ripartenza in eccellenza per la prossima stagione, da una parte la corsa per completare entro lunedì la documentazione per l'iscrizione a questo campionato, dall'altra i primi passi per la costruzione della squadra, nel mezzo il tentativo di far rientrare Grassi. L'investitura ufficiale da parte di Palazzo Garampi ha segnato la fine delle parole
parole l'inizio dei fatti. Per la nuova proprietà del Rimini è tempo di spingere sull'acceleratore. Il nuovo corso parte a marce forzate, con la dirigenza biancorossa subito chiamata a giostrare su un delicato triplo binario: corsa contro il tempo per l'iscrizione, primi passi operativi sul mercato per allestire una rosa all'altezza della piazza. Infine un fattore umano ed emotivo: la speranza e la volontà di convincere Giorgio Grassi a rimanere nel gruppo per garantire passione e visione. Intanto il nuovo DS Pietro Tamai e il nuovo tecnico Massimo Gadda stanno lavorando per comporre la rosa, che avrà il compito di cercare di riportare il Rimini subito al piano superiore. Tra i tanti nomi spesi ce n'è uno di grande impatto, ed è quello di Romeo Bertani, classe 1999, trequartista che all'occorrenza può fare anche la seconda punta. Da un fronte all'altro, anche dalla documentazione appunto per l'iscrizione, e la speranza di far tornare sui propri passi appunto Giorgio Grassi, ex patron del Rimini, il primo fatto che nel comunicato stampa con cui Palazzo Garampi ha annunciato di aver scelto l'accordata di imprenditori locali figurano i nomi di Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Robeo Benedettini e Gian Piero Samori, non quello di Giorgio Grassi. Con Giorgio ci dobbiamo vedere nelle prossime ore, ha detto Alvisi. Da parte nostra la speranza che continui questa avventura. Dunque questa era l'ultima notizia che abbiamo letto oggi nella nostra rassegna stampa, ma ovviamente concluso la rassegna stampa ora è il momento del TG, quindi restate su Icaro TV. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle 9 alle 10 con Tempo Reale Estate, sia su Icaro TV che su Radio Icaro. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone con i massimi più ad ovest dell'Italia e spazio a correnti, infiltrazioni di aria più fresca dal nord Europa in direzione penisola balcanica, ma lambiranno anche l'Italia con via via un ridimensionamento nei prossimi giorni del grande caldo anche al sud. Andiamo però a vedere lo zoom precipitazioni, perché questa mappa ci mostra un po' di variabilità in mattinata sul medio Adriatico, poi tempo sostanzialmente stabile. E anche la successiva immagine ci conferma una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud, a parte la variabilità e qualche fugace fenomeno sull'Appennino centro-meridionale, le aree interne del versante Adriatico. Altrove sole, una giornata ancora molto calda sul basso Tirreno e le due isole maggiori, punte sulle due isole maggiori anche di 40 gradi o più. Invece calo le temperature al nord sulla parte adriatica per venti tramontana e grecale, finalmente qua. Torneremo a respirare con la classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Catullo.

0: Le 8 e 7 minuti, buongiorno, nuova edizione, la prima del nostro telegiornale per quest'oggi con Icaro TG Mattina. Apriamo con la cronaca e con la denuncia di una turista 23enne. I carabinieri di Rimini sono al lavoro per risalire all'autore della presunta violenza sessuale che si sarebbe consumata domenica notte in una struttura ricettiva di Marina Centro. Sentiamo i dettagli.
1: Ha raccontato di essere stata abusata in un residence di Rimini da un ragazzo straniero conosciuto qualche ora prima in centro storico. La presunta vittima è una turista di 23 anni proveniente dal nord Italia in vacanza con amici. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto domenica sera. Dopo una conoscenza iniziale avrebbero trascorso alcune ore in un locale del centro chiacchierando e bevendo qualche drink. Poi lui l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence in cui alloggia. La 23enne ha accettato di seguirlo e una volta in camera si sarebbe consumato un rapporto sessuale contro la sua volontà. Lei avrebbe cercato di fargli capire che non era il caso, che non se la sentiva, ma il giovane l'avrebbe forzata. Durante il rapporto le avrebbe dato anche alcuni violenti schiaffi in faccia. I ricordi della turista però sono confusi. Ai carabinieri di Rimini, che indagano sulla presunta violenza, non ha saputo indicare né il nome del residence né la zona in cui era situato. Ricorda solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora lì e di essere scappata dalla stanza per poi telefonare ai suoi amici e chiedere aiuto, amici che l'hanno raggiunta dalle parti di Viale Fiuma, Marina Centro, poi il passaggio in pronto soccorso e la segnalazione dei sanitari alle forze dell'ordine. La ragazza al momento ha fornito solo una vaga descrizione del giovane che avrebbe abusato di lei. I carabinieri, dopo aver informato il magistrato di turno, sulla base degli elementi raccolti, hanno avviato le ricerche del turista straniero.
0: Andiamo sul nostro sito newsrimini.it per una nutrita panoramica di notizie e rimaniamo soprattutto alla cronaca. C'è un altro fatto che arriva dalla spiaggia: barcollavano sull'arenile in evidente difficoltà turisti minorenni soccorsi in spiaggia, avevano abusato di cannabinoidi, faticavano a reggersi in piedi portandosi le mani alla testa. Due giovanissimi turisti tedeschi sono stati soccorsi nel pomeriggio di lunedì sulla spiaggia del bagno 148 a Miramare. A notarli, intorno alle 16.30 sono stati i bagnini che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno caricato i due minori, entrambi di 15 anni, sull'ambulanza portandoli al pronto soccorso di Rimini. Gli esami effettuati hanno permesso di appurare che i due avevano abusato di cannabinoidi. Nel frattempo sono stati contattati i genitori che, appena le condizioni di salute dei figli lo hanno consentito, li hanno riportati in albergo. Sul posto anche i carabinieri che cercheranno ora di risalire a chi ha venduto la droga ai due quindicenni. Poi un blitz in stazione ieri mattina, nelle prime ore del mattino, alle 5:10. Rimini, blitz in stazione, 35enne in manette per condanne definitive, reati commessi nel 2024 e nel 2025. Un cittadino marocchino di 35 anni, destinatario di provvedimento di carcerazione definitivo, è stato fermato alle 4:50 del mattino vicino allo scalo ferroviario, è intercettato, sottoposto a immediati accertamenti, è risultato gravato da un ordine di cattura per l'espiazione di una pena residua di 3 anni. Le condanne divenute definitive facevano riferimento a reati commessi tra il 2024 e 2025, riguardavano reati contro la persona e il patrimonio fino a quelli contro la pubblica amministrazione. Al termine degli accertamenti di rito e delle procedure di identificazione negli uffici di polizia, il 35enne è stato condotto presso la casa circondariale locale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo poi su due fatti di attualità, intanto per ricordare, attualità è ovviamente sempre cronaca, il femminicidio di Tania Sperindio. Per quanto riguarda i funerali, si terranno domani in forma privata, giovedì 23 luglio, della donna uccisa il 15 luglio dall'ex marito 71enne Mario Bonifazio Mulazzano. Giovedì 23 luglio, alla presenza dei soli parenti delle, e delle persone invitate, una forma strettamente privata per l'ultimo saluto a Tania. Gli avvocati della famiglia hanno informato che nessuno dei familiari parteciperà, pur condividendo lo spirito delle iniziative, ad alcuna commemorazione pubblica. Per quanto riguarda invece la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta, l'avete sentito, domenica a Bologna, sulle tante polemiche, proteste, manifestazioni sfociate poi anche in violenza che abbiamo visto a Bologna che ne sono conseguite, è intervenuto il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia riminese Salvatore Giglia, che dice: non abbiamo bisogno di altro odio, abbiamo bisogno di verità, giustizia ed equilibrio. Il nostro pensiero va alla vittima e alla sua famiglia, la nostra solidarietà va ai colleghi coinvolti, a tutti gli operatori feriti. Ora lasciamo parlare i fatti e le prove, perché la giustizia non si fa con una sentenza gridata in piazza. Proprio perché la vicenda, dice Giglia, è così grave, servono prudenza e rispetto. Invece, ancora prima di conoscere i fatti, una parte della politica e dell'opinione pubblica ha già deciso chi sono i colpevoli. I processi non si fanno per strada, sui social o nelle pagine dei giornali, non si fanno seguendo la rabbia del momento. Cambiamo completamente argomento con il prossimo servizio, un nuovo spazio di attesa per i pazienti e le famiglie al pronto soccorso degli infermi, taglio del nastro per il primo passo dei lavori di ampliamento dell'ospedale di Rimini. Vediamo. Nell'ambito dei lavori di ampliamento del pronto soccorso di Rimini si è concretizzato il primo passo, l'apertura della nuova sala d'attesa collocata a fianco dell'attuale ingresso pedonale. Si tratta di una struttura prefabbricata di poco meno di 50 metri quadrati con 40 posti a sedere, un intervento finalizzato alla creazione di uno spazio confortevole, sicuro e accessibile per l'utenza nell'ottica di un ampliamento della sala d'attesa attuale interna al pronto soccorso. Ampliare gli spazi dunque, migliorando così anche i percorsi per renderli più accoglienti per i pazienti a supporto del lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale. E proprio quello del personale è un tema sempre d'attualità, soprattutto nella stagione estiva, con l'aumento delle necessità e delle situazioni di criticità a causa del lievitare dei flussi turistici.

0: 18:02 della notte, in maniera tale da poter rispondere costantemente alle persone che arrivano.
1: La nuova sala d'attesa sarà un supporto anche per il personale infermieristico, linfa fondamentale per garantire il benessere e la serenità delle persone.
2: All'interno del triage ci sono a volte delle situazioni davvero difficili da gestire, dove gli infermieri sono in prima linea e devono essere concentrati per aiutare il paziente, ma anche tranquillizzare il familiare. Il gruppo del pronto soccorso di Rimini è un gruppo di giovani che ha tanta voglia di fare. Nonostante la giovane età, sono un gruppo che unito lavora con costanza e non si tira indietro in nessuna proposta che noi facciamo.
1: Anche Rimini mette in campo la sperimentazione del progetto Scuole Aperte. Per le prime due settimane di settembre saranno garantite attività educative e ludiche per gli alunni delle primarie in 9 scuole. Sentiamo i dettagli.
3: Il progetto regionale Scuole Aperte è realtà anche a Rimini. Dopo un confronto articolato e un percorso non senza ostacoli arriva la proposta. 4 ore di servizio quotidiano gratuito, 9 scuole aderenti, 340 posti disponibili. Dal 31 agosto al 14 settembre ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30 i bimbi che da settembre frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta elementare vivranno laboratori, attività fisiche e ricreative all'interno di alcuni spazi dei plessi scolastici, con possibilità di utilizzo dei giardini e delle aree verdi. Nello specifico per 4 scuole statali, l'IC Centro Storico, 20 Settembre, Alighieri e Miramare, i posti saranno 160-40 per istituto. Le attività sono state affidate per le prime 3 ad un raggruppamento temporaneo di imprese che ha messo insieme le cooperative Il Millepiedi, Proges e CAD, già impegnati in progetti educativi. Per Miramare il servizio sarà invece curato da Rimini Terme. Ci sono poi 180 posti in 4 scuole paritarie, 20 a Sant'Onofrio, 40 a Maria Ausiliatrice, 50 alle Maestre Pie e 20 a Redemptoris Mater, in una scuola statale, il 6° circolo didattico, che metterà a disposizione 50 posti. Questi istituti hanno scelto la gestione autonoma con personale proprio. Le famiglie potranno presentare domanda entro il 5 agosto. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'accesso sarà determinato da criteri previsti dalla normativa regionale, tra cui tutele per gli alunni con disabilità o compresi in carico del servizio sociale, genitori entrambi lavoratori, particolari situazioni monogenitoriali e casi di protezione per violenza di genere. La regione finanzia il comune con un tanto rispetto ai posti attivati, si parla di un investimento di circa 200.000 euro che riguarda la copertura del personale educativo con particolare attenzione ai bisogni speciali e all'inclusione. Per le paritarie ci sarà un rimborso diretto alle strutture per ogni iscritto. Soddisfatta del risultato, anche se un po' a macchia di leopardo e con numeri più bassi rispetto ad altri capoluoghi di provincia, l'assessora Chiara Bellini. Mettere in rete scuole, comune e regione, afferma, significa costruire un quadro complesso ma comunque capace di offrire un'opportunità importante.
1: Torniamo sul nostro sito newsrimini.it per un altro paio di notizie a proposito di iscrizioni di nuovo anno accademico scolastico. L'Istituto Marvelli apre le iscrizioni al nuovo anno accademico fino al 15 di ottobre. Dal 1 luglio al 15 ottobre sono aperte appunto le iscrizioni dei percorsi di laurea triennale, laurea magistrale in scienze religiose proposte formative che offrono strumenti per approfondire la tradizione cristiana e dialogare con le sfide culturali, educative e sociali del presente. Il direttore dell'istituto, il professor Marco Casadei, commenta: in un contesto segnato da trasformazioni rapide e una crescente complessità culturale, il Marvelli propone una formazione capace di mettere in dialogo fede, cultura, arte, educazione e cittadinanza. Sul nostro sito tutte le informazioni sui percorsi informativi, le modalità di iscrizione, il calendario delle attività, il link al sito www.issrmarvelli.it o contattando la segreteria. Di altro tenore invece la notizia che andiamo a leggere ora: stop alle cabine abusive, il TAR conferma la demolizione dello stabilimento 32, una nuova stretta del comune di Rimini contro l'abusivismo sul demanio marittimo. Il tribunale amministrativo regionale ha confermato la legittimità dell'ordine di demolizione emesso dal comune contro le opere abusive dello stabilimento balneare 32, perquisizione, insomma un controllo, un sopralluogo avvenuto nel 2014 aveva fatto emergere una situazione radicale radicalmente diversa da quella autorizzata ormai nel lontano 71. In sostanza, invece delle 30 cabine previste, i tecnici ne avevano censite ben 41, con un aumento della superficie coperta da 96 a 121 metri quadrati. La società concessionaria

0: Canaria aveva però impugnato il provvedimento, sostenendo che la presenza delle cabine fosse ormai legittimata dalla loro rappresentazione cartografica nei vari piani dell'arenile. Non può esserci legittimo affidamento quindi di fronte ad abusi edilizi evidenti, specialmente quando i piani stessi specificano di non voler sanare situazioni irregolari. Il ricorso è stato dunque rigettato, rendendo esecutivo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Con il prossimo servizio invece parliamo di percorsi condivisi, l'iniziativa sviluppata da Riviera Banca insieme alla piattaforma di Aginger per accompagnare 8 organizzazioni no profit della Romagna e delle Marche nella costruzione di una campagna di crowdfunding di successo. I progetti sono stati presentati ieri mattina, vediamo.
1: Un progetto per diventare realtà ha bisogno di persone, competenze, relazioni e risorse. Ed è in quest'ottica che Riviera Banca ha dato il via alla seconda edizione di percorsi condivisi per aiutare le realtà del territorio a sviluppare le proprie idee, sia fornendo supporto attraverso una campagna di crowdfunding, sia raddoppiando la somma raccolta dall'associazione con un finanziamento fino ad un massimo di 10.000 euro.
2: Noi lo chiamiamo impatto sociale, quindi lo spirito di raccogliere tutte le donazioni, tutti questi momenti e esperienze delle donazioni all'interno di una piattaforma. Ecco, questa piattaforma finalmente misurerà questo impatto sociale e la declinazione che riusciremo ad ottenere sarà finalmente un dato concreto.
3: Sicuramente il terzo settore da sempre è molto vicino alle logiche della nostra banca. Questo ci ha indotto a replicare la campagna su una scala altrettanto importante. Per questo abbiamo messo a disposizione un plafond di circa 60.000 euro.
1: Sono 8 le associazioni coinvolte. Abbiamo raccolto alcune voci per farci raccontare i loro progetti.
4: Noi presentiamo un progetto che è uno sportello per fare i progetti di vita per i ragazzi. Lo sportello aprirà a ottobre e si pone come obiettivo di fare 20 progetti di vita per i ragazzi disabili e per le famiglie che noi conosciamo da tanti anni e seguiamo da tanti anni.
5: Il progetto si chiama Non siamo isole ed è un progetto finalizzato a raccogliere 20.000 euro che ci servono per curare, o meglio per le cure base necessarie per riabilitare 20 tartarughe nel corso dell'inverno.
6: Ora il progetto, buongiorno, si chiama Anfiteatro Gallico. Prevede la realizzazione di un'arena, di un anfiteatro all'interno di uno spazio che abitualmente è adibito a pollaio. L'anfiteatro ci permetterà di realizzare dentro questo pollaio un'arena che sarà una vera e propria aula verde all'aperto all'insegna di quella che è l'outdoor education.
7: Si tratta di realizzare un luogo dove fare provare emozioni ai nostri nonni, soprattutto chi è malato di demenza e Alzheimer, dove ci saranno oggetti degli anni 60, dove ci saranno immagini della Rimini degli anni 60, grazie anche alla collaborazione con la Cineteca di Rimini e che ci darà a disposizione alcune immagini del importantissimo Fondo Minghini.
0: Dal boom post-Covid ai primi campanelli d'allarme, la Camera di Commercio mette in fila i numeri del comparto edile riminese. Il settore cresce, ma emergono alcuni scricchiolii.
8: Effetto bonus, ma anche i progetti PNRR e un mercato immobiliare vivace con un consistente aumento nelle compravendite. Questi alcuni degli aspetti che incidono sul momento positivo dell'edilizia riminese, specie raffrontando i numeri attuali con quelli pre-Covid. Nel 2025, in base ai dati della Camera di Commercio, la provincia si muove infatti in netta controtendenza rispetto al resto del territorio. Con 5.159 imprese attive, il settore registra una crescita del 6,6% rispetto al 2019, superando sia la media nazionale, più 1,4, sia il dato regionale che segna invece una contrazione del 2%. Un'impennata trainata dalle società di capitale aumentate del 46,5% e dal dinamismo delle imprese straniere, che rappresentano ora oltre un terzo del totale, grazie ad un incremento del 33% dall'epoca pre-Covid. Anche l'artigianato però tiene, con 3.981 realtà attive a fronte del calo registrato invece in Emilia-Romagna e in Italia. Importante l'impatto economico del comparto edile, col valore aggiunto quasi raddoppiato in provincia rispetto al periodo prepandemico, 700 milioni di euro, più 81,5%. Un boom che si riflette anche sull'occupazione, con 12.337 addetti, più 23,3%, e un calo del ricorso alla cassa integrazione rispetto al 2019. I dati evidenziano però anche i primi scricchiolii. Infatti sia il 2024 che il 2025 registrano una frenata del volume d'affari. Inoltre, a pesare sulla crescita del valore aggiunto, potrebbe essere in parte l'impennata dei prezzi dei materiali edili e dell'energia. Da valutare anche l'impatto legato alla fine dei vari bonus, che porterà poi ad una contrazione del mercato di cui potrebbero soffrire in particolare le imprese più piccole e meno strutturate. Insomma, un settore che si è riscoperto centrale per l'economia riminese, ma da monitorare con attenzione dopo i recenti campanelli d'allarme.
0: Andiamo verso la chiusura del nostro telegiornale, prima però torniamo su News Rimini perché c'è una notizia di sport e torniamo a parlare di volley, della Consolini che affronterà un altro campionato di A1. È uscito il calendario del prossimo campionato con l'esordio della squadra di Bellano nella Tana della Mega Box Valle Foglia. Al via il 3-4 ottobre il campionato, nel weekend del 3-4 ottobre, prima giornata di regular season, poi 26 giornate di calendario fino alla conclusione fissata per il 13-14 marzo. Il numero di infrasettimanali feriali scende a 3, 21 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre, a cui si aggiunge quello festivo del 6 gennaio e una pausa di 9 giorni dall'ultima giornata del 2026 che è calendarizzata tra il 26 e il 27 di dicembre. Quindi tutte le date con con San Giovanni in Marignano, la Consolini Volley che il 3-4 ottobre esordirà in casa della Mega Box Valle Foglia e poi la seconda giornata vedrà la visita al Bisonte Firenze, poi il 18 ottobre con San Giovanni che giocherà ancora al Palazzetto di Cervia, l'esordio casalingo con la Balducci Macerata. Passiamo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi partendo dalla carta regionale. Dopo l'instabilità di ieri torna un tempo soleggiato con un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi, assenza totale comunque di precipitazioni, mare mosso in mattinata, moto ondoso in generale, attenuazione dal pomeriggio, i venti deboli variabili. Per quanto riguarda le temperature saranno le minime comprese fra 17 e 20 gradi, le massime tra 26 e 27 gradi della costa e 28-30 gradi della pianura, quindi un calo sensibile delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Siamo nel dettaglio per la previsione per la provincia di Rimini per oggi, quindi come vedete una mattinata, una giornata completamente soleggiata tranne qualche velatura di poca importanza, con 27 gradi di temperatura massima in costa e 23 sui rilievi. Domani situazione sostanzialmente invariata con una giornata soleggiata e una temperatura massima di 28 gradi in costa e di 27 sui rilievi. Siamo arrivati in fondo a Icaro TG Mattina, la nostra prima edizione, il nostro primo appuntamento con l'informazione per oggi. Il telegiornale torna alle 13.20 con Icaro TG pomeriggio e alle 19.15 con Icaro TG sera. Vi ricordo newsrimini.it per tutte le notizie aggiornate online e icaroplay.it per vedere e rivedere tutti i nostri contenuti. Vi ricordo anche l'appuntamento alle 9.05 con Tempo Reale dalle 9 alle 10 insieme su Icaro TV e Radio Icaro. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

Allora, La fattoria. E mi nom le Jean Blandon, e a Shonet Shanamishiam, che le quella a tve garzam. Al speranza che avevi mi li hien definito tshatipi. Mi ha lavorato na fattoria poc da long da casa mia, per poter fin le arrivè e una strada bianca da fe. La mattina, ad buon'ora, quando che galle dorme ancora, in tlastalum tocandè. E il vacca da guernè, e videl da fettite, e stabia da sbadlè. Tutti aspetta Jean Blandon per la prima colazione. Me shumare ma la cavala, me atfeina ni dagna bala, pola broda mi bagin, e de gremma i tachin, furmanton per i capom, o che pigre da smule, anche lui al vomagne. Un niente con sciava da fe, ui a sciamper da lavore. Quando che commenza a fe frischin, amassem anche i bagin, son scesse per sciotta di qualità che tut quanti sregnerà. Quando clariva pull in steda, dall'alzeda alla caleda, tutti denos facchineda. Ma per me, non è una fregatura. Asta in mezzo alla natura, perché io ho la libertà che nessuno mi caverà. Un brudde, però, a rischie, ste mistire due cambie. Savi pacienza, ste shanti, avgira con cliente fni. Un dedin steda, a due anni fa, le vnusso dalla città, finì l'intla fattoria una donna da parlia. Senta scusi contadino, lei avrebbe del buon vino, delle uova di giornata, devo fare la frittata, della fresca insalata per la dieta bilanciata, della frutta di stagione, mi va bene anche il melone. A un certo punto la smessa di parlare e la stalla la comincia a guardare, dov'è che è toro del poder e faceva il suo dovere, c'è una vacca in calore e faceva il suo lavoro. Accidenti quel torello, guarda, guarda com'è bello, ah signora, e qui non avevamo una la verdura, o anche la sfoga della natura, se la stava a vente e le mandè, e scema l'ora e caffè. Solo che questa ancia in birri, e mu me la macmenza strisci. Me ancia aveva come fe, e ho tacca a tartei, porca vacca, porca boia, che uiava ciappe voia. Porca vacca, porca boia, mo perché adesso la spoia? La secca vede era gipet, l'altra fuori un parapet. Me il lancio aveva cusfè e la testa non mi comincia a dire na, queste le robe che non si fa, un lancio mi va e la ma, e per mi recle dell'immaculata, me una moia lo trueda, se perché se lo vince a me, me te infinit campè. Cogli l'attimo fuggente, togli tua moglie dalla mente. Va là. Che sta la conosces, sta la proposta e te mi fares. Lì alla spesa al brasine, alla spacca gli uscicine e messo ancora voi che me al stampello un tocuse. Sol che questa la insisteva, quasi me si deva, quando che vinvù una vision, la mi moscia un baston. Quella il lele scappa via senza neanche stessa visti. Me ferme bons na fifa amata, a sciaviva se che bolt la pnata. E zona bota se bastom, e i midinti a shel dalong, i molari agno pio e i canini a rvoldin su. Te machesa tfe cagnolin e inzirci un bagin? Dai per piacere, dai smeddamne, che me ma quella un lotu che. Perché tantava da scordè, me adesso contentemne. E zo bota da comunion, la magonfia come un palom. E che per fare la fni, me ma quella il live vuoi di. Stelta volta, quando tu vin voia, nu vin in campagna a fare la boia. Per piacere, arvens in città, che non ad va che non avem zascià. Grazie.

0: Benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Oggi, mercoledì 22 luglio 2026, scopriamo insieme quali sono i principali argomenti trattati sulle maggiori testate giornalistiche. I temi fondamentalmente sono due. Il primo riguarda il caso Fakir, l'uomo marocchino ucciso in piazza Bologna durante un'operazione della polizia. Si lavora per capire quali possano essere state le dinamiche dei fatti. Il secondo tema riguarda il gioielliere Roggero, che dopo 4 giorni dall'arresto di Mario Roggero, ricordiamo, accusato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, riapre la gioielleria di famiglia. Sua moglie ha appeso un cartello all'ingresso per chiedere rispetto. E mentre in Parlamento si discute sulla legittima difesa, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, lancia un allarme. I giudici vengono continuamente minacciati. E allora iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei giornali e, come sempre, partiamo dal Corriere della Sera. In prima pagina, Meloni accusa, lite su Bologna. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. La ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, sul caso del gioielliere.
1: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Radio Icaro.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Da poco passate le 9, di nuovo buongiorno, terza puntata della settimana con Tempo Reale Estate da Stefano Ravaglia, dai nostri studi radio di Icaro TV e Radio Icaro a Rimini, in diretta su Icaro TV, in diretta su Radio Icaro, in diretta in streaming, ancora un'altra oretta in compagnia per ricordarvi tanti appuntamenti, tante cose del nostro territorio. Oggi abbiamo ben due ospiti che si alterneranno. Partiremo tra poco con una scrittrice riminese e poi sarà la volta di un bel percorso in mezzo alla natura di cui parleremo con un altro ospite, ma non vi anticipo nulla. Saluto Matteo Munaretto in regia, vado anche a ricordarvi, se lo ripesco in mezzo ai fogli, il bello della diretta, il nostro numero per prenotarvi al giochino e per scriverci tutto quello che volete, per farci sapere come va la vostra settimana, come va la vostra giornata. 337 511 336. È passato il maltempo, ieri vi avevo detto di tirar fuori l'ombrello, probabilmente vi è servito, ma secondo me non ha fatto così tanti disastri come magari nei giorni scorsi, quindi insomma è passata la bufera e oggi torna il sole, le temperature sono gradevoli e quindi è bene così. Non abbiamo più 37-38 gradi, ma ne abbiamo circa una trentina. Oggi ho monopolizzato la rete perché, se avete visto, rassegna stampa, TG della mattina, adesso Tempo Reale, quindi tante cose in mia compagnia vi tocca purtroppo. Allora facciamo, direi, il nostro primo break musicale e poi torniamo perché introduciamo la prima ospite di questa mattinata.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io. Ma sono
1: rientrati in studio, tempo reale estate, terza puntata di questa settimana condotta dalla sottoscritto. Ci stiamo alternando insieme a Stefano Rossini, ormai avete capito come funziona. Allora chiedo a Matteo se è collegata, sì, la nostra prima ospite. Parliamo con una scrittrice che ha dato alle stampe un libro che sta presentando e che presenterà anche questa mattina, ma ci facciamo dire tutto da lei proprio a Rimini. Voglio salutare, se ci sente, spero che ci senta, Daniela Muratori. Daniela, benvenuta.
2: Prego, buongiorno, buongiorno a tutti, agli ascoltatori, e grazie per avermi ospitato nella vostra trasmissione.
1: Grazie, grazie a te Daniela, ci fa piacere. Poi sai, io coi libri, cioè noi giornalisti coi libri abbiamo un feeling, io particolarmente, perché scrivo anche io e ne leggo una tonnellata. Allora, mandiamo l'immagine per chi ci segue in TV della copertina del libro di Daniela, che ha un titolo secondo me bellissimo. Adesso non è ancora ora di pranzo, però ci siamo quasi. Alici marinate, sapore di mare, morsi di desiderio. È un titolo tra virgolette molto complesso, ma molto bello. Molto bella anche la copertina, edito da NFC, con cui ogni tanto parliamo, li abbiamo avuti ospiti anche nelle nostre trasmissioni. Allora Daniela, tu sei di Rimini intanto e hai il mare proprio nel cuore. Ci spieghi la nascita di questo libro, la sua genesi, l'idea e da dove è nata l'idea, e se ci svegli un po' che cosa troviamo tra le sue pagine?
2: Certo. Allora, dunque, io, come ha già detto lei nell'introduzione, sì, effettivamente Rimini è nel mio DNA. Quindi sì, sono nata a Rimini, sono vissuta per tanti anni, tuttora vivo qui, anche se per circa 10 anni, negli anni 90, ho vissuto a Roma. E quindi quando sono arrivata, ecco, nascono a Roma, diciamo che okay, nascono a Roma, perché sono arrivata nella capitale e sono arrivata da romagnola, insomma, molto ottimista, però poi subito mi è venuta la nostalgia del mare, okay, e per fortuna che c'è Ostia,
1: sì,
2: e quindi
1: hai un
2: diciamo
1: po' compensato.
2: Sì, ho un po' compensato. E quindi niente, piano piano sono venute fuori questi racconti e li ho costruiti nel tempo, perché sono passati molti anni.
1: Sì,
2: molti,
1: cioè,
2: anni,
1: è stato un lavoro
2: detto,
1: lento di decantare.
2: Sì, molto lento.
1: Esatto. Decantare, insomma, come è giusto che
2: sì,
1: sia.
2: Sì, esatto. Allora, sono nati, come dicevo, a Roma, e sono ambientati a Roma, eccetto okay, uno che diciamo è a Cuba che si svolge
1: sì,
2: la storia.
1: È ambientata a Cuba.
2: E
1: sì,
2: è ambientato a Cuba. E niente, questi racconti, questi Alici Marinate, è un percorso letterario che intreccia, come abbiamo detto, erotismo e cibo.
1: Sì.
2: Sono 5 racconti.
1: Sì.
2: Alici Marinate, Cocktail di gamberi, Vongole veraci, Aragosta e peperoni e Pescatrice speziata.
1: Ah, fantastico.
2: Ognuno di questi racconti evoca una ricetta e un tipo di relazione. Questo è un po', diciamo, il sunto,
1: il senso,
2: in poche parole.
1: Ecco.
2: Le ricette sono molto importanti perché non sono un semplice contorno, ma sono parte della storia e dell'identità dei protagonisti.
1: Ok, quindi ecco, c'è anche, scusami, una passione anche per la cucina che tu hai,
2: sì,
1: naturalmente.
2: Certo.
1: Certo.
2: Sì, sì, sì, infatti io ho unito le due cose. Perché allora, se vogliamo parlare di erotismo, chi mi ha ispirato a racconti di questo genere sono state le persone stesse o le situazioni così che mi capitava di incontrare. Io sono un'acuta osservatrice,
1: certo,
2: quindi mi piace molto scavare un po' nell'animo umano.
1: Certo, come chi scrive, come tutti quelli che scrivono,
2: sì,
1: bisogna ecco, essere osservatori anche nel nostro mestiere, vero?
2: Esatto, infatti è proprio così. E quindi dicevo, le persone sicuramente mi hanno ispirate, ma più che altro l'umanità che avevo intorno.
1: Sì.
2: E le ricette le ho accomunate alle persone, alle situazioni, perché io sì, sono un'appassionata di cucina e mi piace cucinare. Quindi ho cercato di abbinare al tipo di relazione di cui ho scritto, sì. un piatto particolare.
1: Sì, beh, un'idea molto generale, cioè molto geniale e molto precisa nella sua comunque generalità, collegando anche i titoli originalissimi con i vari piatti, ogni piatto praticamente dà un titolo al racconto. Senti, per quanto riguarda la parte del desiderio, non la parte erotica che hai detto, io ho rintracciato una tua intervista al Corriere di Romagna molto interessante pochi giorni fa, dove tu hai detto proprio nei rapporti, quindi il protagonista, il desiderio, c'è meno fretta di trovare la persona con cui condividere la vita e più la voglia di fare delle esperienze. Ci spieghi questo concetto? Perché io sono abbastanza d'accordo. Siamo una civiltà, una società, o almeno in Italia, un pochino più sola da questo punto di vista qui, no?
2: Sì, certo, questo è vero. Questo è vero, ma proprio, ecco, forse l'ho sperimentato a Roma, dove è una grande città, dove ti sembra di avere tutto a portata di mano. Sì. Anche delle cose originali, no? Perché chi viene da una città come Rimini, che già è avanti, perché con l'estate noi insomma abbiamo molte situazioni di libertà, di esperienze, eccetera. Però poi in realtà in una grande città ti trovi spesso solo.
1: Certo.
2: E io forse però ho voluto dire che i miei racconti non parlano, cioè parlano di sentimenti, però sì, non di rapporti duraturi, ma semmai più che occasionali, direi.

0: Lungo, che come hai detto è rimasto nel cassetto molto tempo, eccetera.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Come nasce la tua passione per la scrittura e soprattutto anche, io sono sempre curioso di chiedere a chi scrive, io a me non capita di scrivere di notte, però molti scrivono di notte, eccetera. Tu che riti hai quando scrivi?
1: Ma io scrivo quando mi capita,
0: sì.
1: Quando mi capita, sì, è vero, ogni scrittore ha un suo tic, no?
0: Sì.
1: Magari preferisce la mattina,
0: sì, sì.
1: La notte. Io invece scrivo quando mi capita, quando all'improvviso mi viene un'illuminazione per qualcosa, allora.
0: È vero che bisogna annotarla l'illuminazione, perché sennò sfugge dalla testa.
1: Sì, sì, sì, no, no, devi subito trascrivere quello che pensi o quello che hai visto. Perché altrimenti ti sfugge.
0: Certo, certo.
1: E quindi così. Io
0: tu hai scritto sin da piccola, cioè il feeling con la scrittura ce l'hai sin da piccola oppure è una cosa che è venuta fuori,
1: sì,
0: dopo?
1: No, no, ce l'ho da sempre, solo che io avevo iniziato con la poesia, poi
0: sì.
1: L'ho un po' messa da parte perché mi attraevano più le storie delle persone,
0: ecco.
1: delle cose, insomma, che vivo.
0: Certo.
1: Delle esperienze.
0: Senti, io auguro al tuo libro tantissimo successo. Sono dei racconti e so, volevo una tua opinione in merito, che non so adesso com'è lo stato dell'arte, però si leggono sempre più, a parte che, ma questo te lo chiedo dopo, ci sono molti più scrittori che lettori in Italia, ma di questo, questa sarà, sì, la domanda che ti faccio dopo, ma ora sui racconti si leggono sempre più romanzi, sempre più storie uniche, ci sono invece,
1: sì,
0: io per esempio ho letto quelli di Carver tante volte, sono racconti meravigliosi, a me, sì, le raccolte dei racconti piacciono, perché secondo te invece, almeno fino a poco tempo fa sul mercato, sembrava che andassero meno le raccolte dei racconti? La gente predilige i romanzi. Dimmi un po' cosa ne pensi di questo, se è vero. Non sentiamo più. Ci senti, Daniela?
1: Pronto?
0: Sì, ecco,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: ti sento.
1: Io
0: vai.
1: Mi sento.
0: Sì, sì, ok.
1: No,
0: poi...
1: dicevo,
0: sì,
1: dicevo che a me, io sono una di quelle persone che, ad esempio, se dovevo optavo per uno scrittore tra il romanzo e i racconti, preferivo il romanzo.
0: Ecco, esatto.
1: Quindi non avevo interesse al racconto. Invece,
0: sì,
1: poi mi sono trovata a vivere questa esperienza così casualmente. E anche se voglio fare, scusa, una sola promessa,
0: certo,
1: ad esempio i miei racconti sono collegati da un filo invisibile e che, grazie ai protagonisti che entrano ed escono, rientrano da un racconto all'altro e quindi,
0: okay,
1: ne fanno un racconto unico,
0: ecco, esatto,
1: insomma,
0: è
1: una
0: tecnica
1: unica
0: che te la fa somigliare a un romanzo, insomma,
1: è più o meno. Sembra più una cosa più cinematografica,
0: certo,
1: diciamo. Però voglio dire che, ritornando alla domanda che,
0: sì,
1: mi hai fatto, che effettivamente la gente, cioè, forse predilige il romanzo perché vuole una storia unica, no?
0: Certo.
1: Quando invece il racconto è forse la parte, quello che viene prima del romanzo,
0: sì,
1: cioè è un po' la formazione,
0: sì,
1: lo scrittore si mette anche un po'
0: in discussione, insomma,
1: discussione,
0: si mette alla prova,
1: sì,
0: certo,
1: è un po' una tecnica, no, che,
0: certo,
1: mette in atto per poi arrivare al romanzo, oppure a volte ci sono storie che non possono essere romanzi ma solo dei piccoli flash
0: dei
1: racconti brevi,
0: certo, quindi no, l'interpretazione così della tecnica, insomma, ti ripeto, io ho letto quelli di Carver, di cosa parliamo quando parliamo,
1: certo,
0: d'amore, eccetera, sono racconti bellissimi, quindi non ho mai compreso,
1: sì, sì,
0: ogni tanto lo snob per i racconti. Ti faccio un'altra domanda prima di ricordare,
1: sì,
0: un appuntamento che avrai stamattina, se non mi sbaglio, perché avrai proprio,
1: no,
0: la presentazione
1: domani,
0: ecco, domani, non mi ricordo se oggi o domani,
1: sì,
0: dopo lo ricordiamo, più scrittori che lettori,
1: sì,
0: abbiamo una carenza cronica che non so se mai verrà risolta, acuita poi soprattutto anche dai dispositivi digitali, questo bisogna dirlo, anche se poi
1: è
0: certo demonizzare i dispositivi digitali, anzi si possono, ci sono anche delle pagine relative ai libri, o chi parla di libri lo fa molto bene anche sui social, però ecco, come la vedi, dobbiamo continuare a tenere vivo il seme della scrittura e della lettura.
1: Sì, sì, no, dunque è vero, ci sono più scrittori che lettori, purtroppo. Uno si augura sempre che la lettura venga sempre, cioè aumentino i lettori.
0: Certo.
1: È chiaro che bisogna fare anche delle campagne diverse,
0: certo,
1: per invitare alla lettura.
0: certo.
1: Bisogna qualcosa bisogna fare
0: e soprattutto molto i genitori non dare i dispositivi in mano, adesso io parlo
1: meno,
0: non ho figlie, però cercare di farlo in certi momenti della giornata e in certi altri no, educare.

0: un po' la lettura, sì, da parte delle famiglie,
1: veramente,
0: giusto?
1: Sarebbe la scuola che dovrebbe, esatto, dare questo strumento, cioè il libro, libro, e diciamo invitare di più i ragazzi a leggere, a creare anche dei gruppi di lettura all'interno delle scuole, dei simposi, degli appuntamenti.
0: Certo.
1: Dai, a Rimini nelle biblioteche lo fanno anche certe librerie con i ragazzi, sì, ad esempio c'è un mare di libri che funziona, certo, benissimo.
0: Però quindi bisogna farlo un po' più spesso, bisogna ancora incrementare un po' di più secondo te.
1: Molto.
0: Senti, ci ricordi l'appuntamento? Tu hai presentato il libro a Riccione pochi giorni fa,
1: allora,
0: domani invece sei...
1: Domani sono al bagno 119-120, okay, spiaggia al Gabbiano di Riva Azzurra,
0: okay,
1: per la rassegna Libri da Mare organizzata dal Sindacato Italiano Balneari con Commercio e Biblioteca Gambalunga,
0: okay,
1: alle ore 11.
0: Alle ore 11, hai fatto benissimo, 119-120 a Riva Azzurra, così
1: sì,
0: chi vuole assistere,
1: sì,
0: a questa presentazione e a questo racconto di questo libro che, insomma, già mi piace dalla copertina, che mischia, insomma, cucina e desiderio, è anche un bel abbinamento, no? La cucina, nel desiderio è sempre,
1: sì, beh, certo,
0: uno arriva dopo l'altro. Daniela, io ti ringrazio, ti faccio tanti in bocca al lupo, naturalmente ci,
1: grazie,
0: teniamo in contatto, perché a questo punto
1: certo,
0: siamo dei fan dei racconti, quindi ho trovato una fan dei racconti, non sono,
1: bene,
0: più solo, anche io mi sento meno solo come a Roma. Grazie, buona giornata, in,
1: bene,
0: bocca al lupo per la tua scrittura.
1: Grazie per avermi invitato e
0: a te.
1: Saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Daniela,
1: mille.
0: Grazie a te veramente. E beh, bisogna parlare di libri, ragazzi, io sono innamorato dei libri, quindi quando capita che c'è qualcuno che e sono tanti che fanno libri, però bisogna essere bravi anche un po' a selezionare tra la grande massa che abbiamo di musica, di libri, però la grande massa vuol dire anche meno qualità, andiamo a selezionare un po' libri e musica di qualità, e il libro di Daniela veramente è veramente molto originale, al di là poi che possa piacere o meno, ma è molto molto originale e parla di racconti, e non esistono solo i romanzi ma ci sono anche racconti bellissimi, come abbiamo detto. Allora io direi di andare a fare un altro break musicale, perché tra poco invece abbiamo il secondo ospite collegato con il quale parleremo di camminate in Valmarecchia, tra poco.

0: estate.
1: Tempo reale estate, terza puntata della settimana. Abbiamo parlato di libri con la scrittrice riminese Daniela Muratori. Adesso invece è il momento di andare a parlare di una bella attività in mezzo alla natura, un progetto che, se non vado errato, comincia domenica 26 luglio con la tappa inaugurale. Parliamo di Camminare Insieme in Valmarecchia, ne parliamo con uno degli organizzatori, Marco Mussoni, che dovrebbe essere collegato in video. Eccolo qua, ciao Marco.
2: Ciao, grazie dell'invito, un saluto a te e a tutti i telespettatori.
1: Grazie, ci ritroviamo. Allora, perché c'è Marco qui? Perché ieri arriva una bella mail con questo progetto, dico, ne dobbiamo parlare subito a tempo reale estate, camminare in Valmarecchia, prima tappa che sarà a Villa Grande di Montecopiolo. Allora, non perdo altro tempo, Marco, dici tu che cos'è questo Camminare Insieme in Valmarecchia?
2: Bene, Camminare Insieme in Valmarecchia è un progetto pilota che abbiamo pensato di organizzare noi come capofila insieme ai partner, partecipando a un bando regionale, e per poter promuovere una visibilità nella Valmarecchia sì, per gestire dei cammini inclusivi, sì, quindi con una carrozzina apposita che abbiamo in dotazione, una Jolette, per gestire dei cammini inclusivi per rendere la Valmarecchia accessibile a tutti.
1: Allora, ci sarà la prima tappa domenica 26 luglio a Villa Grande di Montecopiolo alle 17, la presentazione in piazza Michele Arcangelo del progetto, poi alle 17.30 questa partenza del cammino inclusivo di 5 km. Infatti il bello di questa cosa è proprio che si possono utilizzare carrozzine da trekking che consentono anche delle persone, insomma, con mobilità ridotta di partecipare a queste esperienze outdoor, ed è un progetto che andrà avanti con altre tappe. Spiegaci un po', Marco.
2: Esatto, allora il progetto prevede una calendarizzazione che va da luglio 2026, la prima tappa, come hai detto tu, Villa Grande di Montecopiolo, fra pochi giorni, è calendarizzato fino a agosto 2027 e si concluderà a settembre 2027 con il clou, cioè 5 giorni e 4 notti di cammino continuativo nella bassa Valmarecchia, toccando i comuni, le amministrazioni che partecipano a questo progetto, perché vogliamo creare un volano di visibilità e soprattutto di un turismo, un'accessibilità per persone che hanno delle difficoltà che possa essere ripetibile, e quindi creare un volano e stimolare le amministrazioni e le strutture private perché questa esperienza sociale, sportiva sia anche educativa, e creare un indotto legato alla disabilità che sia riproponibile ancora.
1: Parliamo sempre infatti di turismo esperienziale, ne abbiamo parlato anche con gli ospiti di ieri, quindi fondamentale questa cosa che ha praticamente un'attività che interesseranno proprio la bassa Valmarecchia, come ha detto Marco, quindi Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Torriano, Verrucchio, Salleo, Nova Feltra e Rimini. Questo progetto, Marco, però ho visto che avete già, e come è giusto che sia, grandissima ambizione di allargarlo, perché è vero che rimane territoriale, però volete e vogliamo, ci mancherebbe, che diventi nazionale e anche internazionale. È possibile? Ho detto
2: certo,
1: bene?
2: Certo, perché ci hanno già chiesto altri comuni, la Valmarecchia, Marche, in altre situazioni in Italia ci hanno già chiesto di poterli aiutare per poterlo riproporre. Ma certo, è una cosa per riproducibile. Ti aggiungo che abbiamo appena avuto contatti con il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, che sarà anche lui, ecco, dentro il nostro progetto. Oltretutto, questo progetto è un bando che abbiamo vinto e dobbiamo ringraziare il Ministero e la Regione Emilia Romagna per aver creduto in questo progetto, e anche grazie a loro e tramite loro che vogliamo poterlo far conoscere e far uscire dalla regione e essere riproducibile dove ci verrà chiesto di dare una mano per rendere possibile questo progetto in altre situazioni.
1: Molto bello. Allora, luoghi, perché poi si cammina di interesse naturalistico, quindi in mezzo alla natura, poi musei, castelli, borghi, siti storici, i cammini avranno delle tappe, cioè ogni tanto proprio dal punto di vista squisitamente organizzativo vi fermerete quindi per fare delle tappe, giusto? Ci puoi parlare di questo, che tipo di tappe saranno?
2: Esatto, allora a parte il calendario mensile, che sono tappe che nascono e si concludono lì, che si svolgeranno nei vari comuni aderenti. Invece il percorso di più giorni è fattibile anche partecipando a solo una tappa, perché abbiamo piacere che ci siano tante, noi siamo una PS, abbiamo piacere che ci siano delle associazioni che siano inerenti al cammino, ma anche alla disabilità. E quindi ci può partecipare anche a solo una tappa. Noi con tre Giolette, con un gruppo di persone, le faremo tutte. Quindi partenza da Rimini, confermata a Verucchio. Da Verucchio andremo a San Leo, da San Leo Nuova Feltra e Poggio Torriana, Sant'Arcangelo e rientro a Rimini. Questo a settembre 2027. Ci tengo a precisare, c'è ancora parecchio tempo e la possibilità di promuoverlo sul territorio. E in ogni fermata abbiamo l'appoggio delle amministrazioni locali e delle associazioni che collaborano con noi, perché vogliamo creare ogni fermata un evento di convivialità e conoscenza del territorio.
1: Quindi proprio un evento, un evento specifico, ogni tappa, ogni fermata.
2: Esatto, perché abbiamo al nostro fianco le amministrazioni e le proloco che partecipano insieme a noi in questo bando.
1: Ok, vedo qui cammino inclusivo al tramonto di 5 km sul Monte Montone, che fa parte della tappa inaugurale. Spiegami un attimo, o è un'altra cosa poi sul Monte Montone?
2: È una presentazione, il calendario mensile fa parte della presentazione del progetto e della conoscenza del cammino condiviso con la Giolette. Questa sarà la prima tappa che nasce, è proprio fatta a Villa Grande, che è proprio nel parco naturale del Sasso Simone Simoncello. La seconda data te la posso anticipare, e stiamo lavorando per partecipare a un cammino, questa volta in centro a Rimini, e parteciperemo il 22 agosto per un evento dell'arrivo del Santo Padre.
1: Quando arriva il Papa,
2: Quindi faremo in programmazione questo, perché anche Rimini fa parte, oltre abbiamo il patrocinio di Rimini insieme al patrocinio dell'Unione del Comune.
1: Certo.
2: Quindi con la Giolette faremo queste date mensili che confluiscono in una unica situazione a settembre 2027 e continuativa.
1: Ottimo.
2: Per poi tornare dopo agosto, tornare nel nostro entroterra, tornare nella Rimini e con i nostri partner per gestire l'appuntamento mensile.
1: Ok, senti, come si fa a partecipare? Diamo anche qualche informazione più tecnica.
2: Per partecipare abbiamo i nostri canali, abbiamo i canali dei social di Nati con la camicia di jeans, oppure il sito internet naticolacamiciadijeans.it, dove c'è proprio un riferimento a camminare in Valmarecchia, dove c'è la spiegazione che io a grandi linee ne ho parlato in questo momento.
1: Sì.
2: E lì ci sono i miei contatti telefonici, siamo ben, abbiamo molto piacere che la gente partecipi e che ci accompagna in questa avventura. Per noi è un'avventura stimolante e impegnativa. Vorrei approfittarne un attimo per dirti chi sono i partner che collaborano con noi, che hanno aderito a questa cosa.
1: Hanno aderito al progetto, sì.
2: Esatto. E coordinata da Volontà Romagna, Volontà Rimini, che sono i nostri coordinatori. Abbiamo insieme a noi Osi Insieme per le Valli APS, le leggo perché non vorrei sbagliare. Amici del Mulino Sapignoli, Associazione Sorrido Libero e Climate Route di Villa Verucchio, che farà durante il percorso di settembre e parteciperà attivamente prelevando dei campioni che troveremo sul nostro cammino. Faremo la via ciclabile del Marecchio in particolare per catalogarli e registreranno, faremo un documentario per portare testimonianza che rimanga nel tempo, e un documentario sul nostro percorso. Io parlo adesso a settembre 2027 di più giorni.
1: Fantastico, fantastico. Beh, allora cellulare spento, camminare in mezzo alla natura, quello proprio che ci ci vuole, vero Marco? Camminare insieme in Val Marecchia domenica 26 luglio a Villa Grande di Montecopiolo alle 17:30 l'inaugurazione, e poi parlate con Marco e vi spiega tutto il progetto.
2: Esatto.
1: Marco, io ti ringrazio, ti abbraccio, ti faccio tanti in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa, naturalmente vi seguiremo.
2: Grazie. Grazie a te e a tutti. Vi aspetto a Villa Grande il 26 luglio, vi spiegherò alle 17, ti correggo, alle
1: 17:30 si parte, sì.
2: Alle 17:30 partiamo per questo percorso di 5 km, conoscete noi, potete chiarire, possiamo chiarirci, conoscerci, e vi spiegherò meglio tutto quello che andremo a fare insieme al presidente dell'Unione dei Comuni della Val Marecchia e tutte le autorità che saranno partecipi di questa inaugurazione.
1: Sei stato molto molto bravo a spiegare tutti i dettagli, quindi non ci sono scuse, ti seguiremo, grazie, alla prossima Marco.
2: Grazie a te e grazie a tutti i tuoi telespettatori e a presto.
1: Grazie, a presto Marco. Camminare in Val Marecchia dal 26 luglio, prima tappa a Villa Grande di Montecopiolo, una bellissima iniziativa, soprattutto inclusiva, perché tutti, e ci mancherebbe, hanno il diritto di vedere tutti i posti che abbiamo soprattutto in questa regione, nel nostro territorio, e ammirarli. Pausa musicale e poi torniamo con un po' di eventi di cui vi voglio informare.

È tempo di andare sul nostro sito newsremedy.it per ricordarvi un po' di eventi dopo queste due belle ospitate. Allora, intanto la Rimini Shopping Night è tutti i mercoledì fino al 26 agosto di questo 2026, centro storico, negozi aperti fino a tardi, un appuntamento ormai molto importante, serate all'insegna dello shopping, del food, della musica, lo sapete, anche arti, eventi, cultura, con negozi e botteghe dei locali del centro storico aperti. Ci saranno anche ci sarà la possibilità proprio di vivere la città d'estate di sera anche dalle 21 alle 23 con la cultura, perché c'è l'apertura serale dei musei, quindi Rimini Shopping Night. Vi volevo ricordare anche un evento bellissimo che si chiama La Magneda, cioè la magnata, cena alla mangiata al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate, la nona edizione delle cene al mercato coperto. Gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti, fino a 200 posti a sedere. Ci sono allietate da intrattenimento, insomma, musicale. L'iniziativa appunto si svolge in concomitanza con Rimini Shopping Night, quindi la magneda è non si può. Poi su newsrimini.it parliamo anche dell'Italia in miniatura, perché ci sono tre nuove date per l'apertura serale. Da domani, quindi 23, 24 e 25 di luglio, che il parco riminese dedica queste serate al tema della fiaba italiana più famosa nel mondo, con Alice, Pinocchio, la fata turchina e Trilli, quindi un appuntamento classico. Diventano 6 gli appuntamenti così di apertura prolungata del mese, con orario 10, 22 e 30, biglietto serale anche dalle 18, quindi arrivare lì alle 18 e fare direttamente il biglietto serale. Quindi 300 miniature, lo sappiamo, l'Italia miniatura, da scoprire anche quando cala il sole. E fulcro di queste tre nuove date appunto il debutto di Pinocchio, un sogno in miniatura, dalle ore 21 sul palcoscenico di Piazza Italia. In queste tre serate ci sarà anche uno spazio per il meet and greet, i personaggi rimarranno a disposizione proprio dei piccoli ospiti, dei bimbi, per fare delle foto ricordo e dei sorrisi. Poi vi ricordo anche l'appuntamento a Gatteomare questa sera con Roberto Mercadini, che con Galileo, lo sconosciuto che sconvolse il mondo, lo spettacolo di Roberto Mercadini alle 21:30 in Piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone, non a Gatteo, a Savignano sul Rubicone, nell'ambito della rassegna Apertus, quindi con il suo stile, insomma, che fonde un po' la narrazione, la divulgazione del teatro. Mercadini rappresenterà un viaggio, farà un viaggio attraverso la vita di Galileo Galilei, un passaggio insomma decisivo della storia dell'umanità. Quindi la rassegna Teatro Moderno Savignano Apertus, curata da Sillaba con il contributo del comune di Savignano sul Rubicone, ha questo appuntamento questa sera alle 21:30 con Roberto Mercadini, che riscrive un po' la storia di Galileo, un appuntamento molto originale. Allora, prima di lanciare il prossimo brano musicale, vi ricordo 337-511-336 per prenotarvi, per vincere, per farvi regalare le nostre cene, i nostri aperitivi e le nostre grigliate sotto le stelle, i nostri buoni pizza. Abbiamo tanti premi, come facciamo lo scorso anno in spiaggia. Torniamo tra poco per dirvi chi ha vinto. Prima un altro break musicale.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Tempo Reale Estate, ma io devo salutare chi si è prenotata per prima e chi si aggiudica un bel premio. Novella, ci sei? Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola qua, Novella, la nostra ascoltatrice che
2: ciao,
1: si è prenotata.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, come va? Da dove ci chiami? Pronto? Pronto?
2: Ciao, sto chiamando da Verucchio.
1: Eccola qua, da Verucchio, Novella, benvenuta. Saluto veloce.
2: Grazie.
1: Perché siamo quasi in chiusura, ma ti devo dire il premio che hai vinto, perché che abbiamo messo in palio oggi. Hai vinto, mi auguro che possa essere di tuo gradimento, al ristorante al Mulino, una grigliata sotto le stelle per due persone. Quindi mi devi dire a questo punto con chi vai.
2: Perfetto, grazie mille.
1: Con chi ci vai, Novella? Amica?
2: Con mio marito.
1: Con il marito, portiamo, così abbiamo fatto contento anche il marito. Una bella grigliata sotto le stelle per due persone al ristorante Il Mulino. L'abbiamo assegnata a Novella, che si è prenotata per prima. Novella, io ti ringrazio. A questo punto, buon appetito e facci sapere com'è andata.
2: Va bene, grazie mille,
1: grazie,
2: buona giornata.
1: Grazie.
2: E grazie della compagnia.
1: Grazie, è un nostro dovere e un nostro piacere. Andiamo allora adesso a fare un altro break musicale. Devo girarmi verso Munaretto che mi dà le indicazioni. Sono fissato con la musica oggi, perché prima del break musicale poi rientriamo per i saluti. Non dobbiamo dimenticarci, a proposito di agenda e di impegni e di eventi, di lanciare i nostri fuochi d'artificio. Gli appuntamenti di oggi con gli eventi sul nostro territorio di mercoledì 22 luglio. A Bellaria, al Parco Casarossa, alle 21.30 per i mercoledì a Casa di Alfredo, Alessandra Abbondanza e Luca Di Luzio in The Art of Duo, un viaggio musicale tra jazz, soul e canzone d'autore. A Cattolica invece Onde di Carta, alle 21 al Bagni Oasis 70-71, ospite lo scrittore e sceneggiatore bolognese Patrick Fogli con Le Chiavi di Casa. A Morciano, Summer Vibes, dalle 19 in Piazza del Popolo, buon cibo e musica dal vivo, alle 21.30 sul palco i Birri Medi Live. Appoggio Toriana, collina dei piaceri, al Via, la manifestazione che ha portato in strada la grande cucina, protagonisti questa sera sei cuochi del territorio in Piazza Salvador Allende. A Riccione c'è lo show del comico in Piazzale Roma, Giorgio Panariello. Andiamo a Rimini, la Shopping Night, in serata shopping, musei aperti, visite guidate, musica e cultura. All'Arena Francesca da Rimini alle 21 risuona Rimini, i suoi locali e i suoi miti, uno spettacolo che ripercorre la storia della vita notturna riminese attraverso racconti e musica. Al Teatro Galli, per Omero sotto le stelle alle 21, l'arte del sorriso, dei capricciosi ed eroi imperfetti, il comico come antidoto. All'area eventi Sette Bello invece alle 21, una serata alla scoperta di una pietra miliare del folk rock mondiale, Harvest di Neil Young. Chiudiamo con il cinema Tiberio, alle 17 e alle 21 il film Chopin notturno a Parigi di Kvelcinski. È tutto per gli appuntamenti di oggi, mercoledì 22 luglio. Il tempo vola quando ti diverti, abbiamo il tempo di mandare un'altra musichetta, Matteo Munaretto, prima di chiudere la nostra terza puntata della settimana, musica e poi ci salutiamo.

0: tempo vola quando ti diverti, e quindi siamo arrivati alla conclusione anche di questa nuova puntata di Tempo Reale Estate. Noi vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti i nostri canali, di seguire Icora TV, di seguire Caro Play, di seguire News Rimini, già che ci sono, e noi torniamo domani con la quarta puntata della settimana con nuovi ospiti. Vi preannuncio che domani parliamo, tanto per cambiare, di cibo, formaggio di fossa. Quindi a chi piace il formaggio di fossa, ci guardi, ci ascolti domattina, ma voi tutti ascoltateci e vedeteci sempre domani mattina su Icaro TV e su Radio Icaro con Tempo Reale Estate. Grazie a Matteo Munaretto, a domani, ciao ciao.
1: Tempo Reale Estate. Vün.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte del 42enne marocchino deceduto durante un fermo. Indagati i due agenti autori del fermo. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, Fakir si sarebbe salvato. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Torniamo in Italia, ennesima morte sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. È morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro-nord, mentre emergenza incendi al sud. Una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano. Nel centro della città la bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
2: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Magazine in Blu 2000, estate! In diretta da Rimini.
4: Pronti a partire, buon mercoledì 22 di luglio in diretta da Rimini. Questo è Magazine in Blu 2000 estate, in studio con me Simona Mulazzani.
5: Buongiorno Max Alberici, buongiorno anche a Matteo Munaretto che così ci accompagna nella parte tecnica di tutta questa trasmissione. Buongiorno a tutti voi che ci tenete compagnia, perché noi sentiamo molto questo affetto e questo ci porta poi anche a raccontarvi cosucce che speriamo possano essere divertenti. Posso dire che questa mattina sono emozionata.
4: Perché? Che cosa è successo?
5: Perché ieri sera, al momento di andare a dormire, ho tirato su e mi sono coperta con il lenzuolino. Non esageriamo, il lenzuolino. C'è dell'emozione quando fai queste cose durante un'estate torrida. Chiaramente noi parliamo della nostra situazione, che fortunatamente, insomma, tanti fulmini, lampi, tuoni, proprio da temporale estivo, ma non ha creato danni. Purtroppo ci sono anche territori vicino a noi dove i danni ci sono stati, grandine, insomma, maltempo funesto. Quindi insomma, permetteteci questa cosa, ma semplicemente perché tutto sommato, nonostante ci avessero detto che anche dalle nostre parti potevano succedere cose insomma abbastanza preoccupanti, in realtà è stato un temporalone estivo che però ha portato un po' di fresco,
4: un po' di refrigerio. Infatti stamattina siamo un pochino più rinfrescati, più tranquilli, ecco. Ma la giornata si preannuncia comunque
5: calda.
4: Molto calda in Riviera, e quindi
5: sono tutti tornati in spiaggia
4: Certo.
5: Timore.
4: Saremo qui a raccontarvi quello che succede non soltanto dalle nostre parti, ma con un occhio un po' più elevato anche un po' in tutto il mondo, dalle cose più serie a quelle più leggere. Partiamo con la musica. Yusundur, Nene Cherry.

0: Diane Cherry, bellissima canzone per aprire il nostro appuntamento con Magazine in Blu 2000 Estate in diretta da Rimini. Ieri sera, a causa maltempo, neanche i Pooh sono riusciti
1: il loro buon umore è riuscito ad allontanare la tempesta.
0: Il concerto dei Pooh di Riccione di ieri sera è stato rimandato, quindi non annullato, solo rimandato
1: all'inizio di settembre.
0: I fan dei Pooh possono tranquillamente
1: devono tornare però a Riccione, se erano venuti appositamente per il concerto dovranno ritornarci, ma secondo me alla fine se viene a Riccione, cioè anche se non c'è il concerto, sei contento.
0: Ma c'è qualcosa, ma sempre questo sempre. Ma so che vogliamo parlare
1: allora
0: di
1: ti
0: altro.
1: Faccio una domanda. Tu che studente universitario sei stato?
0: No, indisciplinato.
1: Eri uno che negli anni dell'università faceva vita nella
0: No, che non sono mai stato uno bravo a stare dietro, però a stare dietro ai tempi.
1: Sì, quindi ti applicavi oppure, perché sai, i primi anni dell'università tutto fai fuorché studiare, almeno c'è un po' il ricordo
0: ma
1: personale.
0: No, io in realtà ero partito con le migliori intenzioni, poi diciamo mi sono un po' perso perché i tempi erano un po' troppo serrati per i miei metodi di apprendimento. Quindi diciamo che alcune cose le ho dovute provare, quindi i tempi si allungavano.
1: Può capitare, perché secondo me molto dipende anche dalla città universitaria in cui vivi, perché ad esempio io ho fatto l'università a Bologna, che era una città piena di opportunità, chiamiamole così, per cui c'era il teatro, c'erano le serate studentesche, c'erano i localini, sai, comunque stiamo parlando di qualche anno fa. E
0: ma anche adesso, comunque è una città molto viva,
1: molto
0: anche artisticamente, soprattutto artisticamente ti dà anche l'opportunità.
1: E quindi poi cosa succede? Che un po' ti perdi, dovresti studiare, e invece io avevo Storia altro. Romana 1, ad esempio, quella struttura, che ci ho messo un po' più di tempo, proprio perché la sera poi avevo la mia bici con cui mi spostavo a Bologna, che era talmente brutta che non me l'hanno mai rubata in
0: questo è un record.
1: Esatto. Però in realtà Bologna non è, benché sia l'ateneo più antico d'Europa, quindi direi più antico al mondo, in realtà non è tra le città universitarie più apprezzate a livello internazionale,
0: ma
1: non tanto come proposta formativa, ma come città in cui vivere da studente. Allora c'è una classifica che si chiama QS Best Student Cities 2027, quindi già ci proiettiamo
0: verso
1: il futuro, che conta e mette in rapporto tra di loro 150 città nel mondo universitarie, per capire dove gli studenti stanno meglio. Bene, l'Italia non è messa male, diciamo che in questa classifica 52 città si trovano in Asia e in Oceania, quindi bisogna andare un po' lontano per frequentare lì l'università, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina. La prima al mondo è, prova a dire quale potrebbe essere la città,
0: magari...
1: ti dico, è un'asiatica.
0: È un'asiatica,
1: sì.
0: Beh, direi India, qualcosa in India.
1: Corea, Seoul. Seoul, che ha il maggior numero di etenei presenti nel ranking, mentre a seguire ci sono Tokyo e Londra. Come sta l'Italia? Allora, a guidare le città italiane è Milano, salita al 39esimo posto nella classifica. Poi ci sono anche Roma, 47esima posizione, mentre Torino è 66esima. Insomma, ci sono queste tre città nella top 100, diciamo così, però Milano che guida e fa tra l'altro un balzo in avanti di 5 posizioni rispetto all'anno precedente. E io mi chiedo quali sono gli elementi per cui insomma stai meglio in una città piuttosto che in un'altra. Sicuramente mi verrebbe da dire che tipo il prezzo degli affitti non è quello che su cui hai deciso che era meglio valutare queste città universitarie, perché sappiamo bene, e non solo in queste ma in tante altre, come per gli universitari sia diventato veramente croce delizia fare
0: grosso,
1: l'università comunque insomma sta di fatto che ci sono degli elementi che ci portano a dire che ci sono comunque tre città italiane che stanno in questo ranking così importante. Diciamo che ad esempio la Milano stessa, che appunto dicevamo è al primo posto delle tre italiane, il punto debole è rappresentato però dai costi. Questo effettivamente è un problema importantissimo. E non c'è Bologna, peccato. Io sinceramente a Bologna ci sono stata tanto bene, però è anche vero che sono passati un qualche annetto e quindi...
0: Sì, ho capito, però evidentemente, insomma, magari i parametri sono un po' cambiati, sono un po' diversi.
1: Sì, può essere. Devo dire che non mi stupisce che invece ci siano le città asiatiche tra le più blasonate.
0: Sì, effettivamente,
1: insomma, in questo senso la Corea con Seoul... Effettivamente, insomma, oggi ha avuto una crescita altissima.
0: Negli ultimi anni assolutamente una grandissima crescita, non solo da quel punto di vista, sì, ma proprio dal punto di vista sociale, anche artistico, insomma, evidentemente ha un'attrattiva particolare.
1: Sì. Sicuramente, insomma, io ragazzi italiani che studiano a Seoul non ne conosco.
0: Ancora nemmeno io, ma secondo me passerà
1: poi dopo fanno una skin care che è meravigliosa,
0: sì,
1: a Seoul funziona anche così.
0: E ascoltano i BTS per rimanere ovviamente nei cliché.
1: Che erano a Parigi anche. Sì, sì, e invece lì sono stati molti italiani che sono andati a vedere.
0: Mamma mia,

0: Stella Lefty, si chiama Boston, in diretta da Rimini con Boston. Il nostro magazine in blu 2000 estate, questa connection Rimini-Boston.
1: Ma sì, bella perché no, Boston poi è una città molto europea, quindi effettivamente credo che tanti che la visitano un po' fuori da quegli standard megalopoli, certo, americane. Mm-hmm. Allora adesso io ti continuo a parlare un po' di giovani, però mm-hmm. scendiamo un attimo, perché se adesso, parlando delle città migliori universitarie dove si vive, ti è venuto un po' di nostalgia dei tuoi 20 anni.
0: Sì, è quella.
1: Ora
0: ce l'ho sempre.
1: Ti faccio scendere ancora e ti chiedo invece, la mattina delle domande, che studente delle superiori sei stato?
0: Ah no,
1: non dirmi
0: molto
1: indisciplinato.
0: No, no, quello no, no, no, quello no, molto tranquillo.
1: Ma sedevi ai primi banchi, era uno che alzava sempre la mano?
0: No, no, ma neanche per idea, no, no,
1: quelli
0: no,
1: che facevano
0: no,
1: le cerbottane per tirare i pallini di carta.
0: No, ero molto tranquillo, un po' nerd. Quindi stavo un po' per gli affari miei col mio gruppo di nerd.
1: Sì.
0: Però ci siamo divertiti. Sì, no, no, ma una, diciamo,
1: materia
0: sono stati
1: preferita?
0: 5 anni. Beh, le lingue straniere.
1: Le lingue straniere.
0: Sì,
1: beh,
0: la storia e l'inglese in modo particolare. Sì,
1: anche
0: sì,
1: nella vita restano anche oggi.
0: Che per uno che ha fatto liceo scientifico avrebbe dovuto dire matematica o fisica, ma in realtà.
1: Non credo. Io penso che la maggior parte dei ragazzi. Sì, nessuno dica che la matematica e la fisica siano le materie preferite. Te lo chiedo perché, sai, adesso magari le regole sono cambiate, ma con la condotta, quindi è sempre andato tutto bene?
0: Forse un anno.
1: Cosa avevi fatto?
0: Un 8, ma non lo so, magari chiacchieravo un po' troppo.
1: Chiacchieravi?
0: Sì, forse, non mi ricordo.
1: Allora ti chiedo, cosa ne pensi di questa scuola che si trova a Foiano, siamo in provincia di Arezzo.
0: Come
1: e
0: no?
1: Un territorio
0: che conosco molto
1: che
0: bene.
1: Conosci molto bene, che ha deciso di fare una cosa. Mm. Allora, praticamente c'erano 15 ragazzine, non sì, proprio pochi, che si sono trovati con un 6 in condotta per comportamenti non proprio brillanti.
0: Sei male.
1: Sei.
0: Non c'è la bocciatura. Infatti.
1: Però questa scuola ha deciso di fare questo diciamo
0: esperimento.
1: Questo esperimento. Mm. In pratica, questo gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Mm. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra la scuola, il comune e la Proloco, e anche ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano percorsi di cittadinanza solidale in strutture convenzionate. Quindi, insomma, gli hanno fatto fare un'esperienza di tipo sociale. Mm. E loro alla fine il loro 6 lo hanno dimenticato. Mm-hmm. E quindi ti chiedo, secondo te può essere una buona idea questa di far provare ai ragazzi magari delle situazioni un po', io lo farei provare anche
0: tutti,
1: agli adulti,
0: ecco, certo, esatto.
1: Però ecco, forse sai, guardare l'altro in modo diverso ti permette anche di riconoscere un po' i tuoi limiti.
0: E
1: non lo so, sei d'accordo?
0: Sì, assolutamente.
1: Al posto
0: sì,
1: di un 6, un periodo di servizi socialmente utili.
0: E quella bocciatura, diciamo, punitiva, non portano fondamentalmente magari niente di buono, nel senso che sei bocciato, devi ripetere l'anno, lì finisce, diciamo, no? Anche no, il senso educativo dov'è? In questo caso, diciamo, hai un'estate per riflettere sulle cose che hai fatto, sulla tua condotta effettivamente, e magari metterti anche nei panni di chi se la passa davvero in modo diverso.
1: Sì, ma poi li ho visti, secondo me sono anche divertiti,
0: ma
1: hanno
0: fine,
1: raccolto
0: certo,
1: immondizia, sono andati a ridipingere dei locali, per cui si sono messi alla prova. E sai che cosa? Al di là dei ragazzi, che facciamo fatica a dire servirà loro, non servirà, glielo auguriamo che questo possa essere utile, ma anche la scuola, ma che bravi,
0: sì,
1: ad aver ideato un progetto diverso anche durante l'estate, perché
0: sì,
1: sai, comunque dici alla fine quasi meglio un 6 in condotta, tu ripeti l'anno,
0: sì,
1: ci ritroviamo l'anno prossimo e va
0: vabbè
1: bene.
0: Ma non impari niente così, poi
1: e
0: magari ricominci a fare le cose che facevi
1: devo
0: prima.
1: Devo dire complimenti a questa scuola di Foiano, quindi una scuola toscana che ha deciso di attivare percorsi alternativi.
0: E magari è un esempio che verrà preso anche da altre scuole nei prossimi anni o nelle prossime occasioni.
1: Assolutamente.
0: Perché comunque dare l'opportunità a questi ragazzi quantomeno di riflettere su il loro comportamento e di spendersi anche per la società, io credo che sia una cosa positiva.
1: Sì, sì, concordo. Poi tra l'altro noi viviamo a Rimini, che è la città che ha dato i natali ad Onoreste Benzi. Uh-huh. E come sai, Don Oreste usava sempre questa terminologia, anche pensando a persone persone che hanno fatto chiaramente anche insomma reati reali, non certo, magari qualche cosa a scuola che non era stato perfetto, e diceva sempre l'uomo non è il suo errore, quindi ripartiamo da un'umanità che possa anche guardarsi e guardare in faccia i propri errori per cercare di migliorare, ma deve trovare fiducia dagli altri, perché sai, quando tu sbagli, se gli altri non ti danno fiducia, soprattutto quando hai 15-16 anni e sei alle scuole superiori.
0: Assolutamente.
1: Quindi, secondo me, almeno personalmente, noi la consideriamo una bella iniziativa.
0: Sicuramente una bella iniziativa. E torneremo tra poco a parlare ancora di giovani durante questa ora insieme.
1: Sì, perché noi ci sentiamo giovani.
0: Ma sì, l'importante è sentirsi.

0: ogni volta che te ne vai porti via un pezzettino di me. Ma che romanticismo,
1: però è un po' vero.
0: Un po' vero,
1: un po' vero.
0: Sì.
1: Te ne vai e te ne vai.
0: È un pezzo di me, se ne va con te. Sì, importante che torni. Importante questo che però torni. Non lo dice Paul Young nella
1: non
0: canzone.
1: Lo dice Paul Young. No, anche lui era giovane quando sì, cantava sì, queste, sì, queste strofe. Allora, vuoi ancora parlare dei giovani?
0: Ma sì, perché so che in Francia è
1: hai
0: successa
1: visto?
0: Una cosa che, diciamo, in molti avevano promesso,
1: sì,
0: anche in altre parti d'Europa, sì, diciamo, però è diventata legge.
1: Allora, diciamo che loro forse hanno fatto prima di altri, perché credo, non so il nostro paese, so che c'era una discussione in corso,
0: sì,
1: ma poi adesso forse siamo coinvolti in altre vicende, ahi noi, però un po' in tutta Europa c'è questo desiderio di provare a tutelare i nostri ragazzi, quindi la Francia per prima ha deciso di vietare i social agli under 15,
0: mm-mm,
1: quindi fino a 15 anni senza social. Conosci qualche under 15?
0: Mamma mia, sì, ne conosco.
1: Socializzati da
0: qualcuno,
1: quel punto di vista?
0: Sì. Qualcuno sì, sì, molti a insaputa dei genitori e dei parenti.
1: Ah beh, perché giustamente tu per fare un account in teoria quanti anni bisogna avere? 16? Non so bene
0: quali
1: regole per ogni... Vabbè, su Facebook i ragazzi non ci sono,
0: non ci
1: già
0: vanno
1: da tempo
0: più, però
1: quindi...
0: insomma ci sono altri social,
1: sì,
0: che attirano,
1: esatto, Instagram,
0: diciamo,
1: TikTok,
0: i giovani,
1: TikTok, insomma, insomma non dobbiamo, ecco, fare, sì, pubblicità noi perché ce ne sono talmente tanti che alcuni forse non li conosciamo neanche.
0: Certo.
1: C'è Macron che dice un grande progresso per la tutela dei nostri bambini. Che ne pensi?
0: Ma
1: tu
0: io...
1: che sei ipertecnologico.
0: Ma no, penso che sia comunque molto difficile, perché comunque le scappatoie
1: sì,
0: saranno tante. In realtà leggo anche che le società,
1: mm-hmm,
0: titolari appunto dei social, le aziende dovranno controllare l'età appunto degli account e chiuderli, quelli che sono sotto, diciamo, no? Quelli
1: ma
0: che
1: tu
0: appartengono...
1: d'altra parte, secondo, cioè, scusa, però allora, adesso quelli che sono già attivi, tu
0: sì,
1: ti trovi che c'è un 14enne,
0: quello lo
1: puoi
0: chiudere.
1: Però i nuovi accessi immagino che inevitabilmente saranno normati, cioè se tu hai meno di 15 anni non ci puoi proprio entrare in piattaforma.
0: Credo anch'io, credo che ci siano anche dei metodi per verificare l'età, perché sai, oggi iscriversi a un social è talmente facile, quando è ora di mettere l'età uno mette 18, 21, 24, quello che è, magari c'ha 12, 13, 14 anni. Credo che ci siano, o comunque dovrebbero esserci, degli strumenti di verifica, diciamo così, ufficiali per fare l'iscrizione al social, altrimenti questa è una legge che comunque è aggirabile in 30 secondi effettivamente. Però comunque il testo è stato approvato, leggo, dall'Assemblea,
1: sì,
0: Nazionale con 279 voti favorevoli, 81 contrari.
1: Quindi
0: e
1: tanta...
0: il primo di settembre entra in vigore.
1: Aspetta, velocissimo tra
0: velocissimo,
1: l'altro questa entrata in vigore.
0: Sui social, con internet, oggi è tutto molto molto veloce, pronti per il nuovo anno scolastico, direi, perché poi sappiamo che magari d'estate uno si dedica ad altro, almeno nella mia idea, no? Un ragazzino molto giovane può divertirsi anche a fare altro d'estate, però quando vai a scuola forse sei un pochino più sollecitato,
1: sì,
0: no? A
1: poi quando arriva
0: social,
1: il maltempo e
0: sì,
1: stai tante ore in casa,
0: sì,
1: diciamo che, lo diciamo ai ragazzini francesi che hanno meno di 15 anni ma hanno già dei profili social, tranquilli, perché per voi il divieto arriverà dal 1 gennaio 2027, saranno appunto esclusi dalla piattaforma
0: tagliati
1: tutti coloro che non hanno ancora 15 anni, mentre dal 1 settembre entreranno in vigore queste nuove normative per i profili di nuova creazione.
0: Certo.
1: Quindi se tu non dichiari, perché poi lì, sai, come diceva Max, e forse c'è anche un po' la connivenza dei genitori,
0: qualche
1: no?
0: Volta
1: papà,
0: sì,
1: mamma, posso entrarci, tutti ce l'hanno, e insomma sappiamo che non è semplice gestire
0: anche la
1: relazione con degli adolescenti.
0: Leggo anche che però alcuni servizi,
1: sì,
0: saranno esclusi dal divieto, servizi considerati di interesse educativo e informativo come tutte le enciclopedie online, Wikipedia compresa, e tutte le piattaforme dedicate allo sviluppo di software libero e ai progetti didattici che sono open source.
1: Ok, questo
0: cui,
1: ci
0: insomma,
1: sta.
0: Questo ci
1: anche
0: sta.
1: Se leggevo che tra gli elementi appunto di questa nuova legge c'è anche il divieto dell'utilizzo del cellulare a scuola, che ricordiamo,
0: sì,
1: in Italia c'è già come norma.
0: Sì.
1: Poi parliamo delle scuole che l'hanno applicato,
0: okay,
1: che sono riusciti a farlo. Non lo so, lì bisognerebbe sentire con gli insegnanti che sicuramente ne sanno più di noi, ma anche quella è stata una legge un po' contestata. E poi nell'applicazione, come dici tu, è vero che le leggi ci sono, poi però come facciamo a farle rispettare?
0: È tutto un altro discorso.
1: Comunque Francia che così è andata avanti, speriamo bene.

0: In diretta da Rimini col Magazine in Blu 2000 estate, è arrivato il momento di parlare di soldi, di un pochino di soldi. Non quelli che spendiamo per le vacanze sono tanti, ma quelli che vengono incassati, che sono stati incassati da tutte le squadre che hanno partecipato,
1: sì, beh, interessante,
0: agli ultimi mondiali.
1: Sono prontissima a capire, allora, quanto hanno guadagnato.
0: Sai il vincitore, la squadra vincitrice dei mondiali, quanto si porta a casa dalla FIFA?
1: Quindi la Spagna.
0: La Spagna 51 milioni di dollari.
1: Ma poi ce li si divide tra i giocatori? Come funziona?
0: Adesso te lo dico, perché la cifra supera di 9 milioni l'incasso ottenuto dall'Argentina in Qatar e rappresenta la quota più alta mai assegnata a una vincitrice della competizione. L'Argentina quest'anno invece si porta a casa 34 milioni di dollari per essere arrivata seconda, poi terzo posto 30 milioni di dollari l'Inghilterra, la Francia 28 milioni di dollari.
1: Beh, non male.
0: Le somme vengono erogate direttamente alle singole federazioni, che poi sono loro decidono se ripartirle, come ripartirle ai giocatori, per
1: oppure
0: cui, diciamo,
1: tenersela
0: che,
1: per fare cose,
0: sì, diciamo che la FIFA le dà alle federazioni,
1: sì,
0: poi non è che automaticamente vinci i mondiali e ti porti a casa una cifra, caro amico giocatore, ecco, sicuramente sì, però insomma quanto lo decide la tua federazione effettivamente. L'incremento complessivo dei premi è legato all'allargamento del torneo, ovviamente, a 48 nazionali, e stavo leggendo che la cifra record di quest'anno arriva a 871 milioni di dollari.
1: Caspita,
0: ha fatto salire, diciamo, il montepremi totale, il jackpot totale. Le selezioni eliminate ai quarti di finale incassano 20 milioni di dollari, se esce agli ottavi 16 milioni di dollari, la presenza ai sedicesimi assicura 12 milioni di dollari, addirittura le formazioni estromesse durante la fase a gironi,
1: cioè quindi basta arrivare al girone,
0: sì,
1: e torni a casa
0: 10 milioni di dollari,
1: quindi torni a casa con dei soldi, se arrivi solo ai gironi.
0: Se arrivi ai gironi, se non ci arrivi per niente ai gironi
1: ma l'Italia qualche soldino gliel'abbiamo dato comunque, così
0: niente,
1: perché si era impegnata, niente,
0: diciamo che la buona volontà non è.
1: Allora,
0: non è
1: io però premiata. Adesso tra poco vorrei parlare direttamente con gli amici spagnoli, con i giocatori spagnoli, perché Max ci ha parlato di questo importo così importante,
0: sì,
1: 871 milioni di dollari, squadre che chiaramente diventano più ricche, federazioni che diventano più ricche, ma c'è un grande perché
0: ma.
1: Dove abbiamo giocato soprattutto la parte finale dei mondiali?
0: È negli Stati Uniti.
1: Ti ricordi qual è la parolina Stati Uniti?
0: Lo so.
1: Che incombono anche sui mondiali.
0: Ne parliamo tra pochissimo. Torniamo alla musica con Role Model.
1: Cominciate a pensare che cos'è che possa mettere discussione questi guadagni
0: anche lì.
1: Ah, ma certo,
0: dappertutto proprio.
1: Ma guarda,
0: non ci salviamo.
1: No, non ci si salva.
0: Non ci si salva mai.
1: Va bene.

0: vedi che alla televisione, no, ci sono dei concorrenti, dei quiz che vincono milioni e milioni e milioni, poi alla fine quei milioni vengono tassati.
1: Esatto, proprio così, i famosi gettoni d'oro, no? Sì, sai, che comunque brilluccicano questi premi, però poi dobbiamo un attimo rivederli a causa giustamente delle tasse, certo, non è che diciamo che non ci debbano essere, però diciamo che in una giornata in cui tra l'altro leggiamo anche di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti nei confronti del Canada, e quindi tassazioni importanti su nuovi beni, ma andando proprio ai mondiali, come funziona il dazio amaro?
0: Perché comunque le nazioni che hanno vinto molti soldini e sono arrivate molto in alto, come la Spagna ovviamente che ha vinto, ma non solo, sono quei premi sono soggetti a dazi.
1: Esatto,
0: perché non i mondiali sono giocati negli Stati Uniti.
1: Esatto, ma non di un solo tipo, di ben due tipi, perché c'è il dazio del paese dove si è disputata una determinata competizione, e poi ci sono i dazi
0: federali,
1: statali.
0: Sì,
1: allora quelli. Partiamo con calma. Gli atleti stranieri che guadagnano denaro gareggiando sul suolo americano sono in genere soggetti a ritenute su quei redditi.
0: Sì.
1: Quanto pesino dipende dai trattati contro le doppie imposizioni con i loro paesi, chiaramente, no? C'è anche questo che va tenuto in considerazione. Però normalmente l'aliquota può arrivare al 30%, e questo è il primo livello.
0: Sì.
1: Il secondo livello è quello statale, ed è qui che il dazio si fa in più insidioso. Molti stati americani, infatti, applicano quella che viene informalmente chiamata Jack Tax, la tassa sugli atleti, sui redditi prodotti mentre si gioca nei loro confini, ma non solo durante la partita, anche nei giorni di allenamento. E quindi paghi per i giorni di servizio.
0: Se addirittura sei,
1: sì,
0: ma tu
1: forse è meglio allenarsi meno, quindi
0: forse sì,
1: non lo so, effettivamente
0: forse allenarsi in Canada e giocare negli Stati Uniti,
1: ma poi dipende dove sei, perché ad esempio una partita in Texas o in Florida, dove non sono previste imposte statali sul reddito, comporta un conto ben diverso da giocare in California, Massachusetts o New Jersey.
0: Vedi.
1: E dove si è tenuta la finale?
0: È strano,
1: proprio
0: in
1: New Jersey, al MetLife Stadium, una nazionale che nel corso del torneo attraversa più stati può così trovarsi a versare una parte dei guadagni a ciascuno di essi.
0: Ma veramente una
1: complicatissima.
0: Sì.
1: Qui ci guarda,
0: allora,
1: non sono riuscita a capire dei 50 milioni che ti porta, cioè che ti
0: quanti
1: saresti
0: poi
1: dovuto portare a
0: casa.
1: 2-3 euro, no, non lo so, poi devi anche cambiare dai dollari all'euro, bisogna capire anche
0: c'è
1: se...
0: il tasso di cambio che effettivamente può essere
1: comunque
0: sfavorevole,
1: non è tutto ciò che luccica, non è reale,
0: no.
1: Quindi grande attenzione anche quando si giocano i mondiali. E poi la cifra iniziale era veramente
0: molto molto alta,
1: tantissimo
0: molto, molto alta. Continuiamo a divertirci in diretta da Rimini, ora arriva Fabrizio De André.

0: qualche minuto fa che ci sono dazi anche per i poveri canadesi che non possono più importare negli Stati Uniti le mazze da hockey.
1: Sì, no, esatto, infatti ci sono diversi prodotti che dal 19 sì. agosto saranno applicati a nuovi dazi molto molto significativi, e appunto a parte l'olio essenziale di pompelmo, che non ho ben capito, ce ne sono altri legati all'arredamento in legno, poi tantissimo alle bevande alcoliche, ma questa che mi ha stupito è proprio legata a tutto ciò che serve per l'hockey. Quindi non saranno con dazi tipo le palle e i pattini, sì, ma la mazza, ma sì, la mazza, quindi devi inventarti un altro gioco.
0: Vabbè, inventeranno un nuovo
1: sport.
0: Sei
1: pronto? Mamma mia, ma guarda, qui si fa tutto per spendere 2 lire in meno.
0: Sì, sì, questo lo capisco, però mi sembra un po' così, un po'
1: e vabbè. Va bene. Succedono queste cose bizzarre e noi proviamo a raccontarle.
0: Sì, torneremo tra poco a raccontarvele. Adesso, tra pochissimo, le ultime notizie. Vi lasciamo con Bobby McFerrin e poi di nuovo in diretta da Rimini. A tra poco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in blu 2000 della settimana per ritornare in diretta da Rimini è Speed Demon di Justin Bieber. Buongiorno di nuovo in diretta da Rimini con Magazine in blu 2000 estate, Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Monaretto in regia. Tra poco andremo a scoprire le stranezze che arrivano da tutto il mondo, ce ne sono un paio che fanno molto estate effettivamente, ma non voglio assolutamente
1: non spoilerare, altrimenti un po' da... non bisogna spoilerare nulla, in realtà ci sono tantissimi che spoilerano e sì, quindi tu alla fine non ti puoi guardare una serie.
0: Addirittura ci sono persone che si arrabbiano se spoileri un film di 40 anni fa, ma non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, amore mio, sono passati 40 anni, se non l'hai mai visto è ora di rimediare.
1: E vabbè, succede anche questo, per cui tu non spoilerare nulla, salvo dirci che cosa andiamo ad ascoltare adesso.
0: Te lo dico subito, il nuovo singolo di Sombr si chiama My Body Isn't Ready.
1: Ma quello dici bene.
0: Hai visto? Anni e anni
1: lo studio delle lingue.
0: Anni e anni di pratica.

gioco con Dove sei? Parliamo di intelligenza artificiale, come se non ne avessimo già esatto. abbastanza di intelligenza artificiale, con una notizia che è molto tecnica e proviamo a spiegarla e a semplificarla, insomma, per farvela capire.

0: Ha sorpreso gli stessi organizzatori, gli stessi scienziati.
1: E loro devono rimanere in questa bolla isolati, sì, da internet.
0: Che succede? Questi due modelli di intelligenza artificiale, diciamo, erano stati scollegati da internet e soprattutto non avevano alcuna protezione. Sapete che l'intelligenza artificiale è sottoposta ad alcune protezioni, a molte protezioni, per evitare che possa essere utilizzata, diciamo, con scopi
1: illeciti.
0: Queste protezioni non c'erano, ma i due modelli erano comunque scollegati da internet, per cui ovviamente in una bolla potevano fare, diciamo, quello che volevano senza protezione.
1: Perché era un test, perché era assolutamente un test. Cercare di capire come si comportavano.
0: Che succede? Che questi due modelli sono comunque riusciti, da soli, interagendo l'uno con l'altro, a superare la bolla e a connettersi a internet. Questo è veramente inquietante.
1: Ma
0: cosa hanno fatto? Come hanno fatto? La cosa è molto tecnica.
1: Difficile anche, essendo
0: comunque,
1: intelligenze artificiali,
0: sì,
1: comprenderla.
0: Nonostante, diciamo così, il cavo di rete fosse scollegato,
1: sì,
0: sono riusciti comunque a connettersi a internet e a connettersi a un famoso portale fatto di comunque scienziati che si occupano di sviluppare modelli per l'intelligenza artificiale, perché ovviamente gli veniva chiesto loro di risolvere delle cose, loro non sapendo come farlo, cosa hanno fatto? Sono riusciti a entrare in rete, collegarsi a un sito, diciamo così, a un portale dedicato allo sviluppo di applicazioni per l'intelligenza artificiale.
1: Hanno fatto un po' gli hacker, direi.
0: Hanno fatto
1: Max,
0: un po' gli
1: giusto?
0: Hacker,
1: possiamo,
0: certo,
1: definirla,
0: sì,
1: così, cioè sono riusciti,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: delle,
0: sì,
1: credenziali forse, sì, rubate, prese in modo poco chiaro, ad entrare in rete, ad entrare nel portale
0: in
1: dove
0: portale
1: avrebbero potuto trovare
0: tutte le
1: soluzioni
0: informazioni
1: al loro problema,
0: e hanno risolto, tra virgolette, il problema. L'hanno fatto,
1: cioè, l'intelligenza artificiale è,
0: sì,
1: anche hacker, è da
0: preoccuparsi,
1: sì, tanto.
0: Infatti tutti quelli che si sono occupati di questo esperimento dicono: questa è una cosa che spaventa ed è incredibile sotto molti aspetti, perché evidentemente gli uomini o quelli che hanno organizzato questo esperimento non avevano previsto che poi i modelli dell'intelligenza artificiale si sarebbero spinti così avanti, effettivamente, nonostante fossero comunque scollegati dalla rete. Cioè, diciamo che era,
1: sì,
0: stata creata una rete solo per loro due ad hoc, ma loro sono riusciti ad uscire.
1: Allora guarda, tra poco io vorrei darti una notizia, che questa cosa che tu mi stai dicendo che è una novità proprio di questa mattina, però mi fa ancora di più capire perché la cosa di cui parleremo tra un istante effettivamente è diventata tema dell'estate. Io credo che sì, ci sono tutte queste preoccupazioni, diciamo tante volte che siamo distratti di fronte a quelle che sono non tanto le potenzialità, che sono abbastanza evidenti, ma anche i rischi dell'intelligenza,
0: certo,
1: artificiale. Però questa notizia che ti darò tra poco forse mi smentisce, nel senso che la nostra preoccupazione proviamo anche a, insomma, dare una spiegazione. Sembra...

0: cui usciva questa bellissima canzone di Stevie Wonder, Part Time Lover, in diretta da Rimini con il nostro Megaton in Blu 2000 estate. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, adesso invece alziamo
1: un po' in tema.
0: Alziamo l'asticella,
1: ma restiamo un po' in tema pensando anche, Max, che nell'85 il problema dell'intelligenza artificiale ancora non ce l'avevamo.
0: Avevamo
1: a che fare con il Commodore 64.
0: Era proprio il suo momento.
1: Forse è più semplice da gestire, cosa ne dici?
0: Forse i primi modelli di intelligenza artificiale forse risalgono proprio a quegli anni lì,
1: in alcuni ambiti. Però diciamo che a livello pubblico
0: era innocua, tanti anni.
1: E pensare, insomma, nell'85 noi eravamo anche abbastanza
0: grandicelli, io ci giocavo già col Commodore 64.
1: Avresti mai pensato di arrivare a
0: questi livelli? No, mai.
1: La meraviglia. Allora, io però ti dico questa cosa, questa notizia che ho trovato, che mi stupisce ma in realtà non più di tanto, però mi dice anche, rispetto soprattutto alle preoccupazioni espresse pochi minuti fa con la notizia che ci raccontavi di queste intelligenze artificiali capaci da sole di uscire dalla bolla, entrare in internet, hackerare un sito, insomma, effettivamente tanti elementi di inquietudine. Ecco perché non mi stupisce il fatto che la enciclica di Papa Leone XIV, Magnifico Humanitas, ha diventato un vero e proprio caso editoriale dell'estate. Questo testo, come sappiamo bene, affronta la sfida dell'intelligenza artificiale, è entrata rapidamente nel dibattito pubblico, non solo quello intraecclesiale ma anche tanto all'esterno, creando delle possibilità di dialogo, di confronto, di dibattito anche molto molto interessanti, anche perché Robert Francis Prevost, il nostro santo padre, si pone una domanda centrale, che non è quella tecnica, che tante volte insomma magari crea anche attenzione, ma proprio la domanda è: quale futuro stiamo costruendo con l'intelligenza artificiale? Che uomo, che umanità anche emerge e ha la possibilità di emergere con forza, oppure rimarrà schiacciata da questi sistemi di intelligenza artificiale? Ecco, sicuramente per chi l'ha letta, non voglio spoilerare perché so che tu ce l'hai
0: sul comodino, quindi non voglio spoilerare,
1: però diciamo che chiaramente il pontefice non offre una risposta tecnica, non voleva essere questo l'intento dell'enciclica. Da una parte non alimenta né entusiasmi ingenui né paure apocalittiche, ma ci permette veramente di andare al fondo della questione. Perché è diventato un caso editoriale? Beh, a parte che è gratuita, quindi sul sito del Vaticano si può trovare in tante lingue diverse, quindi la possiamo anche scaricare, leggerla, farla diventare veramente, qualcuno l'ha definito libro sotto l'ombrellone, io non lo so perché non andando tanto in spiaggia non ho visto se qualcuno ce l'aveva tra le mani. Poi ci sono anche queste versioni molto economiche, non solo realizzate da case editrici, diciamo, di matrice cattolica, ma anche da altre case editrici. Questo fa capire che anche il mondo laico, definiamolo così, è una semplificazione chiaramente, è rimasto molto interessato dalla proposta di analisi che proprio il pontefice ha realizzato grazie a questa enciclica. Quindi un testo del Magistero della Chiesa che non resta confinato negli ambienti tipicamente ecclesiali, ma capace di parlare a tutti. Io credo questo perché interroga tutti, al di là della fede, del percorso personale, dei valori anche. Evidentemente qui tutti come esseri umani siamo coinvolti. Quindi a mio avviso, proprio anche come una delle prime scelte che Papa Leone ha fatto di dedicarsi all'intelligenza artificiale, poi in realtà leggendola capisci che è un elemento di... però apre un mondo di riflessione, e il fatto che in tanti la leggono mi fa piacere, perché probabilmente dice che in realtà molti di noi hanno il desiderio di informarsi, di capirci qualcosa in più.
0: Assolutamente sì, soprattutto ci dà uno sguardo un pochino più ampio, un pochino più elevato, da una posizione assolutamente privilegiata, e ci dà l'opportunità di aprire la nostra mente.
1: Ne abbiamo tanto bisogno.
0: Molto spesso non lo facciamo noi per pigrizia, no? Di quello di elevarci un po' e di guardare le cose da un punto di vista diverso. Invece è faticoso, è sempre molto faticoso anche accettare opinioni o comunque punti di vista che non ci appartengono, ma è arricchente sempre al 100%.
1: Quindi non ce ne vogliano i giallisti, che
0: c'è spazio per loro,
1: nelle top 10 ci stanno anche tanti giallisti. L'estate non può mancare il giallo, però bella questa cosa, magari che l'estate, anche il tempo delle vacanze, possa essere un'occasione per approfondire, anche perché è un un testo tutto sommato anche agile, quindi può starci tutto nelle nostre vacanze.
0: Certo, assolutamente. C'è la musica con i Take That, si chiama Sweet July.

0: Shock the Monkey in diretta da Rimini, un classicone. Allora, come facciamo a difenderci dal caldo?
1: Ecco, benissimo, questa è la notizia della giornata.
0: Questa
1: però,
0: è veramente
1: anche se un po' rinfrescato.
0: Questa è veramente la notizia della giornata. Arriva dalla Cina ed è il rimedio contro il caldo.
1: Che non è il frigorifero di cui abbiamo già parlato.
0: No. Ma dalla Cina arriva la notizia di una borsa del ghiaccio naturale.
1: Ma perché mi dai sempre queste notizie?
0: Ma io ti do delle notizie che ti cambiano la vita e tu non le accetti. Bambini e animali, sai che gli animali
1: soffrono il caldo,
0: ma riescono meglio degli uomini a trovare
1: esatto.
0: E grazie appunto a questo rimedio assolutamente naturale.
1: Il
0: rimedio, diciamo, di quest'estate, che ovviamente si è diffuso sui social, è diventato super virale, è quello di abbracciare una zucca cinese.
1: No, dai, Max, zucca cinese?
0: Perché la zucca cinese è detta anche melone invernale, forse perché fa freddo, è il rimedio cinese contro il caldo. Cosa succede?
1: Sì.
0: Che gli animali se lo abbracciano, non lo mangiano, ma se lo abbracciano. È un ortaggio simile a un cetriolo molto molto grande, che può raggiungere...
1: Che ci si appoggiano sopra.
0: Sì. Può raggiungere un peso compreso tra i 5 e gli 8 kg. Sta spopolando in Cina, pieno di gente che quando è caldo si abbraccia questo...
1: Ma non è vero, ma è questo, una fake.
0: Ma no, è così, questa verdura...
1: ma perché?
0: Perché
1: emette del fresco?
0: Sì. Offre una freschezza completamente naturale,
1: ecco,
0: senza sbalzi termici. È una specie di borsa del ghiaccio completamente naturale, composta per il 95% da acqua e caratterizzata da una buccia liscia, e funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo degli umani e anche dei nostri amici pelosetti.
1: Ma
0: tra l'altro,
1: ma di
0: pare
1: che colore
0: abbia...
1: dall'esterno? È verde.
0: Sì, è verde.
1: Tipo un cetriolone. Un'anguria.
0: Brava, esatto. E forse funziona anche con l'anguria, questo non lo so. E ha persino un potere calmante, sì, è vero, legato proprio alla straordinaria capacità di questo frutto di conservare a lungo la naturale freschezza. Quindi, cari amici, non avete il condizionatore, il ventilatore si è rotto, fa troppa confusione, abbracciatevi una zucca cinese.
1: La zucca cinese,
0: sì.
1: Che la troviamo dove? La compriamo su una piattaforma online?
0: Credo che oggi
1: si
0: possa trovare dappertutto, ecco.
1: Produttori agricoli di tutta Italia, fateci sapere se state coltivando delle zucche cinesi.
0: Se non avete le zucche cinesi, vi tuffate in un mare di angurie che evidentemente, diciamo, per
1: la
0: dimensioni
1: domanda,
0: la
1: visto
0: ricordano.
1: Che noi siamo antispreco,
0: sì.
1: Una volta che è finito il potere
0: rinfrescante, tu ne sai tanto,
1: me la posso pure mangiare?
0: Assolutamente.
1: Ah, sì,
0: sì,
1: è commestibile.
0: Assolutamente.
1: Faccio l'insalata.
0: Ma quello che vuoi la puoi grigliare. Solo che dopo scaldi, va bene. La puoi fare alla piastra,
1: sì.
0: La puoi fare, non lo so, come ti pare.
1: Allora,
0: ripiena.
1: Adesso tu mi vai a cercare delle
0: ricette con la zucca cinese. Sono già
1: Visto che mi hai portato in Cina con questa che è un po' la notizia che ci svolta la mattinata, io in Cina vorrei restare con te tra pochi minuti per
0: molto
1: una
0: bene.
1: Cosa molto divertente, perché i cinesi sono tanti,
0: sì,
1: e quindi hanno tante invenzioni,
0: certo,
1: tante,
0: guarda,
1: cose bizzarre.
0: Intanto la zucca cinese, una volta che te la sei abbracciata e assorbito la sua freschezza, la puoi fare saltata al wok. Che è molto buona.
1: Wok ci sta.
0: Sì, assolutamente sì. Basta un pochino di spicchio d'aglio.
1: Resta croccante.
0: Resta
1: quindi.
0: Croccante, sì. Ci mettiamo degli straccetti di pollo e facciamo
1: un'insalata.
0: Vi rendete
1: conto che notizia? Ragazzi, cioè, vi diamo il fresco e vi diamo anche del cibo sano velocemente in padella.
0: Ma noi qui siamo
1: radio
0: super
1: di servizio,
0: versatili,
1: radio
0: certo,
1: di servizio.
0: Facciamo tutto.
1: Risolviamo problemi.
0: Come il signor Wolf, mettiamo un disco.

0: versione per questo classicone in cui c'era la mano di Carlos Santana di qualche tempo fa, con la voce ancora una volta di Michelle Branch, che già aveva interpretato l'originale, e dei New Radicals, che l'avevano scritta questa canzone. The Game of Love, nuova versione 2026. Perché rimaniamo in Cina,
1: in qualche modo, parlando proprio di The Game of Love, cioè del gioco del cuore. Perché, allora, diciamo che noi condividiamo in questo 2026 una cosa con i cinesi. Loro ai mondiali non ci sono andati, noi ai mondiali non ci siamo andati. Ora, i cinesi in realtà non riescono a conquistare
0: le qualificazioni
1: dal 2002, quindi
0: da un po' prima di noi.
1: Esatto, noi è andata un pochino meglio, però siamo un po' su quella direzione.
0: Ma guarda che più o meno.
1: Vabbè, ma poi ne parleremo eventualmente di calcio e via dicendo. Ma ci sono tanti appassionati di calcio in Giappone, però visto che la nazionale, anche le squadre più blasonate, non è che accendano così tanto la passione, i cinesi, che sono sempre un passo avanti nelle invenzioni, si sono creati questa Village Super League. In cinese dice Kung Chao. È praticamente una lega minore fatta soprattutto in una zona della Cina, diciamo abbastanza remota, dove ci sono ancora tanti villaggi, tante contee, quindi ancora c'è questa dimensione anche più popolare della Cina, dove ci sono queste squadre di calcio formate da dentisti, idraulici,
0: professionisti,
1: ma non professionisti, ma proprio persone che durante il giorno fanno tutt'altro,
0: fanno un altro lavoro,
1: poi la sera si vedono per giocare. Ma questo succede dappertutto,
0: ci sono quei
1: campionati proprio,
0: ma io
1: minori.
0: Ricordo che addirittura tanti partecipanti anche ai mondiali, quando li seguivo, ero molto più piccolo, negli anni 80, tante squadre dell'est Europa erano fatte da persone che durante il giorno facevano un mestiere completamente diverso e poi invece la sera andavano ad allenarsi.
1: Questa cosa mi ha stupito meno dell'altra che adesso ti vado a raccontare, perché le squadre effettivamente sono formate da persone comuni che durante il giorno fanno il dentista, l'insegnante, lo studente o anche, non so, il prof universitario, via dicendo. Ma la cosa che buffa è che ci va un sacco di gente a vedere le partite.
0: Ma
1: questo
0: è bello.
1: Io non so se siano dei campi, poi sai, quelli anche molto da grandi stadi, questo non lo so, perché effettivamente bisognerebbe andare a vedere. Però ci sono proprio delle competizioni dove decine di migliaia di persone, proprio ritrovando anche la propria identità, tifano per le loro squadre.
0: Ma questo è molto
1: positivo.
0: Ma questo è molto positivo, bisogna ritrovare quella dimensione lì.

0: Beyoncé, la sua Sunrise, a chiudere quest'ora insieme in diretta da Rimini, mercoledì 22
1: Quanta
0: di luglio.
1: Quanta dolcezza!
0: Sì, ma torna tra poco la dolcezza. Dopo le news torniamo noi a tenervi compagnia ancora in diretta per questo mercoledì con tante altre notizie. Ci occuperemo di curiosità che arrivano da tutto il mondo, di sport, ma
1: sì,
0: non solo.
1: Anche di musica, anche una notiziola molto carina.
0: Molto bene, fresca fresca direttamente dal halftime show dei mondiali. Prima delle news vi lasciamo con Madonna e la sua Into the Groove.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpita la zona di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare. La difesa aerea iraniana fa sapere di aver abbattuto un drone ostile che stava sorvolando Teheran. I Pasdaran affermano di aver risposto ai raid colpendo basi americane in Giordania e Bahrain. Intanto continua il pugno di ferro del regime contro gli oppositori, annunciata l'esecuzione di Mehdi Kanaki, condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni antigovernative lo scorso gennaio. La guerra fra Russia e Ucraina ha colpita la regione di Kharkiv, 3 persone sono morte, fanno sapere le autorità locali. I droni di Kiev hanno colpito centri logistici nel colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto rimuove il comandante in capo delle forze armate Sirski a seguito delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. Nuovo comandante dell'esercito è Mikhailo Drapati. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un incontro domani con il segretario di Stato americano Rubio a Manila. E scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna scatenata dalla morte di Abderrahim Fakir. Scambio di accuse fra le forze politiche. Meloni si schiera con le forze dell'ordine ma chiede di fare chiarezza sul decesso del 42enne marocchino durante un arresto domenica scorsa. Lo Stato ha fallito e lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. 2 agenti sono indagati, da chiarire anche la posizione dei soccorritori del 118. Nel bolognese denunciato un custode che ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistoli. I proiettili sono andati a vuoto. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando il furto. L'uomo è stato denunciato perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con il porto d'armi scaduto dal 2014. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia nell'ambito degli accertamenti sui rapporti fra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore ritenuto prestanome del clan dei Senesi. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Stangata per l'estate, prezzi dei carburanti ancora in salita, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero del Made in Italy, la benzina self-service arriva a una media di 1,9 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ginevra con la foto migliore in diretta da Rimini, bentornati in Magazine in Blu 2000 estate anche per questo mercoledì 22 di luglio, caldissimo nonostante appunto questa notte sia venuta giù un pochino di pioggia.
1: Sì, da noi neanche tantissima, più che altro è stato lo spettacolo di fulmini, lampi,
0: saette
1: sul mare, che di là di tutto ha sempre un fascino molto tenebroso e molto particolare. Poi insomma leggevamo adesso dei tanti danni che sono avvenuti in giro per l'Italia a causa, ai noi sappiamo, quello che sta accadendo rende poi questi fenomeni tanto violenti e le nostre città, i nostri territori non sono pronti.
0: No.
1: Ma poi quando mai si è pronti? Che cosa si può fare per evitare cose di questo genere? Tutto quello che si deve fare, si può fare, va fatto, però alle volte sono cose dove la natura ha una violenza inaudita. E vabbè, si è un po', diciamo che è andata un po' contro il nostro modo di provare a bloccarla la natura. Comunque in questa oretta noi parleremo di persone che hanno una certa età, ma che sono in perfetta forma.
0: Sì, guarda, tra poco poi ci occupiamo proprio di una notizia che arriva dall'altra parte del mondo e che ci dice che comunque l'età è sempre un fattore solo ed esclusivamente anagrafico.
1: È così.
0: Perché poi si possono fare delle cose magari che qualcuno può anche pensare così impensabili o incredibili, e invece la forza di volontà ti porta a fare anche delle cose incredibili.
1: Sì.
0: Soprattutto per ma non voglio spoilerare.
1: Non spoilerare, questa sera non spoileriamo nulla.
0: Non spoileriamo niente, mettiamo un disco e ne parliamo tra poco.

0: Elisa con la sua Labyrinth. Dunque, parliamo di uno sport, di una disciplina che fino a qualche tempo fa era di, lo sarà ancora sicuramente, ma sicuramente molto meno chiacchierata anche sui social, ma un po' di anni fa era veramente sulla cresta dell'onda. Ti ricordi il parkour? Quei personaggi che saltavano di palazzo in palazzo, sì, in mezzo al cemento, una roba pericolosissima, e facevano però delle evoluzioni meravigliose, veramente mirabili.
1: Ci sono paesi nel mondo che sono veramente tantissimi, sì, ragazzi e le, sì, ragazze, sì, che, sì, si provano in questa disciplina che è diventata a tutti gli effetti uno sport.
0: È diventata veramente uno sport. A Singapore c'è un collettivo che si

0: Si chiama Movement Singapore, ha lanciato un'iniziativa innovativa che aiuta però non i giovani, non i ragazzi, ma gli adulti tra i 50 e i 70, ma anche in più anni, a migliorare l'equilibrio, forza e sicurezza attraverso proprio speciali lezioni di parkour.
1: Da un palazzo all'altro fanno cose
0: il parkour.
1: Più.
0: Adesso non è così estremo come sì, quelli che vediamo in giro, però sono tutti esercizi e movimenti che sono pensati per rafforzare la mobilità nelle persone non più giovanissime, che servono appunto per imparare ad esempio a cadere quando succede qualche cosa, no?
1: Dove mettere le mani di farsi male.
0: Sono tutti allenamenti per evitare poi scivoloni e lesioni gravi, e quindi hanno voluto puntare sulla prevenzione insegnando a questi allievi molto speciali a cadere o comunque a reagire ad alcune
1: immagino siano molto frequentati, perché secondo me questo tema dell'equilibrio, che effettivamente quando arriva una certa età non è più così l'elemento scontato, per cui non so, inciampare un attimo,
0: certo,
1: cadere anche all'interno della propria abitazione,
0: certo,
1: oppure facendo una passeggiata, ecco, se riesci ad avere qualche tecnica per cui magari cadi lo stesso, però poi non so, sai bene come farlo,
0: esatto,
1: tanto gli stuntman ci potrebbero insegnare pure loro, ma anche coloro che fanno il parkour, per
0: infatti,
1: cui è una bellissima idea.
0: Sviluppano,
1: andiamo
0: una...
1: a Singapore, l'età ci stiamo, Max.
0: Io sono proprio nel pieno, ci sto perfettamente. Serve per sviluppare stabilità, ma anche fiducia in se stessi.
1: Giusto.
0: Perché giustamente poi, no, quando acquisisci delle competenze da questo punto di vista, sei anche molto più sicuro a girare in giro per la città o comunque anche in posti, evitando
1: se devi saltare
0: problema.
1: Quella pozzanghera
0: non hai preoccupazione
1: nel farlo.
0: Moda.
1: Scendendo dal marciapiede,
0: certo,
1: non hai paura di capicollarti a terra.
0: Arriva
1: benissimo
0: da Singapore, magari poi arriverà un po'.
1: Ma
0: tutto
1: secondo
0: il
1: me
0: mondo.
1: A Riccione la fanno sicuro.
0: Certo,
1: cioè, da settembre cerco il corso.
0: Sì?
1: Sì, ti porto anche.
0: Ma vengo volentieri.
1: Andiamo insieme.
0: Vengo volentieri, che ne ho assolutamente bisogno.
1: Guarda, insomma, continuiamo a parlare di persone con una certa età, ma veramente ingegnose, che addirittura fanno cambiare le leggi per fare stare meglio gli anziani.
0: Bene. Molto
1: mi piace,
0: positivo.
1: Ti incuriosisce,
0: sì,
1: questa notizia.
0: Incuriosisce molto. Però prima torniamo ad ascoltare un bellissimo disco, la nuova canzone di Edoardo Bennato, si chiama Ogni Settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: sono curioso di sapere dove
1: guarda,
0: mi vuoi
1: questa
0: portare
1: canzone
0: adesso.
1: Secondo me poi fa tanto ora dell'aperitivo, sì, no? Fine settimana, momento festoso, musica allegra. Ti porto in Minnesota, che non so se gli americani lo pronunciano così, ma non ci interessa, noi comunque siamo in questo stato americano, dove è successa una cosa molto particolare: è diventata legge l'happy hour dei nonni.
0: Ma che meraviglia, voglio andarci subito.
1: Esatto. Allora, la cosa è abbastanza curiosa, spero sia vera, ma mi pare sia riportata anche da insomma agenzie di stampa e quotidiani assolutamente credibili. C'è questa signora che si chiama Anita, Anita ha 82 anni e praticamente decide, lei già viveva in casa di riposo, ma cambia casa di riposo e cambia anche paese, e quindi decide insomma di vivere gli ultimi anni, ancora sta molto bene, una signora molto arzilla, però insomma piuttosto che vivere a casa da sola decide, sai che poi negli Stati Uniti ci sono le residenze per anziani, sono anche molto attive, vacanze, feste e via dicendo. Ma quando entra in questa RSA scopre una cosa: lei adorava vivere il momento dell'aperitivo con un bel calice di vino, quindi attorno alle 18-18:30, quando era a casa, invitava gli amici e via dicendo, oppure nella prima casa di riposo dove si trovava, sa di fatto che c'era questo momento happy hour molto gradito. Arriva in Minnesota e Anita scopre che c'è una cosa che non si aspettava: nella struttura dove avrebbe vissuto non era possibile organizzare un semplice aperitivo con un bicchiere di vino. Perché? Perché mancava l'autorizzazione necessaria a servire alcolici negli spazi comuni. Io non so se erano preoccupati che gli anziani alzassero troppo il gomito.
0: Un bicchiere di vino fa bene.
1: Infatti, tra l'altro, il vino.
0: Con moderazione.
1: E insomma, lei non si è data per vinta. No. Lei, tra l'altro, insomma, 5 nipoti, amante del vino, credo anche italiano, e secondo me questo dice anche bene insomma il suo gradimento.
0: La sua competenza sul vino.
1: Esatto. E quindi insomma, sai come sono le persone, no? Cioè, determinate fino alla fine, è diventata il volto di una campagna per cambiare la normativa dello Stato e ha portato la sua storia davanti ai legislatori del Minnesota.
0: Addirittura!
1: La sua richiesta era semplice: non è che vogliamo trasformare le case di riposo in locali, in pub, ci mancherebbe altro, ma deve essere consentito agli anziani di continuare a vivere alcuni momenti di normalità. Un brindisi per un compleanno, un anniversario festeggiato con gli amici, un aperitivo condiviso con i familiari. Sta di fatto che dopo due interventi davanti all'Assemblea Legislativa Statale, Anita ha ottenuto quello che cercava, e da inizio luglio, quindi sono pochi giorni, c'è questa nuova legge che consente alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita del Minnesota di offrire bevande alcoliche durante eventi speciali per residenti ed ospiti, senza dover ottenere una licenza specifica, altrimenti poi insomma c'è la burocrazia che rendeva tutto completamente impossibile. Però, e insomma è stata definita la legge dell'happy hour dei nonni.
0: Ma mi piace tantissimo.
1: Mi piace questa
0: notizia. Mi piace tantissimo.
1: A me piace la determinazione di questa signora.
0: Al di là del risultato, però sì, anche perché comunque si parla di qualità della vita da quel certo punto di vista.
1: No? Perché tante volte pensi, lasci i tuoi affetti, lasci la tua casa per cambio di vita, no? Vai a vivere in una residenza. Ma perché non puoi continuare? Ad esempio, secondo me è molto bello laddove, e penso anche all'Italia, se è possibile continuare a fare le proprie cose, se sei ancora in forma, cioè poter uscire, andare a fare la spesa, uscire con le amiche, andare dal parrucchiere, andare a fare un po' di shopping, e perché appunto magari cambiano le condizioni, ma tu resti una persona che vuole vivere la sua vita nella pienezza, e anche secondo me quello ti continua a far mantenere giovane.
0: Molto giovane. Guarda, a proposito, la prossima notizia va ancora in questa direzione: cambiano le cose, cambiano le persone, cambiano anche i luoghi, ma diciamo che l'intento è proprio lo stesso, quello di aumentare la qualità della vita e fare in modo che le nostre vite a tutte le età siano quanto più possibile serene, tranquille e piacevoli, anche nonostante insomma le cose che siamo costretti a fare molto spesso ci portano a stressarci un po'. Ma ne parliamo tra poco dopo Kacey Musgraves.

0: E se non è un classico questo, Crosby, Stills, Nash & Young con Our House. Abbiamo parlato qualche minuto fa con la nostra Simona Mulazzani di questa signora Miss Massachusetts,
1: Minnesota,
0: che è riuscita ad andare contro tutte le leggi possibili e immaginabili a istituire, diciamo così, un happy hour
1: per i nonni della casa di riposo.
0: Esatto. Per migliorare la qualità della vita, diciamo della sua e quella dei suoi amici, compagni, insomma. Parliamo di qualità della vita ancora, perché però ci spostiamo in un altro ambito, quello degli universitari. Non sapevo che nelle università italiane, diciamo, molto spesso c'è un problema. Io l'ho vissuto e ne parlavamo a inizio puntata questa mattina, ma l'ansia tra gli universitari continua a crescere sempre di più. È un progetto, diciamo, è un problema importante,
1: sì, sì.
0: Questo non sapevo che il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti. Poi porta al disagio psicologico,
1: c'è una fragilità di fondo,
0: esatto,
1: insomma.
0: Con il fenomeno delle menzogne accademiche,
1: cioè persone che dice che hai dato gli esami
0: e poi invece non
1: l'hai
0: è vero,
1: fatto,
0: insomma,
1: mi sto laureando e invece non hai dato neanche il primo esame.
0: Questo poi porta dei problemi
1: anche molto gravi.
0: Per contrastare questa pressione, molti atenei italiani stanno sperimentando nuovi percorsi dedicati al benessere, in modo da poter conciliare ovviamente lo studio con il benessere anche psicofisico.
1: Quindi
0: degli
1: per abbassare
0: studenti.
1: Lo stress,
0: per abbassare lo stress.
1: Il senso di prestazione continuo che hanno gli studenti. Cosa fanno?
0: A
1: cosa
0: Palermo si può scegliere di fare dei corsi di vela.
1: Bello. Sì, molto.
0: Per abbassare lo stress e diciamo occuparsi anche non soltanto di studiare sui libri. A Bari, ad esempio, si sono organizzate, ma questo ufficialmente le università lo fanno, corsi di tango.
1: Beh, affascinante.
0: A Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor. Questo è bellissimo.
1: Ma le endorfine qui mi salgono veramente tantissimo.
0: L'obiettivo non è combattere soltanto lo stress e l'isolamento, ma favorire, dicono, nuove relazioni e creare spazi di socialità lontani dalla competizione, la chiamano così, accademica. Tra le iniziative che stanno facendo più parlare c'è quella dell'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita a un laboratorio di uncinetto aperto a tutti.
1: Uncinetto?
0: Ma non sapevo che la crochet therapy funziona tanto.
1: Chiamiamolo come si deve. Adesso si parla di crochet, non si parla più di uncinetto.
0: No.
1: Come
0: pare che stimoli il cervello attraverso la coordinazione mente e movimento, e se praticato correttamente aiuta a... diciamo così, anche a rilassarsi.
1: Ti
0: e
1: posso
0: a
1: assicurare,
0: sganciare il cervello dalle preoccupazioni.
1: Ho dei casi molto vicini a me, posso dire che funziona, soprattutto anche il vedere la realizzazione di una cosa, cioè tu ti metti lì a sferruzzare, dopo qualche giorno, che ne so, tiri fuori una sciarpa, una maglietta,
0: un paio di calzini
1: e ti senti bene,
0: realizzato.
1: Sì, ti senti bene, perché tante volte oggi, soprattutto nel mondo accademico, abbiamo a che fare con un'attività intellettuale molto poco concreta, e quindi vedere qualche cosa che si forma grazie alle tue mani può essere veramente fonte di beneficio. Belle queste idee, ci andiamo a scrivere, Max?
0: Ma certo,
1: ma quando
0: adesso
1: facevamo noi
0: l'uncinetto
1: l'università, era lì studio,
0: non c'erano
1: sacrificio,
0: cose,
1: guarda come ci siamo ridotti.
0: Ma io un corso di vela lo farei volentieri. A Palermo, poi, bellissimo.
1: Lo proponiamo al campus di Rimini, che è qui sull'Adriatico. Dei bei corsi di vela ci starebbero, ma anche di pedalò.
0: Perché no? È una bella idea.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: I superpoteri dei Kasabian.
1: Allora, forse loro avevano avuto dei superpoteri. Ti do degli indizi per capire di che cosa ti andrò a parlare tra un istante. Perché, insomma, effettivamente la cosa che hanno fatto, e siamo nell'autunno del 2025, aveva fatto parlare tutto il mondo. Allora, se io ti dico Galerie d'Apollon, te cosa viene in mente?
0: No, non ne ho idea.
1: Allora, io ti posto, dove la mettiamo? Una galerie? Anche
0: se
1: il francese lo parla malissimo.
0: Che ne so, facciamo in un museo.
1: In un museo, gallerie
0: famoso,
1: tipo
0: il Louvre.
1: Non è che ti ricordi cosa è successo nell'ottobre 2025 con quelle due o tre persone che sono travestite?
0: Certo che mi ricordo,
1: si sono travestite da operai,
0: sì,
1: e si sono portati via non so quanti gioielli della collezione di Napoleone.
0: Certo,
1: diademi,
0: avevano trovato la password che era 1234 secondo
1: ma
0: me,
1: ma poi sono saliti in modo assurdo, sì, con anche del, insomma, vabbè. Ti posso dire che la Galerie d'Apollon ha riaperto oggi. Ha riaperto oggi, finalmente i visitatori possono tornare.
0: È vuota, non c'è più niente,
1: esatto,
0: però
1: è questo.
0: È vuota.
1: Non ci sono né vetrine né gioielli. Niente. Hanno capito un po' che è un sistema che potrebbe essere nuovamente hackerato, fra virgolette, e quindi hanno deciso di lasciarla vuota. Bella la sala,
0: bella
1: anche,
0: però insomma non c'è niente.
1: Ma secondo me oggi, se chi va, lo si fa per farsi un selfie.
0: Ah, siamo ancora a quei livelli,
1: dai,
0: lì.
1: Comunque,
0: andiamo a farci le foto sul posto.
1: Ricordiamo che quel furto che fece veramente altro che Lupin, valore stimato dei gioielli rubati, anche se poi in realtà dov'è che la vendi una tiara, una corona?
0: Ma è impossibile venderla, perché evidentemente
1: comunque un valore di 88 milioni di euro. Colpo pianificato ed eseguito con una precisione chirurgica, praticamente in 7 minuti sono riusciti a fare di ogni.
0: Ma cioè, tipo c'era un chiavistello in quella finestra.
1: Sì, no, vabbè, ma non è, ma come fai ad arrivare, tra l'altro, con uno di quegli elevatori dalla finestra senza che nessuno ti veda?
0: A volte le cose più facili sono quelle
1: ma non
0: più
1: lo
0: impensabili,
1: so.
0: Ecco.
1: Non lo so. Comunque, insomma, mi fa piacere pensare che da questa mattina al Louvre sia possibile tornare alla Galerie d'Apollon.
0: Bene.
1: Quindi, insomma, non si vede. Gioia non sono
0: non
1: più.
0: Ci sono più.
1: Cioè, non è che hanno deciso di mettere
0: dei falsi. Che poi alla fine davvero come è andata a finire quella roba lì? Gli hanno ritrovati.
1: No, ma sì, ma poi qualche arresto era stato anche fatto.
0: Sì.
1: Però pensa che si è guadagnato questo furto al Louvre anche una pagina di Wikipedia.
0: Certo.
1: Ci sta.
0: Suo malgrado.
1: Suo malgrado, proprio così. Comunque tutti contenti. Tutti al Louvre.
0: Bene, bene. Prenoto subito.
1: Lasciate
0: la
1: le mani in tasca, però.
0: Sì.

0: parlato di Parigi, del Louvre, io ti porto invece in un'altra città al volo, perché è arrivata una classifica che mette in fila le World's Best Cities del 2026, cioè le città preferite da tutti nel mondo, che ha analizzato, una classifica ha analizzato 180 città europee con oltre 500.000 abitanti e ha considerato diversi fattori, tra tutti vivibilità, prosperità e attrattiva turistica. La città più amata d'Europa in questo senso è Londra.
1: Che non è europea, però.
0: No, che non è europea, diciamo che geograficamente sì, ma sì, amministrativamente no.
1: Infatti.
0: E ha trionfato come migliore città dell'anno. Al secondo e al terzo posto ci sono Parigi e Berlino.
1: Ci sta.
0: Roma non sale sul podio, si ferma al quarto posto davanti a Barcellona.
1: Stiamo lì a guardare, stiamo lì. Beh, comunque direi Londra mi piace, tra l'altro ci sono praticamente voli tutti i giorni da Rimini, sì, per andare a Londra, sì, direi approfittiamo.
0: Ma infatti guarda,
1: passaporto.
0: Chiudi, ce l'ho, è a posto. Sì. Hai pagato il visa, che sai,
1: infatti,
0: che ora bisogna pagare,
1: infatti,
0: quello.
1: Ma un po' troppo
0: un po' così.
1: Vabbè.
0: Comunque adesso noi ci andiamo a Londra, sì, diamo la linea, sì, alla redazione con
1: le
0: informazioni.
1: Torniamo domani, un attimo,
0: facciamo un giro oggi pomeriggio,
1: sì,
0: domani,
1: sì,
0: mattina siamo qua
1: così
0: di nuovo.
1: Così vi diciamo se è vera questa classifica o no, ecco, cioè andiamo a testare, ecco, sul campo.
0: Lo facciamo per voi.
1: Poi se vuoi passiamo direttamente, passiamo il tunnel,
0: la manica,
1: andiamo,
0: sì,
1: a Parigi.
0: Ci fermiamo.
1: Andiamo un attimo al Louvre a,
0: sì,
1: vedere com'è e poi da Parigi rientriamo.
0: Mi sembra che ce la
1: domani
0: possiamo
1: mattina
0: fare.
1: Siamo qui puntualissimi.
0: Puntualissimi. Grazie a tutti per essere stati con noi, appuntamento domani sempre in diretta da Rimini, un abbraccio e vi lasciamo con il Tiro Mancino e tra poco le news.
1: Ciao!
0: Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Zirsky e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Le tensioni nel Golfo portano oltre $95 al barile il prezzo del petrolio. Via libera definitivo del Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi e degli oratori. Buongiorno da Antonella Mitola. La vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di violenza inaccettabile e si schiera con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto. Così la presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino lepore che ha convocato la piazza a difesa del sindaco. Il Partito Democratico con la segretaria Schlein su Fakir: lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Si difende anche il sindaco lepore, chiede le verifiche, non significa delegittimare le divise, prendere distanze dalle degenerazioni della piazza Fatti di Bologna, che inevitabilmente si intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Roggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo, la questione appunto sicurezza, ma anche la legge elettorale approdata ora al Senato, mentre in commissione affari esteri e difesa di Camera e Senato poco fa, audizione dei ministri Tajani e Crosetto, ribadita la necessità di mantenere le promesse con la NATO sul riarmo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo di Stato Maggiore Sirski e domani incontro a Manila fra Lavrov e Rubio. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Le proteste di piazza per la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a decidere di rimuovere Oleksandr Sirski, comandante in capo dell'esercito ucraino, con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 11 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue con gli attacchi a lungo raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leder ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di gas di Bidboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che molto presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il 4 agosto a Roma si terrà una nuova sessione di dialogo sui seguiti all'accordo tra Israele e Libano. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Tajani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Tajani arriva al termine della visita a Washington del presidente libanese Aoun. Ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere, è stato significativo perché Aoun avrebbe proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per far avanzare i negoziati. Avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma l'ADF non si fida della capacità delle forze di Beirut di avere pieno controllo nei territori di confine, soprattutto di poter disarmare Hezbollah. È chiaro che sarà necessaria una forza internazionale a supporto. Quello che il presidente libanese non vuole è quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che l'ADF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che demarca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 65% della striscia da quello sotto il controllo di Hamas, e l'ADF continua anche i suoi raid per uccidere i miliziani armati di Hamas. Ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal 1° luglio ad oggi sono stati uccisi anche 19 bambini. Da Gerusalemme, Regna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi, e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Decine di incendi in diverse province. Avvolta da temperature bollenti, da giorni la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Coltivazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland, decine di roghi alimentati dal vento di scirocco hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità a causa di continui blackout, dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori. Fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante nella provincia di Agrigento. Un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante e a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia, il centro nord fa i conti con il maltempo. Marche e Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Solo due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea Nazionale è stato il verdetto del voto di ieri. La Francia in bocca di slancio la strada appena aperta dall'Australia ed è il primo paese europeo a farlo. Dal 1 settembre bambini e ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprirsi profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei gestori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno. E con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa con lo smartphone in mano da 2 a 5 ore al giorno. In Italia, per ora, lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare in Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di oratori e centri estivi. Sentiamo Elena Seno.
8: Con l'approvazione del Senato, senza modifica il testo già licenziato dalla Camera, arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli da centri estivi, oratori e realtà associative. Soddisfatta la Presidente di Azione Elena Bonetti, prima firmataria del provvedimento che ha incontrato un sostegno trasversale. Nel testo si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici. Previsto anche un tavolo tecnico per le attività educative non formali e per l'attuazione della delega, autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione all'anno dal 2028. Elena Seno, linea allo studio.
1: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità Valle Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della sala stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Magazine in Blu 2000, estate.
10: Radio Icaro.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente.

0: Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Radio Icaro. I classici di gran gusto. In pausa pranzo.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: in Blu 2000 News.
1: Non si ferma l'emergenza incendi al sud. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 le persone che sono state sfatte, sgomberare in via precauzionale. A San Benedetto del Tronto invece si fa la conta dei danni della grandinata di ieri. Centinaia le automobili colpite, carrozzieri e centri specializzati nella sostituzione di cristalli presi d'assalto fin dalle prime ore della mattinata. Resta lo scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna lunedì al termine della manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni stigmatizza gli atti violenti contro le forze dell'ordine e chiede chiarimenti sulla morte del cittadino marocchino. Il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco Lepore. La manifestazione, dicono i sindacati, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Lo Stato ha fallito, infine lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Il 28-29 luglio prossimi a Roma si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione del dialogo sul Libano il prossimo 4 agosto. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, a pesare ancora la crisi del Golfo. La benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio 2,124. Sulla rete ordinaria e un'autostrada il diesel sfiora addirittura il 2,2 euro al litro. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui monti Simbruini al confine tra Lazio e l'Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato da una grotta a 1337 metri di altitudine e dedicato alla venerazione delle tre persone della Santissima Trinità. Il pontefice ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti. Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi con una Magnum 357. I proiettili sono andati a vuoto. È accaduto domenica a Crespellano nel Bolognese. A sparare un 63enne custode di un'azienda di elettromeccanica. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava in modo abusivo e possedeva l'arma particolarmente potente con un porto d'armi che era scaduto dal 2014. È tutto. Torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Mercoledì 22 luglio, 14:05 minuti, qui a Roma con me c'è Daniele Paggi. Che emozione, mi accompagnerà fino alle 16, ci accompagnerà la nostra musica, ci accompagneranno un po' di fresche notizie, anche in chiave vacanziera, come ci siamo abituati nei giorni scorsi, anche un po' folli, un po' pazzi. Oggi vi racconterò la storia di due persone, marito e moglie e un mezzo di trasporto, che qualche tempo fa, è passato qualche anno, effettivamente sono entrate in qualche modo nelle cronache di tutto il mondo per aver fatto una vacanza lunghissima, una lunghezza da record che poi vi racconterò, così come ce ne andremo per alberghi un po' particolari, per dei soggiorni davvero molto particolari. Insomma, riempiremo di curiosità questi minuti che passeremo insieme e di ottima musica, a cominciare da questa dei Coldplay.

Michael Jackson, la sua Beat It, da un album che ha infranto tutti i record, Thriller, uscito proprio nel 1982. A proposito di record, è proprio una vacanza da record quella che vi raccontiamo. È la storia di marito e moglie, Günther Oltorf, manager tedesco, la moglie si chiama Christine, e poi c'è un terzo componente della famiglia, fondamentale per quello che vado a raccontarvi, ribattezzato Otto, però una Mercedes di colore blu celestino, classe 1998, ribattezzata proprio così. Nel 1988, partiamo proprio da lontano, Günther e Christine decidono di staccare la spina. Credo a ciascuno di noi sia venuto almeno una volta nella vita il desiderio di prendere, mollare il lavoro e staccare la spina, e decisero di farlo per 3 mesi. Quindi il loro progetto era quello di attraversare per 90 giorni l'Africa occidentale a bordo del loro fuoristrada. Se non che, completati questi 90 giorni, si sono detti: ma perché fermarci qui? Continuiamo? Hanno continuato per altri 26 anni, cioè il loro viaggio è durato in maniera ininterrotta fino al 2014. Hanno attraversato 215 paesi e quindi territori di tutti i tipi, hanno percorso quasi 1 milione di chilometri, l'equivalente di 22 volte il giro completo della Terra. E la cosa più incredibile è che non avevano nessuno sponsor, perché capita adesso, no, di sentire di imprese simili a questa, ma ci sono dietro appunto degli sponsor. Loro invece non hanno preso un euro, un centesimo, un dollaro da nessuno. Per 26 anni hanno vissuto evidentemente in maniera piuttosto spartana, perché Otto era un fuoristrada puro, avevano sistemato un materasso, una cucina da campo a gas, qualche cassa in alluminio per i vestiti, le parti di ricambio, si lavavano con delle taniche d'acqua appese agli alberi, cucinavano per strada. Hanno vissuto le esperienze più varie, hanno contratto più volte la malaria, hanno attraversato guerre civili, piste di fango azzerate dalle piogge tropicali, passi di montagna a 5.000 metri di altitudine. Otto non li ha mai mollati del tutto, vale a dire che Günther, che un po' se ne intendeva, ha fatto la manutenzione ordinaria, ha cambiato centinaia di pneumatici, ma il motore originale non ha mai mollato. Poi purtroppo nel 2010 Christine è venuta a mancare e Günther ha deciso di portare avanti il loro sogno e ha continuato a viaggiare fino alla fine dei suoi giorni nel 2014. Otto naturalmente non è più in pista, però il museo Mercedes-Benz di Stoccarda ha deciso di omaggiarlo, e quindi se andrete lì potrete appunto ammirarlo, e questo fuoristrada con tutti i chilometri che ha macinato e i paesaggi che ha visto. Sicuramente un'esperienza di viaggio più unica che rara, 26 anni in giro per il mondo, il sogno di alcuni che loro sono riusciti a realizzare.

fantastica storia la vita, che fantastica è anche la vita passata in viaggio. Ci sono dei luoghi più fantastici degli altri, diciamo così, per quel che riguarda il soggiorno, o più strampalati o più stravaganti, luoghi tutt'altro che economici dove fare delle esperienze decisamente non normali. Partiamo dall'alto, un luogo dove io non andrei mai perché soffro di vertigini, però se invece a voi aggrada, sappiate che in Perù, nella splendida Valle Sacra degli Inca, c'è un posto che si chiama Sky Lodge Adventure Suites. Dimenticatevi la hall e l'ascensore, perché per arrivare alla vostra camera dovrete prima scalare una parete di roccia o lanciarvi con una carrucola, perché le camere sono delle capsule trasparenti in alluminio e policarbonato appese nel vuoto a 400 metri d'altezza, attaccate alle pareti della montagna. Tra l'altro la vista deve essere comunque spettacolare, la vista è sul vuoto, ed è sul vuoto anche la vista del bagno, che è totalmente trasparente. Naturalmente la privacy viene comunque salvaguardata, però ecco, dicevo, per chi soffre di vertigini probabilmente non è la soluzione ideale. Se non amate l'altezza ma non vi spaventa la profondità, ce ne andiamo alle Maldive. Qui c'è un resort che si chiama Conrad Rangali Island, una villa lussuosissima accolta su questa isola, si chiama De Muraca. La sua particolarità è che la camera da letto principale si trova a 5 metri sotto la superficie dell'Oceano Indiano, quindi il soffitto è una cupola curva trasparente a 180 gradi e non c'è lampadario, ma ci sono i pesci tropicali che vi danno la buonanotte, tartarughe e persino qualche squalo potrebbe passare sopra la vostra testa. Ovviamente il tutto, come potete immaginare, è piuttosto costoso, circa $50,000 a notte, però tant'è, l'esperienza è sicuramente unica. Chiudo con una meta più vicina, siamo in Europa ma sicuramente non meno originale, siamo a Stoccolma, all'ingresso dell'aeroporto di Arlanda c'è un hotel che si chiama Jumbo Stay. Non è un edificio normale perché è un Boeing 747, ovviamente dismesso, trasformato in un albergo di design. Hanno ricavato delle camere nella stiva, nella prima classe, ma la suite più richiesta ed esclusiva è stata realizzata nella cabina di pilotaggio. Vi svegliate la mattina con la cloche di volo, la spia del carburante e centinaia di pulsanti a un centimetro dal cuscino. Probabilmente non è una suite molto grande come metratura, però sicuramente un modo molto originale e particolare per passare una o più notti. E questi sono solo tre, perché sicuramente se continuo a cercare troverò altrettanti alberghi molto particolari e curiosi. Se ne conoscete qualcuno, scriveteci. Diretta è terradiumblu.it. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

E lui è Franco Battiato, 1992, e sono già le 14:36 minuti. Posso anticiparvi che dopo il notiziario delle 15 rientreremo ovviamente con tanta buona musica, ma anche con la storia di un giovane, un ragazzo, Matteo, che ha 21 anni e sta per partire per una esperienza sicuramente non semplice, ma credo che lui la viva con grande gioia, che lo porterà in un paese molto complicato per 5 settimane a fianco dei missionari del PIME. Ci faremo raccontare le sue motivazioni e magari lo aiuteremo anche un po'.

Summer Funk, Francesco Gabbani, una delle canzoni dell'estate, una delle tendenze dell'estate, leggevo invece l'urban camping, il campeggio urbano che pare stia spopolando in diverse città europee, anche in alcune località italiane, no? Di fatto spazi cittadini che ospitano dei veri e propri campeggi, tende, roulotte. Vi faccio qualche esempio, se non ci credete: a Berlino, ad esempio, tende si posizionano nei cortili interni degli edifici, sui tetti dei quartieri centrali, ma non abusivamente, è proprio consentito. Budapest, qui il campeggio si sposta sulle isole del Danubio offrendo parchi verdi a pochi minuti dal centro storico. C'è anche la Sicilia che offre in diverse località addirittura delle tende di lusso, il cosiddetto glamping, che integra il design moderno all'interno dei borghi medievali, offrendo quindi una possibilità sicuramente molto particolare per soggiornare. Tra i pregi di questo urban camping c'è sicuramente una soluzione più economica di quelle normali, direttamente nei centri urbani, coinvolge non soltanto i giovanissimi ma anche gli adulti, quindi informatevi se la cosa vi incuriosisce, cercate appunto.

0: In Blu 2000 News.
1: Non si ferma l'emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina ad Agrigento. 100 persone sono state fatte sgomberare in via precauzionale anche a Palermo e provincia, a Roghi Boschivi, a Cagliari è stato evacuato l'ospedale Brozu. Dal fuoco al ghiaccio delle grandinate che hanno colpito da ieri il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. È stata respinta dalla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, sottosegretario della Giustizia, e il ristoratore Mauro Carroccia. La richiesta della magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Dopo la decisione, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo in aula. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Rannucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause e la dinamica della tragedia. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui Monti Simbruini al confine tra Lazio e Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario ricavato dedicato alla venerazione della Santissima Trinità, per poi salutare alcuni fedeli e religiosi presenti, lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Solo poco più di un terzo della base MAGA di Trump ritiene che la guerra in Iran valga la pena, in forte calo rispetto al 50% registrato a maggio, e quanto emerge da un sondaggio di Politico secondo il quale il 37% degli elettori MAGA ritengono che il conflitto debba continuare solo se non aumenta i costi. Un elettore MAGA su 5 invece è convinto che gli Stati Uniti dovrebbero mettere fine al conflitto a prescindere dai costi. È tutto per questa edizione, torniamo alle 16.

0: programma dal 1997, 15:11 e siamo pronti ad accogliere un ospite che tra poco, ormai mancano meno di 10 giorni, partirà. Per far cosa ce lo facciamo raccontare da lui. Sono felicissima di avere con noi Matteo De Vivo. Matteo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie di avermi chiamato.
0: Dove ti ho raggiunto? Dove sei in questo momento?
1: In questo momento mi trovo a casa mia nella provincia di Como in Lombardia.
0: E poi da lì partirai.
1: E da qui partirò, esatto. Mi andrò in terre un po' più lontane.
0: Decisamente, adesso racconteremo tutto, perché anche noi possiamo poi darti una mano in tutto quello che avverrà nelle prossime settimane che tu passerai lontano. Raccontaci, se ti va, qualcosina di te. Tu, Matteo, sei molto giovane, hai 21 anni se non sbaglio?
1: Sì, esatto, ho 21 anni, in pochi istanti racconto un po' la mia vita. Appunto, sono nato a Como, qui in Lombardia, e fino ai 14 anni ho vissuto con la mia famiglia, e dai 14 ai 19 anni mi sono trasferito a Roma, più precisamente in Vaticano, che vivevo appunto all'interno delle mura del Vaticano, facendo il chierichetto a San Pietro, e ho avuto anche l'occasione di fare il chierichetto a Papa Francesco.
0: Mamma mia.
1: Appunto, vivevo in questa struttura, si chiamava Preseminario San Pio X, ho vissuto 5 anni, frequentando anche una scuola romana, la Monte Mario, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi.
0: Ti sei diplomato?
1: Sono diplomato 2 anni fa, e dopo ho deciso di intraprendere una decisione particolare, diciamo, entrando in seminario come seminarista missionario della PIME, cioè del Pontificio Istituto Missioni Estere.
0: Allora, tutta questa premessa era utile anche per raccontare quello che avverrà, ma anche per inquadrare Matteo, che è un ragazzo come tanti, ma diverso dagli altri. Ciascuno di voi, ragazzi, ha i suoi talenti e le sue attitudini, non sempre magari la forza e il coraggio di seguirle. Nel tuo caso stai anche per vivere un'esperienza che metterà in pratica, secondo me, tutto quello che finora hai imparato, non soltanto questo percorso di vita che intrapreso, ma anche gli studi che hai fatto, secondo me ti saranno utili nelle prossime settimane.
1: Assolutamente. Svelo appunto dove mi recherò. Tra 8 giorni esatti partirò per il Chad, per il sud del Chad, questo paese dell'Africa centrale. Nella zona dove andrò io è una zona, diciamo, prevalentemente immersa nella savana. E gli studi tecnici che ho fatto saranno molto molto utili, da partire sia per i pannelli solari, sia per qualsiasi cosa, perché io mi sono diplomato in automazione, che è un ramo dell'elettronica, e in una parte di mondo dove è sempre più difficile trovare tecnici specializzati, mi è stato detto appunto che questa figura è molto importante, molto utile.
0: A me questa cosa emoziona, perché delle volte immaginiamo, no, che le esperienze che facciamo nella vita siano tutte slegate tra loro, salvo poi scoprire in un momento che per te è arrivato anche già abbastanza presto, che nulla avviene per caso e tutto poi serve per quello che uno vivrà. Mancano pochi giorni alla partenza, quindi partirai il 30 luglio, starei fuori quante settimane?
1: Allora starò 5 settimane nella questa missione proprio del PIME, del mio istituto, che è una missione, diciamo, che ha molto bisogno, siccome manca l'acqua potabile, l'accesso anche per l'energia elettrica è solo dato dai pannelli solari, non esistono neanche dei bagni, quindi è una missione proprio che porta alle radici, ecco. E come mi è stato detto, in Chad, in particolare proprio a Tikem, che è il villaggio dove andrò io, si può toccare realmente con mano la vita del missionario.
0: Quali sono le tue emozioni? Ora, sicuramente sono tante, diverse tra di loro, e forse cambiano anche di giorno in giorno.
1: Sì, esatto, diciamo che Allora, me hanno fatta in diversi questa domanda, però è difficile spiegarlo perché davvero per me è strano, però io partirei davvero, se fosse possibile, adesso, perché mi sento veramente chiamato per quello che spero un giorno sarà la mia vita, e quindi non sento affatto come né un peso né una preoccupazione, ma anzi non vedo l'ora di mettermi in gioco per poter riuscire a vedere appunto quello che sarà il mio mondo e quello che voglio portare proprio nella mia esistenza, avendo passato appunto tanto tempo al centro della chiesa. Ora sono pronto per andare nelle periferie.
0: Naturalmente noi possiamo in fondo partire con te, nel senso che è evidente che il progetto al quale prendi parte è un progetto che ha tante sfide da affrontare, sfide economiche, nel senso che per realizzare tutto quello che potrebbe essere utile servono comunque dei soldi. So che il progetto principale porterà alla costruzione di un pozzo d'acqua nel villaggio, che è fondamentale per poter avere acqua potabile, però tutto questo ovviamente ha bisogno di risorse. È in corso una raccolta fondi che ancora per una settimana è attiva, quindi facciamo ancora in tempo.
1: Sì, esatto, è in corso una raccolta fondi che è davvero fondamentale, perché come ho detto prima anche l'accesso all'acqua potabile è complicato, e la costruzione dei pozzi d'acqua, in questo caso del pozzo d'acqua, è fondamentale perché all'interno della parrocchia, quindi della missione, c'è una scuola elementare con 150 bambini che però è priva del pozzo d'acqua. La campagna, diciamo, questa raccolta fondi è stata fatta proprio per poter permettere a questi bambini di avere un pozzo d'acqua vicino, per evitare di fare chilometri ogni volta per accedere all'acqua, che comunque non rimarrebbe potabile, ma quantomeno sarebbe acqua da poter purificare poi.
0: Sì, assolutamente sì. Chissà quanti occhi incontrerai nelle prossime settimane che ti rimarranno dentro.
1: Esatto.
0: La tua famiglia è abituata ad averti lontano, visto che sei stato tanti anni a Roma. Ti sostiene in tutto, immagino.
1: Sì, esatto, la mia famiglia, io sono l'ultimo di tre fratelli, e i miei genitori dicono sempre che sono il più piccolo e il primo a essere andato via di casa, perché sono andato via di casa a 14 anni, e la loro diciamo, sì, che sono abituati a vedermi lontano, però comunque la preoccupazione rimane, perché c'è differenza ovviamente tra il Chad e la Città del Vaticano, quindi la differenza ovviamente in termini di diverse caratteristiche del paese ovviamente c'è, però davvero anche per la formazione avuta sono molto contento, perché

0: Purtroppo non ho mai avuto tanta occasione di cucinare, perché quando ero in Vaticano ero in un collegio e c'era tutto il servizio mensa. In seminario c'è il servizio mensa, quindi cucinano. Nel periodo di vacanze, come adesso,
1: cucina mamma.
0: Esatto, c'è mio papà che cucina, però papà. Cerco quando posso di dettarmi anche un po' in cucina. Quando sono con i miei amici, diciamo che cucino io, perché almeno in quel momento posso spingere un po' di più sulla cucina.
1: Beh, chissà, magari ti troverai a dover cucinare anche lì, magari in condizioni un po' particolari, quindi imparerai anche l'arte di arrangiarsi, come si suol dire.
0: Esatto.
1: Che è fondamentale.
0: Anzi, sarà molto interessante vedere anche quell'aspetto, perché mi è stato anticipato che anche per quanto riguarda il cibo, ma il mangiare in generale, ovviamente non ci sono forchette e coltelli, ma si mangia con le mani, tutti da un solo piatto, e quindi anche quella è un'esperienza nuova che affronterò e potrò vedere anche come reagisco a queste nuove esperienze.
1: Eh sì, sarà una condivisione diversa. Guarda che io ti strappo una promessa: quando torni ci racconti com'è andata?
0: Assolutamente, assolutamente, voglio raccontarvi, più che altro anche portarvi a, dato che ormai manca sempre meno la cifra per realizzare il pozzo, spero che entro la settimana si potrà arrivare, in modo da poter fare anche delle foto, magari contribuire anche io stesso alla costruzione, che è quello che spero, direttamente del pozzo.
1: Bellissimo. Ora, perdonare, c'è un IBAN che in radio è un po' complicato dare. Sicuramente chi non è distante da Como può, credo, venire direttamente alla parrocchia di Solbiate. Per tutti gli altri c'è un modo, secondo te, più radiofonico che posso consigliare per capire come contribuire?
0: Allora, un modo più radiofonico sicuramente, andando sul sito del PIME, c'è la sezione delle donazioni, e nelle donazioni c'è l'area di missione Chad.
1: Fantastico.
0: Quel modo, tanto la missione del PIME in Chad ad oggi è ancora molto piccola, quindi i fondi comunque arrivano alla missione dove andrò io, e questo è il modo, secondo me, più radiofonico,
1: più semplice,
0: sicuramente.
1: Matteo, allora, buoni ultimi preparativi, buone ultime cose da sistemare prima della partenza. Ci risentiamo al tuo ritorno.
0: Grazie mille, buona serata a tutti e grazie dell'opportunità.
1: Grazie, grazie infinite a Matteo De Vivo. Intanto noi ci ascoltiamo Gaia. Io adesso recupero l'indirizzo giusto, corretto, del sito internet del PIME, così ve lo do dopo queste canzoni, e non avete scuse e date il vostro contributo.

Justin Bieber, scusate, con questa canzone che ci accompagna tutta questa settimana, il disco in blu 2000 di questa settimana. Sono le 15:34 minuti di questo mercoledì 22 luglio. Faccio fede a una promessa: abbiamo raccontato con Matteo De Vivo di questa missione dove andrà con il PIME in Chad, partirà il 30 luglio, tornerà dopo 5 settimane. Possiamo ancora sostenere questo progetto che porterà alla realizzazione di un pozzo che consentirà di avere acqua potabile, cosa che attualmente non c'è in questo villaggio che Matteo raggiungerà. Sul sito dona.centropime.org andate dove c'è Sostieni un progetto di sviluppo nel Chad, il progetto si chiama K900, potete così dare ovunque voi siate in Italia il vostro piccolo o grande, mi auguro grande, contributo per raggiungere appunto la somma di denaro che serve per realizzare questo progetto. Poi quando Matteo tornerà chiederemo a Matteo la disponibilità di tornare e raccontarci com'è andata e testimoniarci anche tutto quello che sono riusciti a realizzare. Torniamo indietro nel tempo, 1983, con David Bowie, la sua China Girl, e poi vi racconterò una cosa davvero molto molto curiosa che ho trovato online, un rimedio particolare contro il caldo.

perfetta, mi dà il gancio perfetto per raccontarvi di questa bizzarra soluzione contro il caldo che spopola in Cina e che ha a che fare con un ortaggio che viene prodotto lì, la zucca cinese, conosciuta anche come melone d'inverno, ma non è il melone d'inverno che arriva da noi. Ora è difficile descriverlo, magari andate a cercare qualche foto, però vi racconto che è un ortaggio che sembra esteticamente un cetriolo, però un cetriolo gigante, può raggiungere addirittura gli 8 kg e viene utilizzato come rimedio contro il caldo. In che senso e come? Viene utilizzato come fosse una borsa del ghiaccio, una borsa dell'acqua fredda, diciamo così, perché ho visto tantissime foto e video di bambini, soprattutto, ma anche cani e gatti sdraiati su questo grande ortaggio abbracciandolo, o anche altri che, proprio magari essendo più grandi di un bambino, insomma, chiaramente lo abbracciano meglio, ma se lo stringono forte forte. Perché? Perché praticamente questo ortaggio è composto per il 95% da acqua e ha una buccia molto liscia che funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo. Inoltre, nella cultura cinese si ritiene che questo particolare rimedio possieda anche un potere calmante, legato proprio alla straordinaria capacità del frutto di conservare a lungo la sua naturale freschezza. Quindi di fatto è un frutto che ha, insomma, una forma che consente di abbracciarlo, enorme, quindi grandi dimensioni, essendo pieno d'acqua si mantiene fresco. Ora, io non so quanto possa essere efficace, potremmo provare, che so, ad abbracciare un cocomero, che in fondo anch'esso è pieno d'acqua, ha una buccia liscia, forse ecco, tondo, un po' complicato, però potremmo provare. In Cina funziona, lo fanno, soprattutto ecco, bambini, cani e gatti. Ecco, noi non siamo né bambini né cani né gatti, però ci potremmo provare. È un rimedio che sicuramente non ha controindicazioni, a differenza di tanti altri.

Era il 1997, meravigliosa Giudizio Universale di Samuele Bersani, con la quale ci salutiamo, non prima però di aver ringraziato Daniele Paggi e Stefano Sciurpi che mi hanno accompagnati in regia e Matteo De Vivo che ci ha raccontato la sua storia. Noi ci ritroviamo qui domani e intanto ci scateniamo tornando agli anni 80 con i Culture Club. Questa è Karma Chameleon, buon pomeriggio.

parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000 News.
7: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Khoudri, cittadino italiano di origini marocchine. L'uomo è in carcere con l'accusa di strage. Non si ferma l'emergenza degli incendi boschivi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, continua ad interessare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Ad Agrigento, oltre 100 le persone che sono state sgomberate per precauzione. Anche a Palermo e in provincia sono segnalati roghi boschivi. A Cagliari, evacuato per lo stesso motivo l'ospedale Brociu. Dal fuoco al ghiaccio, delle grandinate che da ieri hanno colpito il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abdarrim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione, fa sapere la Croce Rossa, fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco di Bologna. La manifestazione convocata, spiegano, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Il messaggio è stato scritto dal presidente statunitense sul suo social Truth. Alta attenzione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidente dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via di delibera definitivo, ma andrà confermata dal Parlamento europeo. Sei persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico tra immagini e video. Lo ha reso noto questa mattina la Questura di Milano. In particolare, grazie alla collaborazione con una organizzazione no profit, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati i video. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando oggi al 22 luglio del 1999, dici che è successo? È uno di quegli anniversari, diciamo, minori, no? Agli occhi delle persone normali, però diventa quasi leggendario per gli appassionati di tecnologia come siamo noi, insomma, uno di quegli eventi per cui esiste un po' un prima e un dopo, perché oggi, 26 anni fa, debuttava, tada, MSN Messenger di Microsoft, aprendo di fatto l'era delle chiacchiere digitali di massa. Poi in realtà non era il primo software di messaggistica istantanea, no? Magari qualcuno si ricorda il fiorellino di ICQ, che all'epoca esisteva già da almeno un paio d'anni, insomma, però Messenger è stato il primo a diventare davvero mainstream, è stato il primo a conquistare gli adolescenti, gli universitari, qualche genitore curioso, tutti attratti da questa piccola rivoluzione che ha rappresentato appunto un fenomeno culturale, con gli squillini per attirare l'attenzione, le faccine personalizzate, gli status enigmatici, no? Che potevi scrivere, poi le chiamate vocali, le videochiamate, in una crescita che si è fermata soltanto con l'arrivo di Skype, che era stato acquistato sempre da Microsoft con l'idea di inglobare tutta la comunicazione in una sola app. Però nel frattempo erano arrivati anche WhatsApp, era arrivato Telegram, giusto per fare un paio di nomi e cognomi, no? Quindi MSN Messenger semplicemente è uscito di scena piano piano e appartiene oggi ai ricordi, sai, quelli un po' in bianco e nero, no? Di chi ha vissuto quel laboratorio sociale dove abbiamo imparato un po' a comunicare online, ecco. Oggi partenza boomer, mi rendo conto, con un po' di nostalgia, insomma, perdonatemi, le parole dell'estate, archiviati i mondiali di calcio, in prospettiva ci sono le Olimpiadi a Los Angeles, ma abbiamo un po' di tempo, da qui a luglio del 2028. Oggi ancora più musica da ascoltare insieme, come succede per tutta questa bella stagione. La regia di Francesco Filippi, siamo pronti a partire.

0: C'è Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000. Lui dice di aver trovato qui da noi, in Italia, una dimensione ideale per staccare dal ritmo frenetico della celebrità. Ha comprato casa, tra l'altro, una dimora storica alla Civita di Bagnoregio, questo borgo arroccato nella Tuscia viterbese, un posto fuori dalla mondanità, insomma un buon ritiro proprio, e ha raccontato come la vita a Roma in particolare gli abbia insegnato l'importanza di rallentare e vivere il presente. Per dire, Harry Styles era in Piazza San Pietro nel momento dell'elezione di Papa Leone. Punti di vista diversi, insomma, storie lontane anche dalla quotidianità di tante persone, ma che vale la pena approfondire. Sto facendo il giro largo, eh? Abbiamo fatto lo scorso autunno, per esempio, con il tema delle missioni. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: Il 19 ottobre scorso si è celebrata la giornata missionaria mondiale, 99esima giornata missionaria mondiale, per avere anche proprio la dimensione, insomma, di una storia che va avanti da più di un secolo ormai. E da anni ottobre è il mese che la Chiesa dedica alla missione, cioè è proprio il momento giusto per approfondire il significato di missione, per conoscere da vicino i missionari e le loro esperienze. Dottor Gabriele Leonardi, buon pomeriggio. Che significa essere missionario, così a bruciapelo?
2: Significa condividere con gli altri alcune capacità che noi, per fortuna, abbiamo avuto la possibilità di acquisire in questo mondo occidentale, e sapere che in altre aree del mondo c'è gente che avrebbe bisogno della nostra collaborazione. Poi, soprattutto perché nella nostra educazione, nella nostra esperienza, abbiamo avuto un'educazione che ci ha portato a conoscere questo mondo, a conoscere queste povertà. In modo particolare io mi sono occupato soprattutto mi sono commosso con la situazione della lebbra, con la situazione delle tubercolosi, con la situazione delle malattie infettive e tropicali, e quindi seguendo certe orientazioni della famiglia, orientazione della nostra parrocchia e soprattutto le esperienze poi che abbiamo acquisito, dice Paolo VI, se qualcuno sa qualcosa e gli altri soffrono, perché non possiamo dividerlo con gli altri? Questa era la nostra ispirazione, abbastanza semplice.
0: Con semplicità, certo.
2: No, sì, sì.
0: Tra l'altro mi incuriosiva, di cosa si è occupato lei? Dottor Leonardi è un medico fondamentalmente, cioè lei mi faccia capire, perché ci serve anche per inquadrare quello che è successo. Cioè lei ha avuto una formazione medica e poi a un certo punto è partito.
2: Sì, ma già durante la formazione medica io non è che vivevo soltanto come medicina, vivevo anche con gli organismi di cooperazione e ho fatto la scelta di fare il servizio civile in un servizio militare, e quindi questo mi ha portato a conoscere realtà del mondo veramente carenti, e quindi avendo la possibilità di mettere a disposizione la conoscenza, quindi durante la stessa mia carriera universitaria ho scelto proprio quelle materie che potevano portarmi in giro per il mondo e mettersi a disposizione, tipo malattie infettive, malattie tropicali, epidemiologie, dico se posso fare qualcosa. Quindi poi chiaro che c'è un pezzettino anche di entusiasmo e di avventura, non nascondiamo. Poi persone che ci hanno ispirato sono stato Albert Schweitzer, cosa stava facendo a Schweitzer in Gabon, e poi Damiano Di Lebrosi, e poi l'educazione che ho avuto con la mia famiglia di Comboni, che si occupava di poveri, di persone di colore là sul Darfur, e dico, ma qua c'è una realtà del mondo che ha bisogno che qualcuno si metta ci tiri sulle maniche, insomma, e lasci la pulicella e veda altri orizzonti, perché proprio c'è gente che sta soffrendo, insomma, di patologie che sono possibili da evitare, soprattutto quando
3: se uno vuole fare qualcosa da fare c'è sicuramente.
2: Mamma mia, ecco. Anzi, questo qua è un messaggio che dico anche ai giovani medici,
0: ecco.
2: Guardate l'orizzonte, e l'orizzonte non è il vostro ambulatorio vicino di casa, c'è ancora una realtà del mondo che molte volte non si percepisce nel giorno per giorno sulla radio e sulla televisione, ma proprio informandosi in maniera corretta si può anche entusiasmarsi per certi tipi di realtà diverse, insomma.
3: Forse la grande differenza, che è difficile anche proprio da rendersi conto, da immaginare, è come noi forse diamo troppe cose per scontato da un punto di vista proprio strettamente medico, no? La possibilità di, non lo so, andare in farmacia, comprendere un antibiotico, poter sentire un dottore, poter prenotare con un po' di fortuna, insomma, un appuntamento con uno specialista, lamentandoci perché i tempi d'attesa sono molto lunghi, quando da un'altra parte del mondo, cioè, le priorità sono altre, sono diverse, cioè sopravvivere è la priorità.
2: Ha perfettamente ragione, è proprio questa. E questo è che è successo, quindi si fa un'esperienza che poteva essere anche momentanea per evitare il servizio militare. Poi quando tu tocchi con mano e ti vedi questi bambini, con queste patologie, con questi che se ne vanno, perché cose potevo, se fossi intervenuto ieri avrei salvato questo bambino, se fossi intervenuto l'altro giorno avrei salvato questa mamma. E queste patologie che noi conosciamo perfettamente, abbiamo, molte volte la scienza ha già fatto dei passi straordinari e manca semplicemente qualcuno che abbia la possibilità di rompere l'isolamento, di rompere di non aver paura di fare qualche chilometro in più. Cioè io quando io lavoro su una barca, su un battello sul Rio delle Amazzoni, noi risaliamo il fiume 7-8 giorni, poi scendiamo in 40 giorni e ci occupiamo di tutte le popolazioni riberine, compreso gli indio, insomma è solo avere un pochino di pazienza, un pochino di buona volontà e di attendere questa gente che soprattutto noi abbiamo sul battello le medicine, abbiamo in testa la conoscenza, perché non poter mettere insieme le due cose e risolvere il problema di questa gente, certo. Che poi ti dà una soddisfazione immensa, perché poi hai risolto il problema, Madonna Santa, certo. L'hai aiutato a sopravvivere, soprattutto immaginate la soddisfazione di aver salvato una mamma con 6-8 bambini da accudire, che sarebbe andata via per una pneumonia, per una tubercolosi, e soprattutto adesso quello che mi colpisce, che mi prende, sono soprattutto i miei anziani. Abbiamo di tutto per poter aiutarli e quindi ci vuole qualcuno che possa dedicarsi a spendere un pochino di tempo, insomma,
3: a continuare questo percorso che lei ha cominciato qualche anno fa. Insomma, diciamo che un po' di esperienza si intuisce dalla voce. Che cosa è cambiato, se è cambiato, nel corso degli anni, in questa sua esperienza, in questo suo senso di missione?
2: Cambiato soprattutto l'esperienza di poter intuire e di poter aiutare, fare riuscire con più facilità a fare diagnosi, perché l'esperienza ti porta esattamente a riconoscere sintomi, certo. Segnali e la gravità e non gravità. E che sia cambiato molta cosa, no, perché io ho lo stesso entusiasmo di 40 anni fa, insomma, anzi è stato tutte le volte che noi programmiamo la missione, ti assicuro che non dormo di notte come non dormivo 40 anni fa, insomma, bisogna partire, bisogna avere tutto in piedi, tutto a disposizione, che la barca, che il battello abbia le medicine, che il gelo per le vaccinazioni sia messo a posto, e poi entusiasmare i collaboratori che magari sentono meno il nostro entusiasmo, questo, ma poi quando tu riesci a dialogare, a fargli capire, a fargli intuire la bontà della missione, te li trovi tutti collaborando, insomma, con abbastanza allegria, insomma,
3: c'è spazio,
2: nessuno è triste.
3: C'è spazio per la paura in queste circostanze?
2: Ma io dico di no. Paura un pochino l'esperienza ti aiuta a valutare in maniera corretta, in modo esattamente di non aver paura. Certo, cioè, e si può anche e trasmettere agli altri, quindi se si prepara bene, se si prendono le precauzioni, si vedono effettivamente quali sono i pericoli oppure quali sono le difficoltà che noi possiamo correre, questo ci dà cosa. E poi paura, ti assicuro, sono quelle parole che non fanno parte del nostro capitolo.
3: Provavo a mettermi nei panni di un giovane medico, insomma, che si avventura nel vuoto, ma alla fine, voglio dire, se ce l'ha fatta lei e tutte le persone come lei in tempi in cui era forse ancora più difficile gli spostamenti, la comunicazione, adesso si dovrebbe soltanto fare tesoro, insomma, di quello che è successo e procedere. Perché non è stata risolutiva ancora? Perché siamo ancora qui a raccontare di posti sperduti nel mondo dove c'è ancora bisogno di persone con una competenza e una conoscenza che risolvono le situazioni?
2: Questo qua è un problema. È un problema particolarmente difficile e grave, probabilmente manca un pochino. Io parlo dal mio punto di vista di entusiasmo della medicina, di entusiasmo di risolvere problemi sanitari, e c'è problemi sociali che sono veramente, veramente difficili ancora. Noi riusciamo a collocare solidarietà nelle patologie, nei bisogni della gente, però c'è una struttura sociale che dovrebbe condividere un pochino di più sia le conoscenze, sia le capacità, sia, insomma, della mia realtà. Io faccio la mia parte sanitaria, io faccio la mia parte di intervenire, di salvare gente, però se per caso noi non interveniamo con una condivisione di conoscenze, cioè non interveniamo con l'educazione, con l'istruzione, mantenendo la gente ignorante, ti assicuro, certo, che continueremo a vedere la gente che si tratta con i fumi o compagnie varie, insomma, cioè, quindi c'è un

0: l'ultima lettera che ha scritto che ha scritto il Papa, è stato, ha fatto un'analisi, ha messo proprio la povertà come, come in tutti i suoi aspetti, la povertà sociale, la povertà dell'ingiustizia, la povertà della cultura, ma l'incapacità di trasmettere agli altri, che è stato le conoscenze, secondo me ha fatto, io manderei a pubblicare ancora di più l'ultima lettera che ha scritto il Papa, a leggere questa, e ti assicuro che metà delle risposte sarebbero già risolte. Poi noi come tecnici, come operatori umanitari ci mettiamo la nostra capacità, le nostre conoscenze, però effettivamente prima di tutto viene proprio la sensibilità contro il discorso che la povertà non è una colpa, la povertà non è un cosa, ma povertà si può sconfiggere senza dubbio.
1: E vi rimando a missioitalia.it, il web come punto di partenza per conoscere l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana che sostiene e promuove la dimensione missionaria in tutto il mondo. Una bellissima testimonianza del dottor Gabriele Lonardi. Le parole dell'estate. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: calcio, per dire, è sempre stato qualcosa di importante per Robbie Williams, che per un periodo pare avesse accarezzato pure l'idea della carriera di calciatore, idea poi abbandonata per mancanza di talento, no? Sua stessa missione, è andata meglio con la musica, ecco. Resta un tifoso storico, lifelong supporter della squadra della sua città natale, il Port Vale Football Club, e ha cantato pure in quell'americanata che è stato l'intervallo della finalissima dei mondiali di calcio, insomma, insieme a Laura Pausini, tra l'altro, e la Nicole Scherzinger. Le parole dell'estate, artisti e le cose che fanno per far sentire la propria voce. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Di cose ne succedono tante nel mondo della musica, no? Pause, ritorni, sì, ma anche proteste. Proteste del mondo della musica, proteste degli artisti contro le piattaforme. Settimana scorsa, per dire, Lorde dal vivo, Madison Square Garden a New York, tour mondiale di ultrasound, sul palco lo ha detto chiaramente, ha urlato proprio, no? Free Palestine. Ce l'ha detto poi in maniera un pochino più colorata, e qualche giorno dopo i suoi dischi sono scomparsi da Apple Music in Israele. Non è la prima volta che lei si schiera apertamente, diciamo, sul rapporto difficile tra Israele e Palestina, no? Già nel 2017 lei aveva annullato, proprio cancellato, un concerto a Tel Aviv per sostenere un movimento che promuove il boicottaggio culturale di Israele. Questa volta si intravede, al di là di Lorde, una mobilitazione più ampia per schierarsi contro quello che sta succedendo a Gaza, perché sono sempre di più gli artisti che stanno decidendo di cancellare proprio canzoni e dischi interi dalle piattaforme di streaming che siano in qualche modo legate a Israele. E trovo, personalmente, che prendere una posizione, schierarsi pro o contro, non è quello il punto. Cioè, è bello, cioè, è quasi un dovere morale per tutti quelli che hanno popolarità, no? Come dire, a me piace conoscere anche il lato umano di un artista, non soltanto la sua arte. Non è che se la pensiamo diversamente non mi piace più la tua musica o non vengo più a vedere i tuoi film, per dire, insomma. Secondo quanto riporta il sito israeliano Ynet, da giovedì scorso il catalogo musicale di Lorde non è più disponibile per gli utenti di Apple Music in Israele, perché le sue canzoni rimangono accessibili negli Stati Uniti e negli altri paesi. Cioè, a livello pratico, lei ha aderito a No Music for Genocide. È un collettivo che ha lanciato una campagna per rendere inaccessibile proprio la musica sulle piattaforme in streaming in Israele. Sono più di 400 artisti ed etichette che hanno abbracciato questa idea. Il successo, eccolo qua, dei boicottaggi culturali contro l'apartheid in Sudafrica dimostra che il nostro lavoro creativo ci garantisce capacità di azione e potere. Quando lo esercitiamo insieme, aggiungiamo una pressione unitaria a un movimento in crescita globale e interdipendente, da Hollywood ai porti del Marocco. Sto leggendo da nomusicforgenocide.org. Parallelamente a questa mobilitazione, ci sono altri artisti che stanno lasciando Spotify, questa nello specifico per protestare contro gli investimenti dell'ex capo dei capis, no? Daniel Ek, ex capo, perché da gennaio ha comunicato che mollerà il suo ruolo da CEO, si dice proprio per salvaguardare la sua creatura dalle contestazioni. Gli ultimi in ordine di tempo ad aver fatto Barak e Burattini ad andarsene sono stati Massive Attack, che in un comunicato stampa hanno spiegato di aver scelto di abbandonare Spotify in segno di protesta contro gli investimenti di Daniel Ek, fondatore di Spotify, in una startup specializzata in intelligenza artificiale applicata alla difesa e alla produzione di droni, aerei, sottomarini. Ne abbiamo parlato, no? Anche perché è un investimento mica da poco, insomma, si parla di 600 milioni di dollari, non sono proprio due spiccioli. Comunque, tutto era cominciato a giugno nel circuito più indipendente, no? La scena cosiddetta alternativa, in una battaglia che al momento rimane, come dire, una nicchia ideologica, ma che potrebbe diventare presto il punto di partenza per ridefinire proprio il rapporto tra artisti, pubblico, piattaforme e noi qui, da appassionati della tecnologia, oltre che di musica, insomma, guardare dalla finestra quello che succede. È una vecchia faccenda questa, eh? La musica può avere o dovrebbe avere una dimensione politica. Gli artisti dovrebbero usare la loro visibilità per sostenere, per esempio, una qualche causa a cui tengono? Negli Stati Uniti, per dire, sono tanti quelli che si erano schierati apertamente contro il presidente Trump prima che venisse eletto, no? Una presa di posizione netta che evidentemente non è servita un granché, ma io apprezzo personalmente le persone che ci mettono la faccia nel sostenere un'idea in cui credono, no? Portandosi dietro le polemiche inevitabili e allora posto anche tanti apprezzamenti proprio per quella chiarezza, no? Penso a Bruce Springsteen, che non le ha mai mandati a dire. Penso a Eddie Vedder, che idealmente è l'erede, no, sociale del boss. Dico Eddie Vedder perché con la coda dell'occhio ho visto i Pearl Jam. Le parole dell'estate, Just Breathe. Yes,

Una storia che era partita proprio da questa canzone, Anno di Grazia 2002, disco d'esordio dei The Fray, che si intitolava proprio How to Save a Life, e da lì la conquista delle classifiche di mezzo mondo, quando ancora i dischi si vendevano e la musica c'aveva un'altra forma, ma erano altri tempi, insomma. Non male, comunque, per due amici che si erano conosciuti in un negozietto di chitarre a Denver, in Colorado. Noi per oggi ci fermiamo qui, però. Sono contento che qualcuno abbia scelto di farci compagnia anche per questo pomeriggio. Se vi va l'idea, vi aspettiamo ancora domani, sempre con tanta musica da ascoltare di oggi, di ieri e dell'altro ieri, puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: L'emergenza incendi al centro-sud, particolarmente colpita la Sicilia. Dalla notte fiamme, blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile. Lo scirocco alimenta le fiamme rendendo più difficile il lavoro di spegnimento. Diversi focolai nell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone da Santo Stefano di Quisquina. Violenti grandinate hanno interessato intanto le Marche e la costa adriatica con gravi danni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, noi distruggeremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale Teheran, scrive il presidente statunitense sul suo social Truth. Alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso sul posto, i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica di questa tragedia. Incidenti mortali sul lavoro: un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo dello Spluga. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. E un operaio di 59 anni è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce. La vittima stava effettuando insieme ad altri operai lavori di riparazioni su una tettoia in lamiera. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service arriva a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora addirittura quota 2,20 euro. È tutto per l'edizione Flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18:00.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

distanza, sai, è come il cielo. Distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

0: migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Viva l'Italia!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Un incidente per fortuna meno grave di come era apparso in un primo momento, quello avvenuto nel pomeriggio a Viserba davanti al parcheggio della nuova piscina comunale. Secondo le prime ricostruzioni, un bimbo di quasi 3 anni che si trovava sul trenino estivo insieme alla mamma, durante l'uscita dal mezzo sarebbe rimasto impigliato e successivamente trascinato per pochi attimi quando l'autista è ripartito. In quel frangente sarebbe stato anche colpito da una ruota. Dopo un primo momento di apprensione, il bimbo sembrava non aver riportato danni, tanto che si è diretto verso casa con la madre, salvo poi tornare sul luogo dell'incidente e chiamare i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di media gravità. Sull'accaduto indaga la polizia locale, che acquisirà le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccoglierà le testimonianze dei presenti. Torniamo a parlare del femminicidio di Tania Sperindio, la 63enne uccisa dall'ex marito Mario Bonifazi, attualmente in carcere. Dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata dall'anatomopatologa Donatella Fedeli emergerebbero 4 colpi al capo sferrati con un corpo contundente, verosimilmente un martello. Bonifazi, nel corso dell'interrogatorio di convalida, aveva spiegato al GIP di non ricordare l'esatto momento dell'aggressione, avvenuta per un litigio inerente alla vendita della loro villetta Mulazzano. Intanto questa sera la rete dei centri antiviolenza Mondo Donna Chiama Chiama e Rompi il Silenzio ha promosso un presidio aperto a tutti in piazza Mazzini a Coriano, mentre domani si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali della 63enne. L'estate è la stagione dei grandi eventi all'aperto, con la necessità però di adeguarsi ai rischi del meteo, e ieri a Cattolica Riccione la gestione di 2 importanti spettacoli ha suscitato accese polemiche. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: L'allerta meteo per temporali era salita da gialla ad arancione già nel primo pomeriggio, ma mentre molti eventi venivano rinviati, lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini e la compagnia Major von Frintius, in programma in serata all'Arena della Regina di Cattolica, restava confermato, per essere interrotto però dopo poche decine di minuti per il rovescio che a metà serata si è abbattuto sulla riviera con conseguente evacuazione dell'arena e una raffica di messaggi infuriati contro la Palp Concerti e il comune di Cattolica. Come aggravanti, la decisione di far cominciare lo spettacolo in anticipo di alcuni minuti, con parte del pubblico ancora in fila, e l'aver messo in agitazione gli stessi protagonisti, ragazzi con sindrome di Down. Paolo Ruffini ha provato a calmare le acque sui suoi profili, spiegando che si è provato ad andare in scena lo stesso perché non c'erano altre date e nessuna intenzione di arrivare alla durata minima che permette di evitare di risarcire il pubblico. I promotori sono assicurati in questo senso e i rimborsi, ha annunciato, ci sarebbero stati, come ufficializzato oggi dalla Palp Concerti. Scelta diversa a Riccione, quella di rinviare il concerto dei Pooh al 2 settembre, con biglietti sempre validi, ma anche nella Perla Verde accese polemiche. Tardiva la comunicazione quando molti spettatori erano già in loco.
2: Alla presentazione questa mattina della terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, l'assessore regionale al turismo Roberta Frisoni ha fatto il punto sul flusso turistico nel pieno dell'estate, segno più per il trend generale sino a questo momento, spinto soprattutto dall'arrivo dei turisti stranieri, ma occorre supportare anche il mercato interno. Sentiamo le sue parole.
4: È una stagione che è partita molto bene, già da maggio-giugno abbiamo avuto numeri importanti sia di italiani che soprattutto di stranieri, frutto anche degli investimenti che si stanno facendo, accompagnando sui collegamenti internazionali, degli aerei, dei treni. C'è da dire, questo l'ho detto in tutte le sedi, che il mercato Italia comunque affronta, non solo da quest'anno, un calo del potere d'acquisto, e quindi questo inevitabilmente porta a diverse scelte di viaggio, una rimodulazione magari dei viaggi, dei pernottamenti, però quello che vediamo è davvero anche tanta tanta presenza internazionale. Questo paese ha bisogno di rimettere in sesto diverse filiere industriali e quindi ridare potere d'acquisto alle famiglie, passando ovviamente da politiche che parlano di lavoro, di industria, di attività economiche che devono continuare a crescere. E quindi è a monte della filiera ovviamente che si deve agire. Noi lo vediamo sul turismo, come si vede sul commercio, su altri settori dove si vediamo i frutti magari di un calo del potere d'acquisto. Detto questo, rimaniamo come turismo balneare sicuramente la destinazione più competitiva in Italia, perché il rapporto qualità-prezzo che c'è da noi non c'è da nessun'altra parte, e questo ci sta continuando a premiare, perché in un contesto così complicato certamente siamo però la destinazione che riesce meglio ancora a accompagnare le esigenze del nostro mercato italiano, che è quello di principale di riferimento. Stiamo continuando a investire per essere sempre più accoglienti anche delle mutate esigenze degli italiani, che magari fanno più viaggi durante l'anno invece che uno solo, hanno da conciliare diversi ritmi di lavoro rispetto al passato, così come leggere quelli che sono i bisogni del turista internazionale, che magari è abituato a qualcosa di diverso, e quindi abbiamo bisogno tutti come sistema di aggiornarci per essere sempre più attrattivi. Adesso scopriranno le nostre meraviglie e spesso sono appassionati anche di cultura, di paesaggio, non solo magari di spiaggia, ma dobbiamo ovviamente anche adeguarci a quelli che possono essere i loro gusti, abitudini di vivere il giorno e la notte, diciamo, secondo quelle che possono essere le loro passioni.
2: È tutto. Per le altre notizie, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.
0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Yes. Yes.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

busso, cent'anni ancora alla tua porta.

0: gente brutta e sgradevole. Direi Cristiano Godano, Marlene, Kunz.
1: Ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze e ben ritrovati sulle frequenze radio di Icaro Rubicone e quindi la 90 FM della provincia di Rimini e Forlì Cesena, ma anche lo streaming sul sito www.radioicarorubicone.it/player per quanto riguarda ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre potete ascoltare anche Indipendenze ogni sabato dalle 12 su www.neoradio.it. In particolare oggi siamo alla fine di luglio, quindi puntata di mercoledì 22 luglio, in cui ancora una volta ci troviamo con i ragazzi di After the Party.
2: Ciao a tutti, ciao. Ragazzi, ciao, ciao ciao.
1: Quindi siamo con Kant, con Cece e con me Madi per questa puntata ancora una volta uniti, unire le forze.
2: Nella quale la musica in sottofondo sarà molto più bella di quella che metteremo noi, poi noi in trasmissione.
3: Spoiler!
2: Perché in sottofondo ci ha messo Never and Over Again dei Joyce Manor, difficilmente potremmo battere
3: questa intro di Madi che a me mette un po' di pace. Insieme sì. A Joyce Manor è probabilmente il punto più alto della puntata.
1: Oh, dai.
2: Quindi adesso si va solo a scendere.
1: No, assolutamente, assolutamente.
3: No, dai, vediamo di rivinchiarci.
1: Sì, sì, anche perché come sempre porteremo molte novità dal mondo punk, rock and roll, indie e quant'altro e anche dai, tante chicche, un po' scoprire qualcosa anche del passato, soprattutto anche la scena italiana che ci interessa molto, quindi c'è di tutto in questa puntata. State connessi, ricordatevi anche di sottoscrivervi al canale After the Party Radio su YouTube, no?
2: Ci scordiamo sempre di dirlo, ma meno del 10% di chi ci guarda poi è effettivamente iscritto, quindi dateci una mano che il progetto sta crescendo e siamo molto contenti di come sta andando.
3: Mi piace che ne sapete di statistiche, quindi però inizierei con la
1: te musica. Ne sai di pezzi di apertura invece?
3: Sì, no, di solito la porta canto.
2: ma questo giro non si poteva andare sopra.
3: È successo di botta di culo che ho scelto una canzone che si chiama The Sound of the Stereo, quindi dai, di solito apriamo con questo argomento molto radio e ci stava. E quindi ci andiamo ad ascoltare i Bodyjar. Loro sono una band australiana
2: super storica.
3: Super storica.
2: Metà anni 90, inizio anni 90.
3: Inizio guardato è 1990.
2: Ah, addirittura. Quindi usciti con i Friends and Romb più o meno, quella scena australiana di
3: quella scena lì, dai, skate punk, per chi non li conosce, punk rock. E erano sotto Nitro Record
2: e anche Burning Heart. Io mi ricordo che erano nella videocassetta della Burning Heart dove c'era okay. Il videoclip di No Noise The Refused, c'erano i Millencolin, tutta quella roba lì,
3: quella roba
2: e
3: lì.
2: C'era sto pezzo You've Taken Everything incredibile dei Bodyjar dove c'era tipo che andava in skate, bellissimo.
3: E infatti sono mega sottovalutati secondo me, anche da me, cioè non è che me li sono cagati più di tanto, però boh, quando esce qualcosa io ascolto e tutte le volte mi sembra una roba figa. Questo pezzo non uscirà in un album, ma in una musicassetta, quindi una canzone solo in una cassetta che ci sarà ai loro live. Andiamo ad ascoltare The Sound of the Stereo.
1: Eccola a voi, ragazzi.

0: Ecco qua, abbiamo passato i Military Gun. Tra l'altro io e Cece siamo freschi freschi di concerto, perché hanno suonato al Road to Bay Fest qualche giorno prima di quando stiamo registrando.
1: Qualche giorno fa.
0: E li ho rivisti live per la seconda volta e confermano un po' le sensazioni che ho avuto in primissima. Un gruppo, è brutto da dire, ma che preferisco su disco rispetto che versione live.
1: Ma è brutto, ma si sente anche dire spesso, dai, nel senso che ci sta per alcuni versi. Comunque non suonano male.
0: No, suonano molto bene, però non sono questi animali da palco, e li ho sempre visti in due situazioni abbastanza tranquille. Li ho visti in Portogallo, a data con metti 100 persone, era un headliner, ma la gente non è che si scannava. E lì la serata si stava costruendo, però c'era ancora il sole fuori e la transenna lontani, e dai, non era proprio quel pubblico caldissimo, anche se molti poi mi hanno detto mi sono goduto molto i Military Gun, molti li hanno conosciuti, mi fa molto piacere tramite i miei video, e dai, fa molto piacere questa cosa.
1: Però devo dirti, a me non è che è dispiaciuto quel mood che hanno loro, è vero, non si mangiano il palco, però sono stilosi presi singolarmente,
0: stilosissimi,
1: sembrano tipo dei tour style presi come persone ben vestite, poi me l'aspettavo che non saltassero come dei grilli.
0: Lui salta, però gli altri proprio scazzatoni.
1: Gli altri sono scazzatori, però io me lo immaginavo così, non ci sono rimasto male, perché erano il mio gruppo live preferito.
2: Invece io ho solo questa curiosità, se hanno suonato entrambi un po' i dischi che hanno fatto.
0: Sì, direi che si sono fatti un 50-50,
1: sì, sì.
0: Hanno due uscite e si sono divise tra quelle, e purtroppo, anzi purtroppo, non avevano il merch, perché
2: ecco,
0: sono
2: sì,
0: volati da Manchester, e penso sia stata l'unica data in Europa continentale, e sì, non hanno portato dietro merch, nulla.
1: Cioè, sono rimasto un po' male, perché io sono entrato e non stavo ancora suonando nessuno, sono andato al merch volendo cercare solo roba dei Military Gun, c'era nulla, nada.
0: Però seguitevi, perché negli ultimi 3 anni hanno fatto 2 album estremamente interessanti. Questo è il secondo nel quale la formula un po' cambia. God Save the Gun, pezzi un po' più strutturati rispetto al primo, che lo reputo il disco migliore, quello prima.
1: Sì,
2: certo,
1: sì.
2: Io invece, ecco, sto proprio recuperando in questi giorni il secondo, e mi spiace, ecco, non essere stato al concerto, però infatti introduco velocemente questa cosa, visto che c'è un tuo video, no, che è precedente, no, a questa cosa del giovedì, però che riguarda appunto alcuni dei concerti, no, migliori dell'estate.
0: Sì.
2: E tiri anche in ballo, insomma, questa questione che ho potuto anche, come dire, appurare sulla mia pelle proprio lo stesso giorno, giovedì, il fatto che ho saltato il concerto del Bay Fest perché sono andato a vedere gli Interpol a Bologna, alle Sequoia Music Park. E quindi questo apre un mega capitolo che magari invece lo stringiamo un attimo, però
0: penso, visto come è andato il mio video, si è interessato molto, quindi vai pure, perché ha fatto delle views che me le sogno a parlare dei Military Gun con te.
2: No, tutto sta nel constatare proprio questo aspetto che tu penso hai messo un po' in evidenza nel video, cioè il preferire appunto situazioni come magari è stata anche questa, con non so, 100-200 persone in quel momento per i Military Gun rispetto ai 5.000 per gli Interpol, poco entusiasti. Alcuni anzi hanno dovuto sorbirsi il concerto dalle tribune a 65 euro in fondo, senza schermi, cioè neanche gli schermi accanto al palco. Poi c'è da dire però, a discusante di questo, che il giorno prima c'è stata la tromba d'aria a Bologna, e quindi ci sono delle foto, potete vedere sull'account di Sequoia, in cui tutto è raso al suolo praticamente, cioè ci sono tendoni divelti, sedie ribaltate, proprio sembra sia passato un uragano il giorno prima. E quindi magari gli schermi,
0: te lo sei
2: in quel
0: goduto
2: caso,
0: il concerto?
2: Sì, diciamo che al di là che non è più una band fresca per me, nel senso che nonostante escano nuovi pezzi, nuovi dischi, però mi sembrano un po' gli stessi dall'inizio, non hanno cambiato molto nella loro carriera. Però sottolineo il fatto che si stesse larghi, che comunque la musica arrivasse anche bene. Poi magari c'è sempre quella storia della birra pessima a 7 euro piuttosto che appunto i prezzi alti. Comunque bisognava almeno tirare fuori 45 euro per vederli, e c'erano solo loro, uno show di 1 ora e mezza.
0: Senza gruppi d'apertura?
2: No, senza nient'altro.
1: Strano. Però come prezzo in realtà è ok, cioè non si, è,
2: no,
1: è
2: il gruppo comunque si fa pagare, quindi da quel prezzo fino al pit, dai, sai, c'è 45, 65, 90 euro, questa fascia qui di prezzi. Poi
0: adesso
2: per un fan comunque.
0: Una domanda a voi due: cosa, io non ho mai fatto un pit o sono stato a un concerto nella mia vita dove c'era il pit e c'era talmente poca gente che alla fine hanno aperto il pit ed era la prima volta che erano venuti in Italia Turnstile, ne ho parlato e c'era poca gente. Voi siete mai stati a concerti col pit? Siete andati?
1: Sono stato a un concerto che aveva il pit ma non ero nel pit, ero molto vicino al pit, erano gli Arcade Fire e quindi non ho mai pagato un surplus per un pit, no.
2: No, come dicevo, c'è stata questa occasione negli Interpol l'anno scorso, Jesus and Mary Chain nel parco di fianco,
0: il bonsai. Io ho visto i Millencolin con i Bull Brigade, sì.
2: Però anche lì l'impressione è che, cioè, non fosse tanto diverso, nel senso che con poca gente
0: al bonsai cosa cambia? Cioè, non cambia niente. Il posto non serve il
2: sì,
0: pit,
2: sì, assolutamente.
0: Su la transenna, ma chi vuole la transenna per i Millencolin?
2: Sì. Quindi dai, rimandiamo al tuo video per approfondire un po' la questione, ok, dai.
0: E avevi un gancio per Military Gun.
2: Sì, sì, infatti ora sta a me, quindi sono pronto con i miei Deathlands.
1: Ottimo.
2: Nuovo album per questa band che ho scoperto da poco, ma che in realtà può essere, insomma, uno dei miei ascolti dell'anno. Un album che esce per Epitaph, si chiama What's Left Now, ed è il loro secondo. Fra l'altro, anche leggendo la review di Kerrang, capiamo come loro siano anche un gruppo molto politico, molto con testi interessanti, intensi. Quello che però a me ha colpito soprattutto di questo album è che non ha pezzi skippabili, anche perché è unito una specie di flow dall'inizio alla fine, cioè i brani sono attaccati fra di loro, ecco. È uno dei pochi casi in cui il brano che sfuma mi piace perché entra in un altro, altrimenti è una cosa che non mi piace.
1: Che mi stai tipica, convincendo, no, del... ascoltarlo, perché io ho ascoltato solo i singoli, mi erano piaciuti, però ovviamente così non ho beccato questa unificazione del flow,
2: sì,
1: e adesso
2: sì,
1: mi hai messo un po' di curiosità.
2: È una cosa eccezionale questa. E tornando appunto al gancio che diceva Kant, Waiting to Know è la quarta traccia e presenta appunto il cantante di Military Gun come ospite. Quindi
0: Ian Shelton.
2: Ian Shelton. E invece noi ascoltiamo Monolith, che è l'apertura di questo album, come dicevamo, uscito per Epitaph. Fra l'altro c'è un tour immenso negli Stati Uniti in questo momento, ho visto tipo un centinaio di date.
1: Ah, però.
2: E non so, un gruppo che si può sperare di vedere in Europa, secondo voi?
0: Sì, Epitaph.
1: Io anche ho la sensazione che anch'io che ce li vedremo.
2: Dai,
1: mi sembra una next big thing.
0: La roba Epitaph fortunatamente arriva tutta in Europa. Ci si tengono.
2: Bene, questa quindi è Monolith, Deathlands.

0: E abbiamo ascoltato I Can See You From Here dei Citizen. Volevo introdurre la band Citizen, non so se vi è piaciuto, se la conoscevate già.
1: Sì, sì.
2: No, però bel pezzo.
0: L'ambiente è quello dei basement turnover. E mi è saltata all'occhio questa particolarità che Pitchfork, una famosa rivista di musica,
2: sì,
0: ha tirato fuori per la prima volta il termine emo di quarta ondata, descrivendo questi tre singoli.
1: Proprio comunque l'ultima volta avevi usato il termine tu neo-emo, mi pare.
0: Bravo, adesso ci tocca usare quarta ondata, è sempre un magazine che decide un argomento, no? E l'album nuovo esce il 7 di agosto e sono usciti adesso tre singoli, questo mi pare fosse il secondo, e credo tutti per Run for Cover, quindi io sono molto in hype per i Citizen, più adesso che per Youth, che è l'album del 2013 per cui sono più conosciuti, è quello che si vede la copertina di chi li ascolta su Instagram. E a me lì mi sembravano un po' troppo, non lo so, pallosi, il termine tecnico, e adesso secondo me, sapete che a me piace la maturazione nelle band, no? Non mi piace l'album copia e incolla. Secondo me loro sono cresciuti in maniera molto molto matura e fanno musica per gente grande, e adesso me li sto cagando di più, quindi è una band molto amata dal pubblico e ora anche da me. E tra l'altro ti passo la palla, perché da una band molto amata abbiamo un qualcosa che lascia un po' discutere.
1: Una band che ha fatto discutere molto nell'ultimo periodo, gli Endit, soprattutto il cantante per il famoso Banana Gate, ne avevo accennato nella scorsa puntata, però si è tutto risolto con un abbraccio con un Banana Man in un,
0: un
1: concerto durante questo tour europeo. E questa cosa che poi gli è saltato il tour assieme a Hatebreed, mi è dispiaciuto molto. Il prossimo tour che faranno a novembre, io spero che ritornino in corsa, perché ancora non ho visto gli Endit, cioè li ho visti una volta gli Endit al vivo, che ancora non era uscito questo disco. E adesso secondo me ha raggiunto la maturazione. Prima suonavano nonostante fossero fuori solamente con degli EP. Nel frattempo è uscito Wrong Side of Heaven, del quale ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, che come al solito Cece è quella di un po' differente nel disco.
0: Che ti penti la prossima volta.
1: No, questo no, perché è un disco prettamente hardcore, molto politicizzato e estremamente incazzato, ma ha tirato fuori questo video, questo singolo, che poi è una cover dei Maximum Penalty, un gruppo New York hardcore.
0: Ti penti tantissimo se è anche una cover.
1: Ma non è un pezzo New York hardcore e non me ne pento, regaz, perché questa è una delle mie canzoni preferite degli ultimi anni.
0: Fichissimi diavoletti qui.
1: Sì, sì, hanno delle grafiche sempre spallate. Ma citando l'appa, il nostro amico che dopo tornerà, più spallato di tutto è Could You Love Me, e dopo ditemi che ne pensate, perché è pazzo micidiale.

0: E abbiamo ascoltato gli Emery con Stimulated. Allora, come parlavamo prima mentre l'ascoltavamo, gli Emery, Christian, Screamo, Postercore Band, che hanno militato sotto, ovviamente, avendo detto Christian, Totten Nail. E, beh, questi fanno la stessa roba più o meno dal, diciamo, 2003.
1: 2001, fondati dopo.
0: 2001, e sì, adesso un po' il sound è cambiato. Appartengono un po' a quella frangia, un gran collegamento con l'emo, e come gli Underoath, dai, che mischiavano preghiere, urli e momenti più pop, e poi di un tratto diventano caotici, però parlano di roba di chiesa. Quindi te la dedico a te, Andre. ancora non ti avevamo nominato.
2: E... chiediamo scusa a Radio Icaro, però dai. Sento bollire la sedia qui sotto, però.
1: Stiamo mettendo il gruppo Christian!
0: È un favore che facciamo. Adesso però, come poi penso gli Underoath, hanno un po' lasciato perdere il credo, almeno comunque nelle canzoni, quindi stanno un po' per i fatti loro e parlano di età adulta, come si fa tutto in tutta la scena adesso. E volevo dire soltanto che, aggiungere soltanto che oggi, che siamo qui il 20 luglio, è uscito, tipo 20 minuti prima che entrassimo in radio, l'album, questo qui, nuovo, Stryform, degli Emery, quindi da adesso non c'è pre-order, si può trovare negli store, credo, anche di Rude Record. Guardavamo, almeno quelli passati li ho acquistati sotto Rude Record, o Totten Nail o Rude Record.
1: Fate Rude Record perché è italiana, e Totten Nail, ho preso un disco negli ultimi anni e ho speso quello che la mia pensione praticamente.
0: Quindi speriamo che sia Rude Record, perché tra l'altro ho praticamente tutti gli album, purtroppo, degli Emery, e vorrei anche questo.
2: E a proposito di spese, anch'io ho investito un po' per questo CD, un CD, semplice CD, in cartoncino, solo.
1: Quanto hai dato per un CD? Quanto sei disposto a spendere, Madi?
2: Vabbè, dai, è bello,
0: bellissimo. È molto carino.
2: Ok, costava 23 euro su Amazon, però ha la scusante che intanto, beh, è un disco uscito da un mese. E si tratta di The Grievance, degli Irked, e comprende anche il self-titled EP del 2024, quindi sono 19 brani in ogni caso. E probabilmente
1: comincia ad ammortizzare le spese.
0: Intanto hanno fottuto dicendoti che è un album più un EP.
2: Sì, okay. No, dicevo che immagino che non sia stato pubblicato fisicamente l'EP, o almeno è andato esaurito, dai, okay. Di solito si fa questa mossa, no, di metterlo, includerlo con l'album successivo, quando poi non è più reperibile sul mercato.
0: Da collezionista presto la mossa.
2: E quindi raccontiamo un attimo chi sono questi Irked, che mi hanno stregato completamente, perché diciamo... ascoltandoli magari viene in mente un po' Emily and the Sniffers come approccio, cioè la cantante ha un po' quelle mosse, ha il timbro simile, e lei si chiama Ellen Walkinshaw, però allo stesso tempo intanto suonano più punk e più grezzi, meno pub rock, anche l'influenza degli X-Ray Specs ci sento un po', anche questa un po' anarchia nella musica. E poi, come anche la stessa etichetta li presenta, la Wrong Speed Records, ci sono le influenze necessarie, visto che comunque loro ascoltano molto il nuovo rock and roll australiano, di gente come Steve Richards o piuttosto gli Eddie Current e Suppression Ring, quindi quella scena venuta fuori proprio negli ultimi decenni di questo high energy rock and roll australiano, che poi fondamentalmente è punk, però diciamo con quei riffoni non molto veloce, ma con belle chitarre poderose, ecco. E loro sì, sono un po' infilati in questa cosa, nonostante però cioè, i brani siano veloci, molto tirati, punk fondamentalmente, ecco. Quindi mi piace il fatto che uniscano proprio tutte queste tendenze, tutti questi stili in un album che comunque ha questa durata di mezz'ora per 14 canzoni, quindi anche in questo caso i brani sono quasi uno che collide nell'altro, quindi c'è questo senso anche di quasi vederseli davanti, al di là di ascoltarseli in cuffia, come vedere un concerto loro, ecco. Io ho scelto da questo album.
1: Avranno date prossimamente in Europa, visto che
2: ecco,
1: l'album
2: questa, è uscito? Questa è una bella domanda, non mi sembra che ci siano date, ecco, al momento, cioè ci sono show solo in Regno Unito, infatti ora ci aiuta Bandcamp, noi abbiamo una regia qui che è sempre affidabilissima. Ecco, non ci inventiamo niente in realtà.
1: Magari seguite la pagina Instagram, però col disco appena uscito, dai.
2: Ci sono per il momento solo date in Regno Unito, ecco. Quindi magari speriamo di trovarceli anche, boh, in un freak out, mi viene da pensare, speriamo, preghiamo per questo. Who asked the grievance degli Irked?

0: vent'anni da The Things We Carry degli Evart, del quale andremo a parlare un po' adesso per vari motivi. E questo è forse uno dei primi pezzi, ragazzi, che ho scelto proprio pensando più che a YouTube, a chi lo ascolterà per radio, magari sta guidando di notte.
1: Quanti ricordi, Evart? Avevamo la patente 20 anni fa?
0: Sì.
1: Purtroppo sì.
0: Però con questo sei lì che guidi nella nostra zona e c'è tutto sto crescendo, ho detto chi se lo ascolta gli prenderà molto bene.
1: La botta che dà è clamorosa. Io ho avviato questo problema, più che altro ascolto musica brutta in macchina, quindi non faccio incidenti per quello, ecco.
2: Che è la radio che non è la nostra, ecco. Magari, non lo so,
0: Comunque, 20 anni da The Things We Carry, band gli Evart diventata mitica, forse postuma, un po' dopo lo scioglimento. Ora sono una delle band hardcore più ricercate, tant'è che hanno annunciato 4 date di Neuno, 5 con un'europea, che non potrò andare a vedere quella europea perché lavorerò in quel periodo, poi date a Boston, qua e là per gli Stati Uniti, Los Angeles e Oklahoma City, e volevo andarli a vedere a Boston. Ho detto dai, mi organizzo. Ho aspettato un'ora per prendere i biglietti perché stavo lavorando e sono rimasto fuori, tutto sold out.
1: Avevo visto,
0: avevo fatto un video,
1: non l'ho guardato, adesso ho capito, mi
0: e
1: spiace.
0: Questo mi rimanda un po' a quanto è diventato anche difficile il mondo dei concerti per l'organizzazione. Una volta tutto era semplice, andavamo in giro a Cece nei festival a vedere le band più grandi al mondo e arrivavamo fuori, in qualche modo entravamo.
1: Sì, era più punk, più alla buona.
0: Adesso se non ti organizzi con mesi e stai lì con la sveglia, rimani col cerino in mano, non puoi vederti una band che ci tieni tantissimo a guardare. È diventato tutto estremamente difficile e anche gente della nostra età, che magari è sul pezzo come può essere uno di noi, rimane fuori perché non ha il tempismo. E sta cosa mi fa molto rosicare e mi dispiace, perché una volta era tutto più facile.
1: Però di vantaggio secondo me c'è che, almeno a me è successo una volta, di andare a Milano pre-internet, arrivare e non c'era il concerto perché la comunicazione dell'annullamento, a me non era arrivata. Oppure c'è adesso, non so, penso ai vari Independence Day, dovevi arrivare un'ora e mezza prima perché c'era la fila per fare il biglietto, che adesso fai così online e non esisteva farlo online, quindi calcolarsi anche andare prima per comprare il biglietto fisicamente e poi andarlo a far strappare da un'altra parte. Dai, c'è i suoi pro e i suoi contro.
0: Sì. E forse il problema è che ora si cerca di creare molto evento attorno al concerto, quello che ribadivo anche altre volte.
2: Sì, poi con i social è molto più, come dire, veloce arrivare a prendere un biglietto. Cioè sì, quello che hai detto te, insomma, gli estremi sono davvero una cosa che, come abbiamo detto, bisognerebbe stare in mezzo, ecco, alla situazione che hai descritto te, Cece, e quella che invece purtroppo ti sei ritrovato tu, quindi...
1: Beh, c'è da dire che siamo in Italia, il problema di un concerto che va sold out è veramente raro, quindi davvero...
2: Sì, soprattutto per quello che riguarda i nostri ascolti, è vero.
1: Non è una buona notizia, ma...
0: Ma fecero un concerto in Italia gli Evart nel 2007, era fine estate, ero a vederli e ancora non erano una band particolarmente famosa, erano più o meno in apertura in questa grandissima data in un locale che abbiamo citato tantissime volte. Suonarono Ceremony, Evart andando su, poi c'erano i Bane e poi in finale Gorilla Biscuits.
1: Bello.
0: Concerto tra i più belli che abbiamo mai visto al Velvet.
2: Forse per finire un po' il discorso, anche considerare il pubblico americano, cioè molto più veloce, no? Non arrivare a prendere queste date, non so,
0: la band americana, quindi dopo hanno annunciato una data europea il 25 aprile e Europa Exclusive a Eindhoven, e io il 25 aprile so già che lavorerò, quindi non posso andare, però molti dei miei amici vanno, anche perché fanno praticamente il Revolution Calling, che è quel festival che fanno a novembre, ad aprile, e ci saranno loro, i Super Heaven, No Pressure, una super data verrà fuori.
1: Un bel festival.
2: Certo. E quindi niente, ce li... gustiamo subito.
0: Ah no, li abbiamo già sentiti?
2: Perché li abbiamo già ascoltati. ragazzi, io sono fuso, ho lavorato più di 10 ore oggi, quindi...
0: Che abbiamo adesso,
2: sono giustificato.
1: Dovreste avere un pezzo.
2: Quindi sì, ci siamo con... vediamo, no, con te, Cece. con te canti invece.
0: Ah, ok, due pezzi di fila.
1: Okay, doppietta.
0: Allora, sì. Questo viene da, ne parlava l'altra volta Madi, le classifiche di metà anno,
2: sì.
0: Dove i migliori dischi so far, e la rivista che io uso un po' di riferimento, ognuno ha la sua, la mia è Brooklyn Vegan.
1: Sì.
0: E quindi sono usciti 50 album?
2: Sì, in realtà ho scoperto successivamente che hanno fatto più di una classifica, cioè una classifica di un collaboratore, cioè di una singola persona, che è quella che abbiamo considerato noi. E poi pochi giorni dopo è uscita quella di tutto il sito con 50 album, prima 40 di lui,
0: Independent
2: Press, che si chiama così. No, io credo invece che fosse il primo link dei due.
0: Una delle due.
2: Perché fondamentalmente sono abbastanza diverse queste due classifiche, quindi penso ci siano in comune forse solo 10 dischi, ecco, quindi non è tanto per confondere, per aprire ancora di più gli ascolti, ed è una cosa interessante in fondo. Recupera anche delle cose successive a quelle considerate dal primo collaboratore.
0: Noi ragazzi siamo dentro la musica un bel po'. Ogni volta che vedete queste classifiche non vi sentite super ignoranti?
1: Ah, io se sono dell'anno stesso un botto, perché arrivo in mega ritardo, ma perché ascolto molta roba, quindi magari adesso sto ascoltando un casino di roba del 2022, 23, 24, quindi a metà anno non ho ascoltato molta roba del 2026,
2: però,
1: quindi
2: sì,
1: mi sento super ignorante.
2: Al di là di questo discorso verissimo, è anche una classifica molto ampia, cioè prende davvero tutti i generi considerabili, c'è anche molte cose, per esempio, sì, possono assomigliare a quelle che trattiamo noi su Calport, vedo Aldous Harding, no, come... primo nome citato, piuttosto che poi quello che metterò io al di là di tutto, però insomma è una classifica anche molto che racchiude ascolti molto variegati.
1: Quello secondo me è anche un po' perché poi è più spendibile, arriva un po' più a tutti l'articolo,
2: sì.
1: È il loro lavoro,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: che
2: certo, certo.
1: Noi infatti fra un po' metteremo, non so, dell'elettronica, dell'hip hop più avanti per arrivare un po' a tutti.
2: Certo. Non vedo l'ora.
0: Io ho scelto il gruppo mascotte di questa trasmissione,
2: sì,
0: li abbiamo in sottofondo, e senza di loro probabilmente non saremmo qua. Sono i Joyce Manor con l'ultimo album I Used to Go to This Bar, e penso di aver scelto come pezzo I Know Where Marks and Leaves. Non ero ancora passati in After the Party Joyce Manor, quindi bestemmia.
1: Inserire bestemmia.
0: No, è una bestemmia non aver passati, del quale ho questa bellissima copia, anzi non bellissima, copia trasparente, odio i vinili trasparenti, ma è l'Euro Exclusive.
2: Okay.
0: Si sono due colorazioni che odio, è la bianca e il trasparente, e questa era su trasparente.
1: Col dentro bianco.
0: Su trasparente.
1: Col dentro bianco.
2: Invece l'ho trovato nero, il vinile semplice, però...
0: Mega onesto.
2: Molto molto bello.

0: E rieccoci in onda qui su Indipendenze con gli amici di After the Party, quindi siamo alla nostra quarta puntata insieme. E come sempre ricordo che potete recuperare il podcast in versione audio sul sito di Noi Radio, e oltre ai nostri ascolti che...
1: No, sto dicendo, bravo Madin, ecco il cazzo che faremo sti riepiloghi, bravissimo.
0: Sono abituato, di solito a metà puntata, no, cade il momento del reminder.
2: Parlo 3-4 volte a puntata.
0: D'accordo. E che quindi ci potete anche chiaramente guardare su After the Party Radio, dici tanto questa semplice frase su YouTube, e sottoscrivere e godere delle nostre chiacchiere, della nostra musica.
1: E anche su Instagram, che c'è Cece che lo tiene
2: con cura,
1: con molta cura, sì. Facciamo sondaggi, cose, giochi, che poi farete parte del programma, quindi seguiteci su Instagram.
2: Sì, adesso ci impegniamo un po' a far partecipare i followers, quindi After the Party Radio su Instagram.
0: Certo, e, ecco, torniamo quindi alla nostra puntata e al pezzo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Anedonia ed è opera dei Cardinals, una band che viene da Cork, Irlanda.

0: Io questi due album, fra l'altro non avevano merce purtroppo alla data all'Anabi.
1: Anche loro venuti e hanno volato.
0: In quel caso c'erano tre date italiane, la prima era appunto questa, che è stata anche la prima volta in Italia in assoluto. E poi hanno suonato all'Ars Rock Fest a Siena, a Chiusi, che è un bel festival gratuito che cade sempre in questo primo barra secondo weekend di luglio, e poi hanno concluso questo primo mini tour all'Urbica di Pesaro, Urbica Vero Stazione, non so se
1: tre date non avevano il merch?
0: No.
1: Allora no. Sono
0: un po'
2: inqualificabili.
0: Diciamo che per esempio, poi torniamo un po' sulla loro musica, anche noi che li abbiamo visti all'Anabi abbiamo notato insomma comunque come fosse un gruppo non troppo empatico, cioè che avevano un gran piacere di stare fra la gente, infatti dopo hanno ballato anche al DJ set, però sulle prime si sono un po' ritirati, no, nel loro gazebo per cambiarsi, sembrava non volessero proprio uscire di lì. E poi io ho tirato tipo una volata verso il gazebo con tante altre gente, c'era tipo una ragazza venuta apposta da Vicenza, no, che ha detto perché non c'è il merch e perché non li posso conoscere o abbracciare, e ma quindi li abbiamo fatti uscire di lì.
1: Già che eri lì e gli hai chiesto gli autografi e ti sei fatto autografare i dischi?
0: Sì, come abbiamo fatto vedere prima c'è l'autografo di tutti i membri della band, fra l'altro avevano questo batterista in prestito dai New Dead, un'altra band irlandese della nuova scena indie. Perché l'originale insomma aveva il polso rotto, quindi c'è stata anche questa gag, no, di scoprire che non era effettivamente della band e non voleva sulle prime autografare l'album, no, perché diceva non
1: ma
0: so,
1: per forza
0: band.
1: Io su questo ho mille regole, detto che non ho nessun album autografato, addirittura io ho molti amici che vanno a collezione di autografi, mi è capitato che avevo un disco però. No, non dico il membro della band, ma uno molto famoso voleva autografarmi il disco, gliel'ho cavato dalle mani e ho detto no, non me lo rovini, perché
2: vabbè, se non c'è lui sul disco non ha senso.
1: No, in questo caso c'era il membro, però non voglio proprio i dischi autografati.
2: Vabbè, allora, okay.
1: Voi cosa ne pensate dei dischi autografati? Te, Andre, per esempio?
3: No, non me ne frega.
1: Neanche me? C'è qualcosa di autografato?
2: Allora, ho della roba autografata perché l'ho preordinata e c'era nel preorder, arriva autografato, pace, non so neanche quali sono, da quanto non me ne frega.
1: Io proprio non mi piace la roba autografata, e invece vedo amici che hanno proprio la loro missione
0: proprio
1: di vita.
0: Perché l'hai tirato fuori prima, saprai benissimo che quando vai su nell'appartamento di Lappa lui c'ha proprio la zona dei dischi autografati.
2: Sì. È una sezione autografata.
0: Quindi ciao Lappa, dai, però ti vogliamo bene lo stesso.
1: L'unico che rosico che vorrei aver autografato il mio amico Simone Renzi, da quello dei Minor Threat, e l'ha spedito in tutto, spediva spedite sue per arrivare dai vari membri, lo faceva autografare. Ecco, quello mi piacerebbe averlo, solo quello.
2: Next level, cioè, degli next autografi. Level.
0: No, ecco, diciamo, finiamo col dire comunque che è stata una bella serata, insomma, la band... si può collegare un po' come sonorità sia ai primi Fountains DC sia comunque anche a un certo combat folk dai di matrice Pogues, però io ci ho sentito anche qualcosa del famoso album di Frank Turner che hai portato te l'altra
1: volta. Sì, il vecchio Frank Turner, sì. Prima che volesse fare Queen.
0: Ok, quindi ecco, torniamo quindi anche a Billy Bragg, a quelle influenze un po' cantautorali. Poi comunque l'album secondo me è molto valido perché riesce a essere vario, nonostante ci sia sempre la presenza della fisarmonica, ci siano comunque anche brani come dicevamo come Like You, che sembrano davvero i Fountains DC con le loro hit, e invece c'è anche questo aspetto cantautorale molto forte, c'è secondo me una scrittura interessante, una delle band a tenere d'occhio quest'anno.
1: Pubblico al concerto del...
0: E come età, come
1: ce n'era tanto e che target hanno?
0: Allora, non ce n'era tantissimo, cioè rispetto per esempio a quando ci siamo visti
1: al Beaches Brew,
0: sì, una cosa a parte. E, diciamo, dai, sull'ordine di 300 persone.
1: Target invece?
0: Beh, direi secondo me la nostra l'età media, però c'era sia ragazzi più giovani sia anche gente un po' più adulta, quindi... Direi sì, un pubblico molto misto, ma molte ragazze ti direi, perché comunque anche loro hanno, cioè, un bel magnetismo sul palco, hanno questo aspetto anche un po' da maledetti, che non ha guastato, ecco, portato forse più ragazze che ragazze.
1: Wow.
0: Quindi dai, grandi Cardinals. Però dai, ecco, adesso andiamo avanti con la nostra scaletta, che è il turno di Tecic.
2: Ah, grazie Mario, sei sempre la persona più utile qua in questa radio.
0: In questo bel gioco di parole del titolo della
2: senza band. Senza non togliere Andrea, quello.
0: Grande Andrea.
2: No, niente, Sincere Engineer, noi ce li siamo becchiati in Belgio, canta.
1: Già.
2: Io prima di allora avevo sentito, mi sa, Deanna Belos, che si chiama la capitana della band, e da solista, ma non mi aveva detto niente. Invece con la band, tanta roba, fanno quel punk rock iper catchy. Hanno un disco uscito a giugno di quest'anno, 2026, e ora ci andiamo ad ascoltare LOL. E qual era la particolarità? Mi ero segnato una gag su di loro, fammelo vedere. Ah sì, e adesso sentirete l'inizio della canzone, che è uno spoken word. Il regas che lo fa è Will Wheaton, non so se conoscete l'attore Will Wheaton, è uno dei quattro ragazzini di Stand By Me. Poi lui ha fatto uno Star Trek nel 2009.
1: Ma è attivo come attore?
2: Sì, è attivo, ha fatto appunto uno Star
0: quello
2: Trek.
0: Quello un po' pacioccone dei quattro?
2: No, non si chiama pacioccone.
0: Adesso non allora, uno è anche quello che c'è in Goonies, no?
2: Che no, non è lui.
1: Adesso mettiamo l'immagine in sovrapposizione.
2: Comunque è diventato poi famoso dopo aver fatto Star Trek, gli Star Trek quelli nuovi, un po' un meme, perché è entrato in Big Bang Theory. In una stagione era quasi uno del cast, perché ovviamente essendo Star Trek era un po', loro sono fanatici e nerd, e quindi ritrovarmi Will Wheaton adesso che è finito da un po' Big Bang Theory, e ho detto questo nome mi dice qualcosa, e ho visto che fa lo spoken word in questo pezzo, quindi l'ho scelto più che per la bellezza del pezzo, per sta stronzata. Ascoltiamo LOL.
0: Fantastico. Sincere Engineer, anche il nome della band è davvero interessante.
2: Particolare.
4: The hills of Los Angeles are burning and I want to conquer the world. But I'm drinking black coffee and staring at the wall. I am so damaged. Police truck pulled up out front. They asked me, do you want

0: e ci siamo beccati la band italiana anche oggi, i Packers con Summer Night Secrets, proprio il pezzo che dà il titolo all'album. E anche questo me lo sono immaginato, chi se lo sta ascoltando in radio la notte, un pezzo molto d'atmosfera, come ha detto Madi, assolutamente deftonsiano. E li ho visti recentemente dal vivo, escono tra l'altro per l'etichetta del già citato Simo Renzi, del mio amico Tropical London Records. Li ho visti al Hillside Festival di Montegridolfo, che vi consiglio di andare. È situazione veramente molto bella, perché ti permette di andare sulle colline, un po' come il Soglia Noise.
1: Sì.
0: Quei festival che sono qua in Romagna, ma nella parte collinare, e ti danno un mood completamente diverso da quello che possiamo avere noi che siamo della parte costiera.
2: Un super festival, sì. Quello, free entry. Free entry. Salutiamo Harry.
0: Harry, grandissimo.
1: Ciao Harry.
2: E i Packers, sì, li Packers. Conosco. Ciao ragazzi.
0: E ascoltatevi quest'album, tra le migliori uscite a parer mio italiane degli ultimi anni, e se vi piacciono i Tattoo Fight, se vi piacciono Deftones e queste atmosfere, faranno per voi, detto che poi dal vivo legnano anche molto.
2: Sono
0: di più.
2: Sono fighi anche dal vivo loro.
0: Molto molto. E quindi dai, l'idea era quella di un po' rimandare a questi festival che capita di vedere in estate, spesso sovvenzionati da delle amministrazioni comunali virtuose, che decidono di investire non solo nelle sagre di paese, ma anche per la musica dei giovani.
1: Sì.
0: Parlavo proprio con Bart, The Cosmetic, di come è 20 anni che sta facendo il Soglia Noise, Harry sono un po' meno anni che sta facendo l'Hillside, però come grazie a certe amministrazioni comunali e gente che si sbatte tantissimo, sì, ci possono essere anche dei fondi dedicati alla musica che piace a noi, e penso sia la cosa migliore.
1: Sì, fra l'altro, per completare il discorso sul Soglia Noise, c'è anche questo aspetto che ad esempio quest'anno i due giorni erano molto diversi l'uno dall'altro,
0: sì,
1: come stile di musica, come genere. Io sono stato invece il sabato e intanto ho portato, dai, Peter Kernel, che comunque è un gruppo che, dai, gira tutta l'Europa, che ha un nome abbastanza importante, almeno nell'ambito indie. Poi, comunque, cioè, ha creato una situazione quella sera, ricordo, beccato anche Cece verso l'inizio, in cui si passava quasi da cioè Teenage Bubblegums confrontati con i Peter Kernel, era cose molto diverse fra di loro, eppure sono passate 5 band, ognuna interessante a suo modo,
2: però era tutto molto Soglia Noise, cioè comunque
1: sì,
2: ce
1: sì,
2: l'hanno
1: sì,
2: il nucleo,
1: certo, certo, tutto centrava.
0: Io ero la sera prima ed era molto più un po'
1: forse sì,
0: sì, era
1: omogeneo,
0: abbastanza scrimo, con Stormo, Marco Valdo, gruppi più sullo scrimo, Bruno, Diabete,
2: quello che ti aspetti da quel festival.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, sì. E niente, quindi siamo arrivati purtroppo alle battute finali di questa quarta puntata di After the Party, e come sempre la seguite su Indipendenza, su Radio Icaro Rubicone e Noi Radio, e te c'è il
2: sì,
1: compito di chiudere la
2: come
1: puntata
2: sempre,
1: quasi
2: no,
1: come sempre
2: la triste fatto. Notizia che è l'ultima canzone, la bella notizia è che ci sono i Bright Eyes, una delle band del mio
1: beh,
2: cuore,
1: certo, sì sì.
2: E questa canzone particolarmente quando è uscita, no aspetta, cosa importante, per la prima volta ho portato un vinile,
0: e vai,
1: dai,
2: non
1: stavo grande.
2: Per dimenticare, non esiste l'EP Kids Table, c'è tipo un gioco dell'oca davanti, non ci sono le pedine. E dietro c'è una specie di menù pazzo, come sempre lui, si Conor Roberts, si dilunga in vinile nero, però c'è un articolo di giornale in cui ci sono i testi e tutto, ci tenevo a far vedere questo.
1: Sì, hanno una cura per l'artwork, i
2: sì,
1: Bright Eyes, sempre.
2: È un bel po' politicizzato l'album, e quindi ci sono anche un po' di articoli di, adesso non lo sto a chiudere, di denuncia sociale, come un po' tutti i testi del disco. E niente, mi ricordo che appena uscita la canzone mi era piaciuta, ma più che altro ho nasato che poteva piacere a Chianti, gliel'avevo mandato, ho detto guarda cosa hanno tirato fuori Bright Eyes, e poi è venuto fuori poi spesso questo discorso, ho sentito anche lui che ne parlava in altre puntate. È volutamente una canzone ska, di che anni saranno? Questo 80, il primo ska.
0: Sì, ispirata agli Operation
2: Ivy. Operation
0: Ivy,
2: sì, lui sì, ha sì, detto proprio Operation Ivy e Tim Armstrong, ha citato anche i Rancid. E niente, una... ha aggiunto che è una canzone da ascoltare tipo col finestrino abbassato d'estate, quindi secondo me per luglio è perfetto.
1: Sì, sì.
2: Adesso Conor Roberts di solito fa dell'indie rock, e
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: è stata un po' strana questa come uscita.
1: No, l'ho trovata sì, quasi fuori genere, almeno rispetto alle cose che conoscevo io su, e dai, di soprattutto metà anni zero, no? Come First Day of My Life, no?
2: Bravo, questo è il discorso, che ha fatto una cosa che... molto diversa. Sì, L'EP, diverso, in realtà, sì, questo che è molto vario, e lì in mezzo ci sta bene, però si vede che le ha fatte apposta un po' diverse. E niente, c'è questa band che si chiama, che fa da featuring, So So Gloss, non so se ve lo conoscete, ma lo segniamo.
1: Comunque lui aveva anche, no, c'è Desaparecido, quindi comunque con
0: loro
1: punk totali, rock,
0: guarda, molto. Mi riprometto di riportarli in una delle prossime puntate, sta, perché è un mio pallino Desaparecido.
2: Fra i vari side project, così chiudiamo il discorso, intanto questa canzone è molto più da Desaparecido che andiamo a ascoltare, che da Bright Eyes. E ci sono anche i Better Oblivion Community Center, che sono praticamente Conor Robert dei Bright Eyes e Phoebe Bridges. E Phoebe Bridges, piccolo spoiler, è un album che ho ordinato, quello nuovo, quindi poi la porterò
1: il
2: in una
1: il secondo loro, quindi mi sembra di capire.
2: Di chi?
1: Cioè, è già uscito un album, Better Oblivion Community Center.
2: No, no,
1: e, forse il terzo.
2: Ne hanno fatto uno solo, Better Oblivion Community
1: Center. Ah, ok, infatti, ok, io ero rimasto quello.
2: Dopo Phoebe Bridges è diventata gigantesca i Bright
1: sono
2: Eyes,
1: formati,
2: che
1: certo,
2: sono poi con Robert e altri due semifissi, sono comunque grandini, anzi grandi, e si sono fermati a quel livello lì, giustamente. Andiamo ad ascoltare First World Blues e chiudiamo questa magnifica puntata.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie amici.
0: Sono mille gradi. Grazie mille Andrea per aver fatto la regia e i compagni di viaggio.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Tutto amici, bellissimo. Alla prossima.

0: perché in un contesto così complicato certamente siamo però la destinazione che riesce meglio ancora a accompagnare le esigenze del nostro mercato italiano, che è quello di principale di riferimento. Stiamo continuando a investire per essere sempre più accoglienti anche delle mutate esigenze degli italiani, che magari fanno più viaggi durante l'anno invece che uno solo, hanno da conciliare diversi ritmi di lavoro rispetto al passato, così come leggere quelli che sono i bisogni del turista internazionale, che magari è abituato a qualcosa di diverso, e quindi abbiamo bisogno tutti come sistema di aggiornarci per essere sempre più attrattivi. Adesso scopriranno le nostre meraviglie e spesso sono appassionati anche di cultura, di paesaggio, non solo magari di spiaggia, ma dobbiamo ovviamente anche adeguarci a quelli che possono essere i loro gusti, abitudini di vivere il giorno e la notte, diciamo, secondo quelle che possono essere le loro passioni.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua.

Radio Icaro. Novità!

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Audio all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu, 18:20, mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Una dichiarazione di intenti, un amore professato con Tennessee Banjo Man, uno dei due strumenti più importanti nel mondo della musica, il banjo e poi c'è il fiddle. Erano Band Mountain. I Dinosaur Cowboys sono una band di sei elementi con sede a Johnson City in Tennessee. Si autodefiniscono i pionieri moderni di una rinascita del traditional country. Fondano infatti le radici della low country insieme al rock, il folk e il blues, tutto proveniente dalla regione degli Appalachi. Nel 2005 James Brad Shears, ex campione di rodeo, e Jason Sheffer si sono incontrati grazie al loro amore condiviso per il classic country rigorosamente non commerciale. Inizialmente hanno formato un duo chiamato JB5 and Dime. Nel corso degli anni, con l'aggiunta degli altri musicisti, il gruppo è stato ribattezzato The Dinosaur Cowboys. Sono saldamente uniti dalla comune opinione che il pop country commerciale moderno abbia perso totalmente il contatto con le sue radici tradizionali. The Dinosaur Cowboys Rolling On.

Rolling On, The Dinosaur Cowboys. Derek Johnson è nato a Worcester in Massachusetts, mentre viveva a Nashville ha pubblicato il suo primo album con il nome d'arte di Derek W. Curtis. Ha intrapreso in seguito un tour nel Midwest, sulla East Coast e in tutto il Canada, da Montreal a Vancouver. Dopo il tour è tornato a riappropriarsi del proprio nome e ha registrato il suo secondo album. Dopo una pausa a causa del burnout del Covid è tornato a registrare le sue canzoni. Si è trasferito a Pittsburgh, dove ora continua ad esibirsi e a registrare la sua musica. Questo è il suo ultimo singolo, Honky Tonk Itself, Derek Johnson.

Honky Tonk Itself, Derek Johnson, il suo ultimo singolo. Brett Pennington e Cole Toler sono due cantautori emergenti. Brett sta acquisendo popolarità grazie al suo lavoro nei circuiti musicali del Texas e di Nashville. Cole Toler fonda il Red Air dell'Oklahoma ed il country del Texas. È cresciuto in un ranch dell'Oklahoma, ha imparato a suonare la chitarra al college e in seguito si è trasferito a Nashville per intraprendere una carriera nella musica. Oltre ad esibirsi regolarmente dal vivo, crea musica come artista solista, molte volte in collaborazione con altri artisti, come in questo caso con Brett Pennington. Covering Rent, il suo ultimo EP. Cover the Rent è la canzone che lo apre, Brett Pennington e Cole Toler.

Cover Durant, Brad Pennington, Cool Tolle, Olsen T. O'Keefe, un cantautore canadese che suona tutti e due i generi, il classic country e l'honky tonk. È nato a Thunder Bay in Ontario, ha poi stabilito la sua base operativa nell'area di Vancouver, nella Columbia Britannica. Ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 4 anni e nel corso dell'ancor sua breve carriera si è esibito in tutto il Canada, ci tiene a sottolineare, in case di riposo, club e bar insieme alla sua band e Nostalgia Cowboys. Austin T. O'Keefe, Tiffin Woman, Loving Mama.

0: No More Drinking Song, Highway Home nell'Alcoholic Corner. Quando Jason James sale sul palco, dichiara il suo amore per il classic country ancora prima di aprire bocca e cantare una sola nota. Il suo abbigliamento è fatto da abiti ricamati, camicie con bottoni a pressione, ed è un vero e proprio omaggio visivo ai suoi eroi musicali, alle tradizioni che hanno creato. Ma non è il suo aspetto o il suo stile a fornire la prova più convincente della sua affinità con tutti i giganti del genere, è il suo sound. La sua voce è una di quelle pure e oneste di un cantante che ha riscoperto la sua anima quando ha risvegliato il suo amore per i valzer ben cantati e gli honky tonker pieni di ritornelli. James e un amico di infanzia avevano formato una band che suonava spesso a Houston, e quando si sono trasferiti ad Austin per iniziare a cercare concerti lì, hanno preso quella che James ha definito la decisione fatale, quella di condividere la stanza. James voleva che suonassero alcune cover di Hank Williams, ma non andò molto bene. Dopo una lite, una sera, James si diresse ad un open mic per provare alcune canzoni di Hank Williams e gli spettatori lasciavano soldi nel barattolo dei tips, e a quel punto ha pensato: sono più soldi di quanti ne guadagno con tutta la band. Così è diventato ossessionato e posseduto dalla scrittura di canzoni country all style. Il suo nuovo album uscirà l'11 di settembre. Questo è un piccolo assaggio. Jason James, Cut the Chain.
1: Cut the Chain.

Jason James. Mosey Wilson arriva direttamente da Nashville, lì è nato, ha iniziato il suo percorso musicale quando aveva 6 anni, strimpellando dapprima la sua chitarra e in seguito incominciando a guidare i canti in chiesa. Da quello è passato subito a comporre le sue canzoni che ha raccolto nel suo album omonimo di debutto del 2021. Ha pubblicato il secondo album nel luglio del 2025. Di recente ha pubblicato dei singoli collaborativi in duo con la collega nonché fidanzata Anna Juanita. Mosey Wilson and Anna Juanita, Louisiana Two Step.

Louisiana, Two-Step, Mosey Wilson and Hannah Juanita. I Backline sono una perfetta five-piece string band provenienti da Spartanburg in South Carolina. Si sono formati all'inizio del 2016 ed hanno alla voce l'incredibile Kathleen Ingardia. Sono davvero l'impersonificazione moderna del perfetto gruppo bluegrass. La loro scelta musicale, composta per l'80% di musica originale scritta dai membri della band, il resto sono cover tradizionali rivisitate nel loro stile, che è un bluegrass moderno con quel tocco immancabile di tradizione. Questo è il loro ultimo EP, Living on the Backline, la title track.

Living on the backline. Ted Siller è un cantautore indipendente, un polistrumentista e un professore universitario di inglese noto per la sua musica totalmente fuori dagli schemi. Lui descrive il suo approccio alla scrittura di canzoni come arte e artigianato e plasma meticolosamente i suoi brani come fossero piccoli gioielli di 3 minuti. Nel corso della sua vita ha suonato rock and roll alle feste scolastiche, si è esibito con blues band nei Roadhouse del Texas, ha suonato musica country nel barroom, ha suonato il pianoforte jazz nei Cocktail Lounge e ha persino cantato arrangiamenti classici di Bach in Sassonia. Ha messo insieme un curioso duo con Jason Carter e Ron Stewart che lo accompagnano nel suo ultimo singolo, Lonely Driver, Ted Siller.

Lonely Driver featuring Jason Carter e Ron Stewart era Ted Sailor con due invidiabili basettoni ormai tutti bianchi. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete potete trovarmi tutte le sere su Radio Icaro in Blu alle 18:20 e a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Jig Jam insieme ad Alex Miller, Red-Headed Girl.

0: Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.
1: A casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino.